0: su Gabriele mi astengo.
1: I genitori di Riccardo, chiusi nel dolore, insieme ai due fratelli gemelli più piccoli.
2: È la gioventù.
3: Io da mamma, parlo da mamma, cioè io non so cosa si può provare. Cosa
1: nel quartiere Calderara di Paderno Dugnano, tra la parrocchia e l'oratorio, il dolore è fortissimo.
4: E poi sono i nostri figli, perché li abbiamo visti crescere qui, correre qui.
5: Due le vittime minorenni, tre i morti dell'incidente. Veniamo all'eredità Agnelli. Margherita chiede più di un milione e tre a John Elkann per danni morali. Nuova battaglia legale. Sentiamo Marco Procopio.
6: All'inizio sembrava un'udienza interlocutoria per riunire tre filoni d'inchiesta e dare modo alle parti di costituirsi. Invece si è trasformata in un botta e risposta tra avvocati che apre l'ennesima ferita all'interno della dinastia Agnelli. La miccia è stata la richiesta di danni morali presentata da Margherita, 1.300.000 euro contro il figlio John Elkann, sotto accusa a Torino per truffa allo Stato e frode fiscale.
7: Il risarcimento del danno morale in quanto è stata vittima di un articolato piano fraudolento per escluderla dalla successione della sua madre, di sua madre e di suo padre e pregiudicarne la titolarità di partecipazioni rilevanti e o di controllo nella dicembre.
6: La vicenda riguarda l'eredità di Gianni e Marella Agnelli. Margherita contesta da anni la presunta residenza svizzera della madre, decisiva a suo dire per gli atti successori. Da un esposto presentato in procura è partita l'inchiesta che oggi è in fase di udienza preliminare. Secondo i legali del presidente di Stellantis, però, c'è poco di morale nella richiesta della donna, che nel 2004 firmò un accordo per rinunciare alle pretese ereditarie in cambio di 1,2 miliardi di euro.
8: Margherita Agnelli non è stata esclusa dalla successione dei genitori, ma sostanzialmente è uscita in un momento molto critico per il gruppo, lasciando a John Elkann l'onere di risanare e tenere in piedi una realtà industriale compromessa.
6: Alla luce di quell'accordo, aggiungono i legali, Margherita non può avanzare alcuna pretesa sulla Dicembre, società da cui dipende l'impero di famiglia. Il prossimo round è fissato per l'11 settembre, quando il giudice valuterà la richiesta di costituzione di parte civile presentata dalla donna. Poi per John Elkann, Gianluca Ferrero e per il notaio Morone arriverà il momento della verità sull'eventuale processo.
5: Veniamo all'ondata di calore che interessa buona parte dell'Europa. In Italia una quindicina le città con il bollino rosso, saranno addirittura 16 domani. In Francia temperature record tra i 36 e i 43 gradi registrate già con alcuni decessi, tra questi anche quello di due bambini. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
9: Nella Francia sconvolta dall'emergenza caldo, la notizia peggiore arriva da Carpentras, vicino Marsiglia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso non sono state ancora determinate, ma per la procuratrice Hélène Mourges l'ondata di caldo eccezionale, quasi 40 gradi, resta la principale pista investigativa. Per il quotidiano La Provence, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari e la morte sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco. In tutto il paese, intanto, il bilancio si aggrava anche per le 13 vittime per annegamento registrate nelle ultime ore. Tutti i casi in cui è stato fatale il bagno in fiumi o ruscelli non controllati. Da qui l'allarme della Protezione Civile, che ha iniziato a utilizzare droni per sorvegliare la balneazione nei corsi d'acqua. Altro capitolo, le scuole. Più di 1.300 sono rimaste chiuse e una parte degli esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. L'Istituto Meteo purtroppo non regala illusioni ai francesi. Il caldo torrido che ha toccato i 42 gradi a Bordeaux potrebbe durare fino a venerdì.
5: Via Borghese di Roma, la mostra sul tema metamorfosi. Fabio Capelli, Alessandro Stefanoni.
10: Orfeo e Euridice di Rubens, con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala, una delle statue più straordinarie di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne. Tutte opere d'arte ispirate alle metamorfosi di Ovidio. Alla Galleria Borghese di Roma arriva la mostra con importanti

0: di prestiti da tutto il mondo realizzata in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam.
1: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi.
0: La mostra resterà aperta fino al 20 settembre.
2: La Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e accolta cosa dagli dèi e tanti soggetti delle opere della galleria si trattano

0: alcuni nomi.
1: Sono anni che ho il piacere di salire su questo palco ed è sempre molto divertente.
2: Deve essere per tutti la musica. La musica è una sorta di magia che cambia le giornate alle persone.
3: È la festa della musica, quando c'è la musica c'è vita, c'è tutto.
4: Mi fa piacere comunque vedere sempre Piazza del Popolo piena per la musica. Poi se è la mia, meglio.
5: Ci ho già suonato, è stato bellissimo perché è un posto gigante, siamo in una piazza meravigliosa, storica.
6: Quinto anno, abbiamo voluto fortemente portare questa manifestazione che permette a tutti cittadini da ogni parte di Roma gratuitamente di vedere oltre 80 artisti che riempiono stadi, palazzetti a pagamento, qui li possono vedere gratuitamente.
7: E le emozioni vissute in questi 4 giorni raggiungeranno un pubblico ancora più ampio con la messa in onda delle serate su Rai 1 il 17, 21, 24, 31 luglio per culminare il 7 agosto con il meglio del Summer Hits. E l'evento sarà trasmesso in contemporanea anche su Rai Radio 2. A guidare le serate saranno Carlo Conti e Andrea De Logu.
8: Io vado a bussare a casa per casa per ricordare che c'è il team Summer Hits.
9: Io continuo ad abbronzarmi.
8: Ma vi rendete conto come lavoro? Come lavoro?
10: Beh, l'atmosfera è quella giusta.
9: È una festa, è una festa, grande festa della musica, ci divertiamo.
11: Palco della musica alla Via dei Libri, Loretta Cavaricci.
12: I 10 comandamenti riscritti dalle donne per le donne. Ne parleremo in questa puntata con la nostra ospite Ritanna Armeni. Andiamo ora a vedere la classifica dei libri più letti e parliamo di narrativa straniera. Piccoli fantasmi di Greg Dannett, thriller paranormale, sapore investigativo e un delitto irrisolto. Cime tempestose di Emily Brontë, un classico, il male in una versione spregiudicata e poetica. Nessuna via d'uscita di Michael Cannelly, un colosso dell'intelligenza artificiale, potrebbe forse essere responsabile qui dell'omicidio di una ragazzina. E ancora L'ultimo segreto di Dan Brown, in classifica per mesi, ne abbiamo ampiamente parlato, seguito da 3 nomi di Florence Knapp, un romanzo sulla forza dei legami ma anche sulla responsabilità delle scelte. Chiude la classifica L'impronta del lupo di Yoon Esbu, storia di violenza, un poliziotto in cerca di risposte, l'America di oggi. Dunque la violenza contro ogni forma di violenza, soprattutto quella nei confronti delle donne. Ritanna Armeni e il suo Sono mia, non desiderare la donna d'altri. La nostra intervista. Sul sedile la corda e il coltello, l'auto sfreccia su Via Aurelia a Roma, Tommaso guida, Francesca non c'è più. Sono i protagonisti di un racconto, ma anche purtroppo di tante cronache, di Ritanna Armeni. È così.
13: È il racconto di un rapporto tra due giovani che diventa tossico. Si usa molto, anche tra i giovani ho scoperto questa parola, amore tossico. L'amore, un amore nella quale lui vuole prevalere, vuole possedere e che può portare a risultati drammatici come le cronache ci hanno fatto vedere. Questo libro è la storia, appunto, l'hai detto, di Tommaso e Francesca, due giovani normali che vivono a Roma, che bevono l'aperitivo la sera, che vanno all'università, che hanno delle famiglie, hanno dei piaceri e che si innamorano, un amore anche quello tutto normale.
12: E ecco, la tossicità quando si manifesta?
13: E la tossicità si manifesta in modo impercettibile, si manifesta pian piano, quello che io ho voluto, come dire, raccontare nel libro. E non è una cosa straordinaria, strana, ma appunto una tossicità che è difficile riconoscere, perché è fatta da piccolissime cose, no? Non so, ecco, faccio un esempio: lui le regala un braccialetto, però vuole che lei porti solo quel braccialetto. È normale, no? Però quando poi questo diventa non fare l'Erasmus, non andare via, oppure la gelosia verso l'amica con cui si va al cinema la domenica e così via, questi elementi che sono tutti piccoli, insignificanti, uniti insieme, poi diventano l'ossessione, diventano l'amore tossico e spesso diventano anche quel fenomeno terribile che noi chiamiamo femminicidio.

0: Eppure dal possesso, diciamo, alla violenza vera e propria c'è ancora un altro pezzo di strada, una strada che con la consapevolezza e forse anche con un po' di fortuna può salvare la vita.
1: Può salvare la vita. Nel libro la vita si salva. E questo è un messaggio positivo che ho voluto dare, cioè non è che la consapevolezza delle donne, l'attenzione non contino niente, anche in questo caso contano molto. Però siamo sempre sospesi a un filo, no? A un filo della casualità, al filo del carattere. E in questo libro Francesca è una ragazza assennata, una ragazza che sa quello che vuole nella vita, una ragazza che dice appunto io sono mia, poteva non bastare, ecco.
0: La domanda è perché?
1: Perché? Perché c'è un'educazione, a mio parere, questa è una domanda molto, è una risposta molto soggettiva, perché c'è un'educazione maschile che porta alla violenza, c'è una cultura maschile della violenza molto forte, del resto, voglio dire, le guerre cosa sono? Da chi sono volute? Dagli uomini, no? E pensiamo che stiamo parlando di guerre, qui parliamo di una guerra quotidiana che l'uomo fa, che molti uomini fanno, adesso io
0: persino
1: non voglio generalizzare, perché per carità...
0: Persino dentro il territorio dei sentimenti.
1: Persino
0: positivi.
1: Nel territorio, esatto, questo è molto giusto quello che dici, nel territorio dei sentimenti positivi, perché Tommaso la ama, Tommaso ama Francesca, quindi è nel territorio dei sentimenti positivi, come dici tu, è molto difficile districarsi.
0: Secondo te cosa serve ad una donna realmente per poter far proprio il comandamento laico e femminile o femminista di sono mia?
1: Una cosa molto antica che fa parte della mia giovinezza, che si chiamava autocoscienza. E quando sono iniziato il femminismo, io sto parlando ormai di anni lontani, le donne decisero di adottare questo metodo per capire e per capirsi, cioè di andare a fondo di se stesse, di quello che veramente volevano e di quello che non avrebbero accettato, delle alleanze che potevano creare e anche invece delle cose che dovevano rifiutare. Questo è stato un metodo naturalmente all'epoca molto minoritario, anche molto ideologico, però io credo che come tutte le cose che in una fase della storia sono ideologiche, e poi invece si trasmettono in modo più soft, no?
0: Si trasformano anche,
1: diventano amicizia femminile, diventano capacità di solidarizzare con la collega, e diventano viaggi che le donne fanno insieme, diventano tutte queste cose che adesso vediamo nel mondo, che io vedo tra le giovani donne, e che sono da coltivare. Questo già basta. Può bastare, se il caso non è, diciamo così, infausto,
0: certo,
1: perché il caso c'è sempre, e a salvarti. Ma a salvarti non solo da un uomo che, come dire, può prenderti la vita, ma a salvarti nella vita.
0: Grazie.

Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo incerto e instabile sui monti e sulle zone prealpine per effetto dei temporali da calore che arriveranno nel pomeriggio. Gli stessi che sono attesi anche su parte del centro, tra Umbria, Abruzzo e soprattutto Lazio, dove gli eventi piovosi potranno raggiungere anche le coste, come accadrà sul nostro meridione, e rispetto agli ultimi giorni l'instabilità pomeridiana sarà più diffusa in area tirrenica. Qualche isolato rovescio temporale pomeridiano arriverà anche sulle zone interne montuose delle due isole maggiori, con sole però sulle coste, poco vento e moto ondoso del mare poco consistente. Temperature stazionarie, quindi ancora piuttosto elevate e superiori alla norma del periodo.

Passo avanti, USA Iran chiusi, colloqui tecnici in Svizzera, via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per il Nucleare, riaperto Hormuz, Pezeshkian in Pakistan. Dopo due anni lascia il primo ministro britannico Starmer, il sindaco di Manchester, Burnham, si candida alla guida dei laburisti del governo, 10 anni fa referendum sulla Brexit, speciale Rai News 24.

4 alle 11.30. Canada, un uomo in mimetica spara una ventina di colpi nel quartiere della comunità ebraica a Montreal, uccisi un civile e un poliziotto, l'aggressore, indagini per chiarire il movente. Ara News 24 parla la donna che ospitava le sorelline scomparse, in carcere la madre, il compagno e il nonno accusati di sequestro di persona, il PM amore genitoriale malato. Caldo record in Europa, scuole chiuse in Francia, morti due bambini in auto vicino Marsiglia, in Italia 15 le città con il bollino rosso, domani saranno 16. Argentina ai sedicesimi di finale, battendo l'Austria 2-0, Messi miglior marcatore della storia dei mondiali, Malagò è nuovo presidente della Federcup.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Londra e poi la Svizzera per finire con la politica interna. Questa la scaletta rapida della nostra rassegna stampa e per partire il Corriere della Sera. Londra, l'addio di Stormer, le dimissioni del primo ministro laburista, il Premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour e per come è organizzato il sistema politico britannico questo vuol dire che sarà automaticamente il nuovo primo ministro e dice ora stabilità. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Un terremoto politico a 10 anni da Brexit, è il primo ministro numero 7 Burnham in 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, e questo è il titolo del Corriere della Sera per l'appunto. E poi ancora c'è Repubblica, la caduta di Stormer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e del Labour. Me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato, lui leader di Reform UK, l'uomo che alimentò e portò la Gran Bretagna verso Brexit, come sicuramente ricorderete. La nazione, Regno Unito ingovernabile, 7 primi ministri in 10 anni, Stormer se ne va in lacrime, a 10 anni dalla Brexit il 6° premier che cade, come dicevamo Burnham sarà il 7°, il populista Nigel Farage dice ora le elezioni. Ecco allora la puntata del Labour su Burnham, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio e questa è una cosa che ci diciamo da tempo in realtà nel Regno Unito, anche da prima di Brexit, con un governo, quello che vedeva i conservatori con i liberali. Dopodiché è anche vero che il sistema elettorale britannico, l'organizzazione della politica britannica tende molto a imbrigliare la politica verso un bipartitismo di fatto. Il manifesto titola British Museum. Il premier britannico Stormer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni, avrebbe compiuto 2 anni da primo ministro il 5 di luglio, hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parole in nome dell'antisemitismo, ed è un concetto che per certi versi ha ribadito ieri, perché aveva parlato di bancarotta morale, salutando Downing Street, Keir Starmer, del suo partito quando lui ne aveva preso la guida. C'era Jeremy Corbyn, l'accusa per Corbyn era quella di posture e posizioni anti-ebraiche. Rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno, nel racconto che ne fa il manifesto. Nella geografia interna al Labour Party è sicuramente posizionato più a sinistra di Keir Starmer Andy Burnham, ovviamente poi vedremo se questo si tradurrà in politica. Allora iniziamo a sfogliare i quotidiani proprio su questo capitolo, dopo questa prima carrellata di prime pagine, e partiamo da Repubblica. Stormer, lacrime e dimissioni, ho già informato il re, Burnham pronto a sostituirlo, Dio salvi il re, eppure questa terra desolata del Regno Unito, il marmorio che Stormer si commuove, lascio il lavoro più grande del mondo, ma ora mi aspetta quello più importante, essere marito della donna che amo. Kermer va ad abbocciare la consorte Victoria, che lo ha sostenuto fino all'ultimo. Solo 2 anni fa il marito aveva trionfato alle elezioni, ieri invece pure Sir Keir si è dimesso, anzi è stato dimesso, dall'ennesimo golpe politico di una Gran Bretagna ormai schizofrenica e sempre più instabile. È il quarto primo ministro in 4 anni.

anni a cadere il sesto negli ultimi 10, proprio alla vigilia dell'anniversario del referendum Brexit del 23 giugno 2016, il rintocco di un destino sempre più fosco, mentre gli europeisti su Whitehall fanno risuonare il nostalgico inno alla gioia. Starmer si commuove alla fine del suo commiato, poco dopo le 9 di mattina. E lo stesso era capitato a un'altra leader robotica e insipida, Theresa May, ma come lui, con un enorme senso di dovere. Lei aveva preso il paese dopo David Cameron, dopo Brexit. L'ex procuratore generale Starmer ricorda a tutti il risultato del suo governo: l'onore della mia vita, entrare a Downing Street, ottenere lo stop all'austerità, un'economia che funziona, le liste d'attesa in ospedale ridotte, più diritti per i lavoratori, ridotto di 2/3 l'arrivo dei migranti irregolari. Abbiamo fatto rinascere la reputazione internazionale del nostro paese. Questa è la missione compiuta dal punto di vista di Starmer del suo mandato alla guida del Regno Unito e a Downing Street in particolare. Ma cambierà qualcosa questa nuova leadership, questo Andy Burnham, il cosiddetto re del nord, perché da lì, dal nord dell'Inghilterra arriva, ha guidato la città operaia per antonomasia, per l'appunto Manchester, ma è l'uomo giusto per rilanciare il Regno Unito, rilanciare e salvare il Labour Party? È la domanda che si pone. Siamo sulle colonne del Domani. Francesca De Benedetti: l'addio obbligato di Keir Starmer, Burnham Premier, salverà il Labour. Keir Starmer esce, Andy Burnham entra, due laburisti stanno per alternarsi alla guida del Regno Unito. Il primo annuncia in mattinata davanti a Downing Street il suo addio alla leadership del Labour, il secondo entra poco dopo a Westminster, dove è stato da poco eletto, e va a prendersi quel seggio conquistato scorsa settimana proprio per poter sostituire Starmer, e procede spedito verso una incoronazione al leader già a luglio. Perché già a luglio? Perché questo potrebbe essere possibile, perché andrà a congresso il Labour, o meglio dovrà eleggere una nuova leadership. Se c'è una candidatura unitaria, la partita si chiuderà immediatamente a luglio per l'appunto, e in quel momento Andy Burnham potrà andare da Sua Maestà Re Carlo III per prendere l'incarico di primo ministro. Altrimenti ci fosse una competizione interna, che al momento non è alle porte, perché il principale rivale di Andy Burnham ha detto inutile perdere tempo, faccio un passo di lato. Allora a quel punto però ci fosse anche soltanto un altro sfidante, la consultazione interna alle Labour Party si trascinerà più a lungo e verosimilmente avremo un primo ministro britannico nuovo in settembre. Burnham ha portato dalla sua una maggioranza di elettori laburisti e sempre di più si schierano, ha convinto persino molti ministri stormeriani, così quel primo ministro che nonostante le evidenti debolezze aveva reagito alle suppletive dicendo che era pronto alla sfida, ha dovuto cedere alle pressioni del suo stesso partito e annunciare il passo indietro. Non solo Burnham, il popolare sindaco di Greater Manchester, la grande Manchester per l'appunto, che alle suppletive non ha ottenuto solo un seggio, un trionfo, ma pure lo scalpo da aver abbattuto Reform UK di Nigel Farage, è anche già venuto a patti col possibile competitor interno, lo citavamo prima, Wes Streeting, che dopo il flop dei laburisti alle elezioni locali si era dimesso da ministro della salute, dando di fatto il via alla corsa per il dopo Starmer. Ieri Streeting, che si colloca alla destra del partito rispetto a Burnham, ha annunciato che non avrebbe corso per la leadership laburista per non far perdere tempo inutile. L'interrogativo è: basterà questo a cambiare il percorso politico, la parabola politica del Labour Party? Donald Sasson, uno che di sinistra europea e britannica sa qualcosa, uno dei più importanti storici in materia, a colloquio con Marco Varvello dice: guardate che cambiare leader non risolve nulla, la fine del bipartitismo è la vera crisi. E non a caso appena sotto c'è la foto di Nigel Farage, uno che vorrebbe contribuire a dare la mazzata finale, tra virgolette, al bipartitismo britannico. Dice Sasson a Varvello: è il complesso messianico di cui soffrono ormai non solo i partiti di destra ma anche quelli di sinistra. L'idea insomma che quando le cose vanno male basti cambiare i leader per risolvere i problemi purtroppo è una illusione. I laburisti sono scesi al 17% dei sondaggi degli ultimi mesi, non basterà sostituire Starmer con Burnham. E ancora, anche la tanto sbandierata vittoria elettorale del Labour nel
24 in realtà è stata un'illusione dovuta al nostro strano sistema elettorale, quello che imbriglia la competizione. Due anni fa Stormer ha beneficiato del fatto che gli elettori di destra si sono divisi tra conservatori e Riforma di Farage, favorendo la vittoria dei candidati laburisti nelle singole circoscrizioni, nei singoli collegi. Da qui la supermaggioranza conquistata in Parlamento, poi però ha cominciato a perdere i colpi, anche qualche scandalo, il caso Epstein che ha travolto Mandelson, che lui aveva voluto come ambasciatore degli Stati Uniti. Moltissimi iscritti hanno abbandonato il partito perché simpatizzavano per la sinistra di Jeremy Corbyn, costretto ad andarsene da Stormer che gli ha fatto la guerra. Il costo della verità è il maggior problema che colpisce ormai anche ceti medi, il costo della vita. Probabilmente sarebbe accaduto anche con altri leader, visto che le cause sono più internazionali che interne, ma Stormer è un pessimo comunicatore, non è riuscito a spiegare come stavano le cose. Accanto a queste parole la vignetta di Stefano Rolli, che coglie un punto della vicenda. Stormer si è dimesso, dice uno dei protagonisti della vignetta, vodka per tutti, perché non è mancata una certa soddisfazione da parte del Cremlino, che ha visto inclinarsi una delle leadership più tenacemente contrarie a Mosca e a Vladimir Putin. E allora il Fatto Quotidiano racconta così l'addio di Keir Stormer, ennesimo KO della sinistra bellicista. Via il volenteroso, il premier britannico ha tradito i valori del Labour, ha ridato fiato alla destra, svuotati i vertici E3 e pro-Kiev, per l'Unione Europea un valzer di poltrone. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, e poi eccolo qua, pagina 2-3, il racconto della giornata politica britannica. Bye bye Stormer, già giura Burnham, ma non da primo ministro, da parlamentare. Farage che chiede il voto, a rischio il vertice E5, si svuota quello su Kiev in Unione Europea, valzer di poltrone da Ursula a Mitsotakis. Questo è il racconto che fa il Fatto Quotidiano. Aggiungiamo una suggestione in più a questo racconto: la fine corsa dei volenterosi. Starmer era uno dei volenterosi, l'altro è sicuramente Emmanuel Macron, anche lui a fine corsa, va a scadenza il prossimo anno il suo secondo e ultimo mandato da Presidente della Repubblica. Difficoltà anche il terzo dei volenterosi, cioè Friedrich Merz. Aggiungi a questo pacchetto, ma non fa parte dei volenterosi, anche Pedro Sanchez, Gianmica Lessin nella sua riflessione, anche lui con qualche eufemismo, difficoltà politica interna. Fuori uno e non sarà l'ultimo. Entro la prossima primavera rischiano di fare i conti con un'Europa rovesciata come un calzino e disseminata dalle rovine lasciate in eredità dai cosiddetti volenterosi, perché la volontà non sempre basta, soprattutto quando mancano le capacità. L'improvvida fine del primo ministro britannico Stormer, capofila del terzetto di volenterosi formato assieme a Emmanuel Macron e al cancelliere Merz, lì a dimostrarlo. Solo due anni fa Stormer veniva descritto come l'astro nascente del laburismo inglese o il Mosè pronto a ritraghettare oltre Manica un Regno Unito orfano dell'Europa, sogni cancellati dall'inerzia con cui ha affrontato la crisi economica di un paese troppo piccolo per reggersi da solo, lacerato dalla devastazione sociale, Belfast insegna, creata da un'immigrazione fuori controllo. Ma le disgrazie di Stormer sono solo la punta di iceberg di un'Europa convinta di poter consegnare e disegnare grandi strategie internazionali senza aver prima affrontato i problemi interni. A questo punto aggiungiamo una riflessione, poi acceleriamo, mettiamola così, e cambiamo argomento, meglio ne aggiungiamo anche un altro al nostro racconto. Brexit, 10 anni dopo, l'addio a Bruxelles non ha portato i benefici che erano stati promessi e Londra discute di tornare a casa. E però attenzione, questa discussione che noi continuiamo a raccontarci di Londra che vuole tornare a casa va a scontrarsi con alcuni elementi di realtà, tra virgolette, e cioè qual è il pericolo primo per la sinistra britannica in questo momento? Qual è il primo rivale, oltre ai conservatori? Nigel Farage, l'uomo di Brexit. Complicato immaginare che chi sceglie Nigel Farage scelga di o voglia tornare nel Regno Unito, visto che lui è stato l'uomo di Brexit. Il nuovo leader, o quello che ha impredicato di diventare nuovo leader del Labour, Ernie Burnham, ha mai detto torniamo nell'Unione Europea? No,
non pone il tema al centro del confronto. E allora 10 anni dopo la Brexit è l'ora del rientro. Certo che a Londra la discussione sul ritorno in seno all'Unione Europea si è riaperta ed il motivo più ovvio è che Brexit non ha portato i benefici promessi, tanto che ormai una solida maggioranza in Gran Bretagna considera Brexit un errore e voterebbe per il rientro nell'Unione Europea. Però per l'appunto c'è quel principio di realtà, è la stessa maggioranza che sceglie un cauto Bornham, è la stessa maggioranza che sceglie o sceglierebbe Farage, perché c'è un altro elemento. D'altro lato non si vedono e non si sono verificati neppure gli scenari più cupi prospettati dagli avversari di Brexit. L'economia non è finita in recessione, non si è vista nessuna disoccupazione di massa, la City non si è svuotata, anzi ha conosciuto un rilancio, però questo anzi finisce inesorabilmente, tra virgolette, fra parentesi. Brexit ha portato anche a un rilancio della City ed è un tema, o magari non ha influenzato in alcun modo tutte le altre dinamiche, compresa quella in positivo del rialzo della City di Londra. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo sfogliato il quotidiano La Stampa, non avevamo visto la sua apertura perché sotto c'è maledizione, sopra c'è maledizione Brexit, si dimette anche Starmer con il decennio perduto dai Tory al Labour nella guida del paese, i 6-7 ormai premier che si sono succeduti in 10 anni, ma a centropagina c'è questo: Stati Uniti-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, sul nucleare gli Ayatollah aprono agli ispettori, è una grande novità, no, semplicemente il ritorno alla situazione precedente, cioè agli accordi di Obama, ma non ditelo a Donald Trump perché sul tema è decisamente molto sensibile, visto che considerava quel accordo con l'Iran di Obama un male totale, no, da debellare, tanto che lo aveva stracciato nel corso della sua prima presidenza. Andiamo a prendere anche il Messaggero: Stati Uniti-Iran, accordo per 60 giorni, stop alle sanzioni sul petrolio e Teheran riprende le esportazioni. Ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, stretto di Hormuz libero, stop alle sanzioni sul petrolio per 2 mesi, canale di comunicazione per evitare escalation. Per JD Vance sono state 36 ore molto produttive, poche parole che confermano come il vicepresidente degli Stati Uniti non abbia alcun desiderio di essere ritenuto il responsabile di un negoziato fallimentare con l'Iran, ma il presidente Trump avverte: se non rispetterà l'accordo Teheran o non si comporterà come dovrebbe, farò ciò che devo fare. Insomma, la partita non è finita e ne sono consapevoli tanto a Teheran quanto a Washington. Una parte delle delegazioni è rimasta sul posto per proseguire i colloqui tecnici. Devono discutere di diversi aspetti del negoziato, tra loro il controllo di Hormuz al programma nucleare iraniano, fino al nodo degli asset congelati e delle sanzioni. Intanto però i protagonisti della trattativa possono dire d'aver superato alcuni primi step in vista dell'accordo finale. Su tutti, quello su cui Trump ha voluto porre l'accento riguardo i controlli ai siti del programma atomico nucleare. Sono tutti assolutamente consapevoli che l'Iran consentirà ad avere importanti ispezioni sugli armamenti per assicurare la onestà nucleare nel futuro e a lungo termine. Questa è la fotografia che ci viene restituita dal Messaggero. Come è andato questa prima rapidissima tornata di negoziati? Beh, a conti fatti forse verrebbe da dire che da Hormuz ai fondi congelati il primo round alla fine è andato a Teheran. Gli Ayatollah hanno conquistato lo sblocco dei soldi, quello degli asset, hanno visto riconosciuta la propria influenza su Beirut, tanto che tra le cose che si sono detti i vertici iraniani e quelli statunitensi è che se c'è un problema in Libano, ad esempio Hezbollah risponde agli attacchi di Israele e magari gli Stati Uniti provano a dire qualcosa agli israeliani, ecco, i due si coordineranno, Teheran e Washington, per evitare che la situazione possa degenerare. Di fatto viene affermato anche il controllo delle acque su Hormuz, e lo vedevamo in precedenza con le parole di Galibaf, lo controlliamo noi Hormuz. Le verifiche peraltro sulle centrali restano quelle pre-guerra, per l'appunto quelle legate all'accordo Obama. Insomma, un dialogo, viene raccontato così, tra due interlocutori che non si ascoltano, e questo è il racconto che fa anche
Repubblica rispetto al negoziato. Allora ci aggiungiamo una riflessione, quella sui nodi da sciogliere, quella firmata dalla professoressa Alessia Melcangi, Libano.

Resta la vera questione irrisolta dell'accordo. Stati Uniti e Iran non sono parti dirette del conflitto tra Israele ed Hezbollah, però sono loro che dicono: ci coordiniamo per evitare che la situazione possa degenerare. Da mesi Donald Trump provava a chiudere la partita con la Repubblica Islamica dell'Iran, annunci ripetuti di firme imminenti, accordi a un passo, sgridate pubbliche agli alleati troppo attivi, a cominciare da Netanyahu, minacce apocalittiche alternate a promesse di pace, toni muscolari. Alla fine una strada l'ha trovata, solo che Donald Trump voleva una resa iraniana e ora ha ottenuto un memorandum e ora deve convincere tutti che siano la stessa cosa. Ma la stessa cosa, come dicevamo, non è perché tanto ha strappato e ottenuto l'Iran in questa guerra che è durata qualcosa più di 100 giorni, compreso il passaggio sul Libano che Israele ostacola e che lo stesso presidente Herzog dice: l'accordo con Libano può essere firmato domani, Hezbollah a porre il veto, è un errore legare i negoziati con Teheran a Beirut. Quindi gli americani fanno un errore, quindi sbaglia Donald Trump, dice il presidente Herzog in questo lungo colloquio con il Corriere della Sera. Mi sono rivolto ai libanesi in arabo, vorrei la stessa possibilità di convivenza con la Siria, l'accordo con Libano potrebbe essere firmato domani, non ci sono dispute territoriali, eppure devo continuare a ripetere alla comunità internazionale: Hezbollah è una organizzazione terroristica, mette il veto a rendere l'Iran parte della questione Libano-Israele ed è un errore enorme. È una delle preoccupazioni che abbiamo sull'intesa in discussione che abbiamo espresso agli americani. Il problema principale è come garantire che Teheran non si precipiti a realizzare la bomba atomica. Ma come dicevamo, sono 30 anni che la politica israeliana dice che l'Iran è a un passo dalla realizzazione della bomba atomica e sulla base di quello giustifica qualsivoglia azione. Netanyahu sono 30 anni che ripete questo. L'ultima volta, un anno fa, la guerra dei 12 giorni che aveva obliterato Trump dixit il programma nucleare iraniano, poi era così falsa la cosa detta da Trump che ha dovuto dire che per impedire un'arma atomica nel giro di poche settimane all'Iran ha dovuto compiere un altro attacco, quello del 28 di febbraio. L'impero del male, dice Herzog, non smette di manovrare, alcune nazioni occidentali sono troppo ingenue, ce l'ha con gli europei in particolare. Che cosa succederà con l'enorme quantità di denaro che verrà elargita al regime? La userà per sfamare e aiutare la gente o spenderà quei miliardi per armare gli alleati e nel terrorismo? Torno al Libano. Chi renderà Hezbollah inoffensivo? I ragazzi italiani? No, i nostri figli non vorremo, ma chi toccherà? Il governo libanese vuole la pace, l'Occidente sta permettendo a Teheran di decidere al posto suo. Insomma, un'intervista, quella del presidente Herzog, decisamente molto dura. Andiamo a prendere il tempo perché ci porta dentro il mondo trampiano con questa apertura e con questa prima pagina. Nato per litigare, sì, ce l'ha con Donald Trump il tempo di Daniele Capezzone. Segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO. Tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni. Se il presidente degli Stati Uniti va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto contribuisce a un disastro epocale e a Pechino c'è già chi festeggia. Eppure su queste colonne leggevamo nelle scorse settimane che Trump lo aveva risvegliato l'Occidente, ora rischia di metterlo in mano al rivale storico, cioè o meglio al rivale attuale, cioè la Cina. Dalla Groenlandia a Roma, Trump e il chiodo fisso, riforma dell'alleanza. Disinnescare le polemiche da parte italiana è l'unico modo per uscire dalla crisi. Meloni al CDM, rapporti immutati, i ministri vadano a Villa Taverna il 2 luglio. E poi ancora il vertice del 7, quello NATO, quello di Turchia, quello di Ankara. Tutto questo c'è dietro gli attacchi di Donald Trump. Se il presidente degli Stati Uniti va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto sarà un disastro e Pechino, come dicevamo in precedenza, festeggia. Cosa ha detto Giorgia Meloni? Ha detto ai colleghi di governo ieri e immaginiamo anche di partito nel corso del Consiglio dei Ministri:
Avete notato qualche scaramuccia tra me e il presidente Trump? Benissimo, capitolo chiuso. I rapporti con gli Stati Uniti non devono risentirne, devono restare immutati. E per far questo invia, tra gli altri, Carlo Fidanza in missione a Washington per ricucire col mondo dei conservatori, dei repubblicani, MAGA, americani. La lite, scrive Carlo Tarallo, tra Giorgia Meloni e

Donald Trump non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti, lo ha detto ieri la Premier Meloni in Consiglio dei Ministri. Ha invitato proprio i membri del governo a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata statunitense per la festa dell'indipendenza, anche perché, secondo fonti di governo, ha sottolineato come l'ambasciatore Fertitta è sempre stato estremamente disponibile e professionale. Nei nostri confronti si confina così nel perimetro di un ruvido scambio di opinione tra i due leader, il botta risposta Meloni-Trump, un Trump che del resto appare ormai un personaggio che ha fatto della maleducazione nei confronti dei leader mondiali, giornalisti e giornaliste, avversari interni, la cifra della sua seconda presidenza, da qui la volontà però di ricucire. E in questo contesto può collegarsi la missione della settimana prossima a Washington di Carlo Fidanza e Antonella Sberna, rispettivamente capo delegazione e vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento. Qua, prima di chiudere, però, aggiungiamo alcuni elementi al nostro racconto, le ultime segnalazioni, meglio per questo contesto. Dalla Stampa, il retroscena di Francesca Del Vecchio, né Bannacci né riforma del partito, il Nord deluso dal tavolo di Salvini, il racconto che viene fatto sulla situazione interna di uno dei partiti della maggioranza. Poi c'è il capitolo che riguarda il centrosinistra. Conte Schlein, migliori avversari, Renzi spina nel fianco, le infinite variabili del campo largo, sono due pagine, una sul centrodestra e una sul centrosinistra, e poi 5 Stelle, Bettini onorato, le manovre anti-Matteo per occupare il centro. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani, qualche istante di pausa e torniamo in diretta con Rai News 24.

7.30, buongiorno da Rai News 24, vediamo insieme le principali notizie con i progressi nel negoziato tra Stati Uniti e Iran, chiusi i colloqui tecnici, sì di Teheran agli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia Nucleare Internazionale, ripreso il traffico nello stretto di Hormuz, l'Iran annuncia l'istituzione di gruppi di lavoro non solo sul nucleare, anche sulla rimozione delle sanzioni. Nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer lascia la guida del

0: Partito Laburista e Downing Street, dopo due anni di governo, il passo indietro spiana la strada a Andy Burnham, già sindaco di Manchester, che si candida a sostituirlo. L'ondata di caldo eccezionale che investe buona parte dell'Europa, temperature record in Francia, due bambini di 2 e 4 anni morti in un'auto, in Italia 15 le città con il bollino rosso, domani saranno 16 sulle 27 monitorate. E poi i mondiali, l'Argentina batte l'Austria con un'altra doppietta di Messi, diventa così il miglior marcatore nella storia della competizione. Vince anche la Francia di Mbappé contro l'Iraq 3-0, la Norvegia di Haaland supera il Senegal 3-2, Giordania-Algeria 1-2, in campo oggi Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana. Veniamo al conflitto in Medio Oriente e al tavolo negoziale di cui dicevamo. In Svizzera passi significativi in avanti, li attesta il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, illustrandoli alla stampa. Si chiude il tavolo tecnico tra le delegazioni dei due paesi, restano canali di contatto. Vediamo quali sono le novità sul fronte libanese, sulla riapertura di Hormuz e anche sul programma nucleare iraniano. L'inviata Sabrina Bellon.
1: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar, una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire il cessate il fuoco in Libano, ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare.
2: Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori della IAEA nel loro paese. Si tratta di una pietra miliare fondamentale per il popolo americano ed è il primo passo verso la denuclearizzazione definitiva, la cessazione definitiva del programma nucleare iraniano. È esattamente ciò che volevamo, esattamente ciò che avevamo chiesto. Abbiamo compiuto notevoli progressi anche in altri negoziati sul nucleare.
1: La delegazione iraniana guidata dal falco Khalibaf e dal più moderato Araghchi, che agli americani non ha concesso nella stretta di mano, nella foto di gruppo, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, ma Vance avverte solo per spese umanitarie un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico. La prima tappa è conclusa, ma l'obiettivo finale di un accordo entro 60 giorni su tutti i 14 punti del memorandum d'intesa è ancora lontano.
0: E in giornata il segretario di Stato statunitense Rubio inizierà un tour diplomatico nei paesi del Golfo, il tutto mentre il presidente Donald Trump rinnova le sue accuse anche all'Italia. Sentiamo da New York gli aggiornamenti della corrispondente Laura Pepe.
3: Se l'Iran non rispetta l'accordo, non si comporta bene, farò quello che devo fare. Lo dice dallo studio Vale Donald Trump, ma allo stesso tempo riconosce che i negoziati stanno andando bene. Grazie all'accordo, lo stretto di Hormuz è aperto e Teheran non avrà mai le armi nucleari. I fondi iraniani che verranno sbloccati serviranno ad acquistare cibo e questo cibo sarà acquistato esclusivamente dagli agricoltori americani, assicura Trump. Che poi, rispondendo a una domanda sugli alleati della NATO, ribadisce: l'Italia si è comportata molto male, anche gli altri paesi, anche la Germania, abbiamo speso miliardi di dollari per loro e loro non c'erano per noi. Poco prima su Truth, Trump ha scritto: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire a lungo la trasparenza sul nucleare. Sono state 36 ore molto produttive, dice il vicepresidente J.D. Vance, prima di lasciare la Svizzera. Gli Stati Uniti hanno posto le fondamenta per un accordo di pace definitivo. Consentire l'accesso agli ispettori è una cosa importante, sottolinea Vance, mentre il segretario al Tesoro, Bessent, annuncia l'autorizzazione per 60 giorni alla produzione, la consegna e la vendita di petrolio iraniano.
0: Sul nucleare nessun nuovo impegno.

0: assunto da Teheran. Questa è la posizione espressa dal Ministero degli Esteri iraniano. Lo stretto di Hormuz sarà gestito interamente dall'Iran, la precisazione del capo negoziatore Ghalibaf. La corrispondente Anna Mazzone.
1: Su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi ringrazia il Pakistan e il Qatar per la loro mediazione che ha portato a importanti progressi per porre fine alla guerra in Libano. Il capo della diplomazia di Teheran canta vittoria e il suo portavoce sottolinea che i colloqui con gli Stati Uniti hanno portato a progressi su diversi fronti e che adesso Washington non può sottrarsi agli impegni presi, ma restano nodi difficili da sciogliere. A cominciare dal nucleare, secondo il ministero degli esteri, a Lucerna l'Iran non ha negoziato sul suo programma nucleare e non ha preso nessun nuovo impegno con la delegazione statunitense. E l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata ai Pasdaran, mette in guardia contro un possibile ritorno degli ispettori della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, perché andrebbe a vantaggio del nemico, dice, mentre il presidente Pezeshkian ribadisce che l'Iran non acquisirà la bomba atomica, ma rivendica il diritto all'arricchimento dell'uranio per scopi civili. Intanto la guida suprema Khamenei autorizza i negoziati da una posizione di dignità dopo che le condizioni dell'Iran sono state stabilite. Lo dice il capo politico dei Pasdaran, che però si dicono pronti a reagire duramente se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo.
0: Nuovo round negoziale intanto a Washington tra Israele e Libano. Libano che vedevamo strettamente connesso al negoziato svizzero tra Stati Uniti e Iran. Altra vittima nelle fila dell'esercito israeliano che resta in territorio libanese, così come proseguono le operazioni israeliane anche nella striscia di Gaza. Ci sono altre vittime. Sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
2: Gli attacchi mirati israeliani a Gaza continuano. Un'auto è stata colpita in pieno centro di Gaza City. Tra i morti anche una bambina. Gli obiettivi per Israele sono soprattutto esponenti di Hamas, ritenuti tra i responsabili del rapimento di alcuni degli ostaggi il 7 di ottobre. Gli attacchi non si sono mai fermati in realtà in questi mesi di cessate il fuoco, ma è l'emergenza umanitaria ancora a prendere il sopravvento. I campi di tende dominano il panorama di Gaza. Ed è qui che per la quinta volta è voluto tornare il Patriarca Latino di Gerusalemme. Una visita apostolica assieme al Patriarca greco-ortodosso Teofilo III. L'abbraccio all'arrivo dei due patriarchi alla parrocchia della Sacra Famiglia, rifugio di quella piccola comunità cristiana che ha resistito in questi anni difficili. Sono ormai poche centinaia i cristiani rimasti. Poco distante, la clinica costruita assieme all'Ordine di Malta, un presidio sanitario importante in un luogo dove proprio l'assistenza sanitaria è una delle priorità.
3: Gaza non deve essere dimenticata. Gaza è diventato purtroppo il simbolo di cosa la guerra può fare, di cosa l'odio può portare. Abbiamo bisogno allora che Gaza diventi anche il luogo dove l'umanità si ritrova nel ricostruire relazioni degne e dignitose, ma anche condizioni degne e dignitose di vita.
0: Scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La data alla quale si guarda ora è quella del 2 luglio, il consueto tradizionale ricevimento offerto all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Ci sarà la presenza dei ministri, primo segnale di distensione dopo le recenti tensioni. Alberto Gioffreda.
4: Separare il rapporto tra i leader da quella che è l'alleanza tra i paesi, l'ordine di scuderia è chiaro e arriva direttamente da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio sceglie il primo Consiglio dei Ministri dopo i giorni di tensione con Trump per indicare la linea. Lo scontro a distanza non deve impattare sulle relazioni con Washington e ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. È il tempo della cucitura, magari non direttamente con la Casa Bianca, ma fra le diplomazie e i sistemi dei paesi, tanto che la Premier avrebbe rimarcato come l'ambasciatore sia sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti. La presenza di Meloni per adesso non è in agenda, il segnale sarebbe forte se la Presidente del Consiglio andasse a Villa Taverna dopo aver scelto di non replicare più ad eventuali altri attacchi che dovessero arrivare da Trump. Il silenzio e magari una foto con il governo quasi al completo manderebbero comunque un messaggio inequivocabile: il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Intanto arriva il ringraziamento per il lavoro svolto insieme al dimissionario primo ministro inglese Starmer. Abbiamo collaborato su dossier fondamentali per entrambe le nostre nazioni, scrive Meloni, sottolineando il fatto di aver rafforzato in modo significativo

0: significativo il rapporto bilaterale.
1: Scontro Trump-Meloni che continua a animare il confronto tra le forze politiche, muro contro muro tra forze di maggioranza e opposizioni sulla riforma elettorale. Eva Giovannini.
2: Questione Trump ancora in primo piano. Raffreddare la polemica è l'indirizzo che arriva, oltre che da Giorgia Meloni, dal suo partito Fratelli d'Italia. E in questo spirito la presenza della compagine di governo il 2 luglio al ricevimento in ambasciata USA, caldeggiata dalla stessa Premier, sembra essere certa, anche se Salvini non scioglie la riserva, pur tifando, dice, per i buoni rapporti tra i due paesi.
3: La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti. A prescindere dalle polemiche di queste ore, non dipende dalla festa, chi c'è alla festa, chi non c'è alla festa. Dove andrò il 2 luglio lo saprete.
2: Forza Italia ribadisce, prevarranno gli 80 anni di solida alleanza con gli USA sulle parole di Trump, anche se resta l'incognita sulle ripercussioni economiche di questa frattura. Toni molto accesi sulla patrimoniale, il segretario CGIL Landini è tornato a parlare della tassa sugli ultraricchi, ma per Forza Italia Landini e il campo largo vogliono tassare il risparmio. Nel frattempo nel centrodestra, futuro nazionale di Vannacci è tornato a dire un altro no al governo, il settimo, con il gruppo dei deputati contrari alla fiducia sul piano casa. E ancora la proposta di legge elettorale che va avanti in Commissione Affari Costituzionali e non si esclude un voto di fiducia alla Camera. Critiche le opposizioni, una truffa nel metodo e nel merito, dicono, e tornano ad attaccare il governo sui dossier esteri. Per la leader Dem Schlein adesso il governo deve passare dai tweet ai fatti.
4: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump, al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare visto che non sta lavorando per la pace.
2: Anche per Conte del Movimento 5 Stelle la politica estera del governo è fallimentare a partire dalle spese militari fatte per accontentare Washington.
1: Nel Regno Unito lascia il primo ministro Keir Starmer, la guida del partito laburista, e anche Downing Street per la successione. Si candida l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Londra, la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: I will resign.
6: Il discorso lucido e poi commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro per il bene del paese e del partito, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie.
7: Con le dimissioni Starmer non chiude solo la sua esperienza di governo, ma si chiude una fase politica, una fase per i laburisti e per il paese.
6: Nel decimo anniversario della Brexit il paese si trova con una crisi politica e con le dimissioni del sesto Premier. Ora toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia.
8: Andy Burnham, member for Makerfield.
6: Il super favorito Andy Burnham è già a Londra, giurato in Parlamento e ha salutato i 200 deputati laburisti. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. Nato a Liverpool da famiglia cattolica, la mamma irlandese è un grande tifoso dell'Everton e ha regalato a Papa Francesco la maglia rossa della squadra quando è stato ricevuto in Vaticano. Popolarissimo, ha stravinto nelle elezioni suppletive di Maker Faire, vicino ai lavoratori e ai cittadini, ha riformato la rete dei trasporti pubblici e degli alloggi.
1: E ora di nuovo in Italia con la cronaca. Sono in una struttura protetta le due sorelline che erano scappate da una casa famiglia nel

0: giorno il racconto dell'inviata Laura Tangherlini.
1: Non sapevo niente, me l'hanno portato e basta.
2: Le due settimane da scomparse le hanno trascorse a Formia, a casa della signora Sofia, lontana parente acquisita, della loro madre Alice e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scappate da una casa famiglia nell'Aquilano. Una stanza, le tapparelle sempre chiuse, non potevano uscire ma potevano guardare la TV. Ma stavano bene, ripete l'anziana, ora indagata a piede libero, che racconta dovevano rimanere in silenzio in stanza quando arrivava la donna delle pulizie.
1: Volevo che dovevo, almeno di sta con la mamma.
3: Non ha pensato che avrebbe lei potuto avere problemi quando le vedeva?
1: Tanto faccio, gli arresti domiciliari, tanto ci sono abituata a non uscire.
2: Ora fermati per sequestro di persona la madre delle sorelline, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale pochi giorni prima della scomparsa, il suo compagno e il nonno materno. Erano stati loro a consegnarle all'anziana insieme a una scorta di cibo. Un'indagine complessa, poi la svolta e il ritrovamento.
4: La mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano.
2: Il procuratore di Sulmona parla di un amore genitoriale malato e racconta che all'arrivo dei carabinieri le due minorenni si sono chiuse a lungo nella stanza e ripetevano di voler stare con la mamma. Ora il destino delle due sorelle portate in una struttura protetta è nelle mani dei giudici di Cassino, mentre il padre, che sospettava una responsabilità dell'ex moglie, attende con pazienza di poterle riabbracciare.
5: Lascerò loro il tempo di riprendersi da questo shock. Quando loro si sentiranno pronte sanno che possono trovarmi qui.
0: L'intelligenza artificiale, la robotica e il momento di Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
1: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
0: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
2: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
3: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in

0: cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
1: Secondo una recente ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
2: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo tutti i robot attuali, sono costruiti attorno a un'idea centrale, imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani, i droni imitano gli uccelli, qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus invece non assomiglia a nulla che esista in natura.
1: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza potrebbe forse ricordare vagamente un virus. Ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
2: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
1: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra 2 pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
2: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
1: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo. Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
3: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferiamo utilizzare un robot che possa misurarlo da sotto la superficie.
1: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
4: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
1: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio. E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
5: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
1: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
6: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi è martedì 23 giugno e la circolazione atmosferica non cambia in questo inizio di settimana, confermando condizioni di caldo intenso sul paese, pur con lo sviluppo di temporali da calore come quelli che si sono formati nelle ore pomeridiane di ieri, in modo un po' più diffuso rispetto agli ultimi giorni e che possiamo vedere in queste immagini da satellite. Pur con pressione atmosferica elevata, abbiamo comunque una prevalenza di venti di provenienza settentrionale, generalmente deboli, ma appena un po' più vivaci lungo le coste adriatiche. I mari sono quasi tutti calmi o poco mossi, fatta eccezione per l'Adriatico, che nelle ore pomeridiane potrà essere localmente mosso sotto costa. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per oggi. La giornata inizia con il sole, ma poi già dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio torneranno a formarsi delle nubi temporalesche sulle Alpi, sull'Appennino centro-meridionale e sui monti delle isole. Nubi da cui scaturiranno degli isolati temporali che si spegneranno verso il tramonto e potranno raggiungere localmente la pianura al nord e le coste del centro tirrenico. Per quel che riguarda invece le temperature, ancora caldo intenso su buona parte del paese, con massime sui 34-36 gradi sulle zone lontano dal mare, punte di 36-38 gradi localmente in pianura padana e sulle zone interne di Lazio e Toscana. Lieve attenuazione del caldo in occasione dei temporali. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 23 giugno, pronti?
0: Terremoto politico in Gran Bretagna nel 10° anniversario dalla Brexit con l'addio a Downing Street del Premier Starmer. E poi torneremo a parlare del botta risposta tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Nella notte il presidente americano torna ad attaccare Roma, Londra e Berlino, mentre ieri la Premier in Consiglio dei Ministri invita ad abbassare i toni e dice quanto accaduto non deve avere effetti sui rapporti con Washington.
1: E poi Giulia, il caldo, vi racconteremo questa Europa bollente, non solo Italia bollente, cercando anche di capire quante sono le città a bollino rosso e anche le tutele dei lavoratori che lavorano in questo caldo infernale. E infine scioglieremo gli enigmi del nostro tempo con l'enigmista Stefano Bartezzaghi. Tante cose anche oggi, giusto Giulia?
0: Eccoci, siamo pronti, a tra poco.
1: A tra poco.
2: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
4: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
5: E poi quello è arrivato.
6: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
4: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Questo hotel è fantastico.
10: Già. Solo 310 euro a notte.
11: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
9: Devi usare Trivago.
11: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
9: Centinaia di siti.
11: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
10: Avrei dovuto usare Trivago.
9: Avresti dovuto usare Trivago.
12: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
13: Come lo vedi tu?
14: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve. Ah, quanto è bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
15: Come si chiama?
14: Milk Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
16: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
17: Ho portato la cena!
18: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Premia il tuo gatto come una star con gli irresistibili snack Felix Purina.
19: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
20: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo 8, io persona di valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Incontri, attività, laboratori, cinema, sport, seminari e poi Expo sotto le stelle, che ti trasforma

0: trasporterà in un'atmosfera magica e tu non puoi mancare.
1: I momenti più autentici hanno un gusto unico. Tonno Rio Mare Filo d'Olio. Ha un sapore così, non serve altro.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.

0: leader del Partito Laburista. Questa mattina ho parlato con Sua Maestà il Re per informarlo della mia decisione.
1: Parole lucide, poi commosse. Ho agito sempre nell'interesse della Gran Bretagna. Lascio un paese migliore di come l'ho trovato 2 anni fa.
2: Not Winston Churchill that we're dealing with.
3: Non abbiamo certo a che fare con Churchill, ha detto. I rapporti tra America e Regno Unito non sono mai stati così tesi.
4: Keir Starmer non si è distinto in alcun modo per quanto riguarda le relazioni tra Russia e Regno Unito. Non lo ricorderemo per nulla di significativo durante il suo mandato.
1: Starmer ha dissipato un patrimonio di voti e fiducia.
5: Andy Burnham, cattolico, classe 1970, un amministratore concreto, vicino al territorio, capace di parlare sia agli operai che alla classe media.
6: Teheran e Washington istituiranno una linea di comunicazione per evitare incidenti e incomprensioni. Primo test concreto dei negoziati sarebbe la capacità di fermare i combattimenti tra Israele ed Hezbollah.
0: L'IDF non ha alcuna restrizione in questo ambito. Io li sostengo e l'intera nazione li sostiene.
7: Le esportazioni di petrolio non sono più oggetto di restrizioni. Alcuni beni congelati sono stati sbloccati ed un piano di ricostruzione per l'Iran è stato lanciato.
8: Eccoci tornati qui in studio, Agora Estate. Parliamo prima di tutto di questo terremoto politico che c'è stato in Gran Bretagna con l'addio di Starmer a Downing Street, con i nostri ospiti Maria Cuffaro, conduttrice di TG3 Mondo.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno e bentornata. Natalia Augias, corrispondente Rai da Londra, oggi qua così potremo parlare bene di tutti questi argomenti. E in collegamento Fausto Biloslavo, giornalista di guerra. Buongiorno Fausto e bentrovato.
10: Buongiorno a tutti.
8: Ecco, l'abbiamo detto ieri, le dimissioni di Starmer. Allora, prima di commentare qui in studio, Marco, vogliamo proprio vedere il momento commosso di Starmer davanti a Downing Street?
11: Sì, partiamo dalla clip 4, ascoltiamo quello che adesso possiamo definire praticamente ormai l'ex premier britannico. Sono i due passaggi in particolare, i motivi di queste sue dimissioni e poi una commozione quando parla anche dei suoi impegni futuri, di una voglia anche di dedicarsi un po' di più alla famiglia. Lo ascoltiamo.
0: Ogni decisione che ho preso è stata guidata dalla volontà di mettere al primo posto il paese che amo. Per questo motivo rassegnerò le dimissioni da leader del Partito Laburista. Questa mattina ho parlato con Sua Maestà il Re per informarlo della mia decisione. E quando lascerò l'incarico più importante del paese, dedicherò più tempo al compito più importante di tutti. Essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata il mio punto di riferimento nei momenti belli e in quelli difficili, ed essere il miglior padre possibile per i miei meravigliosi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia.
12: Thank you very much.
8: Ecco, queste le parole dell'ormai ex premier britannico Starmer. Natalia, che poi una dimissione che delle dimissioni che arrivano in un momento particolare, perché ricorrono i 10 anni dalla Brexit, 10 anni in cui la Gran Bretagna ha avuto un'evidente instabilità a livello politico. Starmer ha detto ieri: lascio un paese migliore, ma davvero così?
13: I suoi provvedimenti

0: Ti sono stati molto centrati. Ha alzato le tasse, diciamo, alla fascia più ricca, che nel Regno Unito, lo sappiamo, ci sono dei dislivelli notevolissimi tra diciamo, le classi meno abbienti e i più ricchi. Ha agito, per esempio, sulla sanità pubblica, che è ridotta allo stremo perché molto è stato privatizzato, molte risorse sono state tolte. Ha fatto una serie di cose, però le ha raccontate malissimo. Cioè, il problema di questo governo dall'inizio è stata molto la comunicazione e anche l'incertezza che Starmer ha avuto su molte cose, andando avanti e poi tornando indietro in quelli che la stampa ha definito i suoi U-turns, i suoi giri a U, cioè proprio cambiando marcia. E su questo ha dimostrato di essere molto poco politico, molto prudente, quando si accorgeva degli errori poi tornava frettolosamente indietro, e sono cose che l'opinione pubblica, i media e i sondaggi non gli hanno perdonato. E quello che è successo nel partito laburista è stata che gli è venuta una grandissima paura di perdere le prossime elezioni politiche, perché la destra di Farage avanza e lì l'America, gli Stati Uniti di Trump sono assolutamente diciamo freddi rispetto a questo governo laburista con cui il dialogo è difficile. E hanno scelto Burnham, che è invece un candidato molto mediatico. Poi bisogna vedere se sa fare anche il primo ministro.
1: Burnham, che è stato per tanti anni il sindaco di Manchester.
0: 10 anni da sindaco di Manchester, un buon successo lì. È stato anche tutto il contrario di tutto dentro il partito laburista. Cioè è stato con Blair e poi è stato con Corbyn. È stato più a sinistra e si è spostato più a destra. Ha detto che la sua politica era tutta legata al nord e che lui voleva far risorgere il nord. E adesso arriva incoronato praticamente re a Downing Street. Ora bisogna vedere come verrà selezionato. Cioè se qualcuno dentro il partito laburista lo voterà. Perché questo è il grande problema che hanno, legittimare il nuovo primo ministro che non è stato votato dagli elettori.

0: avrebbe litigato pesantemente con qualcuno. Se quel qualcuno fosse legato ad ambienti criminali, è ciò che stanno provando a ricostruire i carabinieri che indagano sull'omicidio, senza escludere altre piste legate alla sfera personale della vittima. L'assassino lo ha atteso sotto casa, a via Caprera, nel quartiere Miano, area nord di Napoli. Un solo colpo da distanza ravvicinata, non si sa ancora se al petto o alla schiena. Trasportato al Cardarelli, è morto poco dopo. La certezza è che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche criminali. Prima il lavoro in panetteria, poi quello da operaio, la passione per il pugilato. Papà autista del 118, mamma casalinga, un ragazzo e una famiglia onesti.
1: Mite, vivace, perché tutti i ragazzi del quartiere sono vivaci. Però parliamo di un ragazzo che non fa parte della malavita, ha sempre lavorato.
2: Il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo due settimane a casa di una lontana parente. Proseguono le indagini mentre si attendono nelle prossime ore gli interrogatori dei tre fermati, la madre, il compagno e il nonno. Da Formia ci aggiorna in diretta la nostra inviata Francesca Malaguti.
3: È un cortile tranquillo come tanti oggi, questo del palazzo dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni. Erano in un appartamento al quarto piano di questo condominio, non sono quasi mai uscite da una stanza da letto matrimoniale, in casa con un'anziana parente della madre che ora è indagata. La mamma invece, Valentina D'Acunto, come il compagno Vincenzo Esposito e il padre Marco D'Acunto, sono in carcere in attesa dell'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona. Sembra incredibile qui anche ai residenti che ci sia stato quell'imponente blitz notturno che ha ritrovato le due ragazzine e dato una svolta alle indagini. I tre fermi sono stati chiesti dalla procura di Sulmona, che teme ci sia il pericolo di fuga. Dalle carte emerge che gli indagati avevano acquistato 10 sim con nomi falsi, 3 le avevano usate proprio nei giorni in cui le ragazze sono state fatte allontanare dalla casa famiglia e portate qui, ma secondo gli inquirenti forse il piano era di utilizzare le altre schede per fuggire lontano insieme alle due sorelle. Il procuratore di Sulmona ieri in conferenza stampa ha detto che questa è una vicenda frutto di un amore genitoriale malato. Linea a voi.
2: Alle battute finali a Roma il processo per l'uccisione di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo. Al via stamane la requisitoria contro i 4 agenti dei servizi segreti egiziani giudicati in contumacia. In diretta dall'aula bunker di Rebibbia ci aggiorna Maria Chiara Grandis.
4: Qui si giudica l'esercizio metodico della violenza su un uomo inerme privato della sua condizione di essere umano titolare di diritti. Così il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco nell'aula bunker del carcere di Rebibbia ha aperto la sua requisitoria, al termine formulerà le richieste di pena. Sta giungendo, come dicevate, alle battute finali il processo per il sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Un delitto ancora più grave, ha spiegato Colaiocco, perché compiuto da uomini dello Stato. Parole pronunciate mentre le sedie dei 4 imputati appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, come sempre, sono rimaste vuote. Un processo contro un sistema di opacità e chiusure, contro le menzogne e i depistaggi, sottolinea l'accusa. Regeni non era una spia ma un ricercatore serio, ed è una giornata importante per i genitori di Giulio, carichi di aspettative, fiduciosi, emozionatissimi, ancora una volta qui a Roma accolti dal popolo giallo che con loro chiede verità e giustizia. Aspettiamo questo momento da 10 anni e mezzo, hanno ricordato attraverso la loro legale prima di entrare in aula. Ed è tutto, linea a voi.
2: Non si attenua l'ondata di caldo rovente che ha investito il nostro paese e gran parte d'Europa. I servizi di Jacopo Cecconi, poi del corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
5: 15 città bollino rosso oggi, 16 domani. Il caldo estremo torna a schiacciare tutta la penisola come il resto dell'Europa continentale.
6: L'Italia continua a essere interessata dall'anticiclone subtropicale di matrice africana, che porta temperature ancora fra i 36 e i 38 gradi fra oggi e domani, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali della penisola, ma un po' meglio al sud fra Sicilia e Calabria, dove si registreranno 3-4 gradi in meno.
5: Questa è la lista delle città città dove sono segnalate oggi condizioni pericolose per la salute delle persone. Comprende quasi tutti i capoluoghi di regione del centro e del nord. Domani la lista si allunga con l'inserimento nell'elenco anche di Latina.
6: Nei prossimi giorni le temperature andranno ad aumentare gradualmente fino a raggiungere

0: picco nel corso del fine settimana con valori intorno ai 38-40 gradi. Localmente si potranno anche superare i 40 gradi, soprattutto sulla pianura padana, sulle zone centro-settentrionale della penisola.
1: Il governo ieri ha reintrodotto la possibilità di cassa integrazione per i lavoratori delle aziende che sospendono le attività nei giorni di bollino rosso. Secondo l'OMS, l'ondata di calore è anche un problema sanitario. In Europa nell'ultimo decennio ha causato 200.000 morti. Il cambiamento climatico è tangibile. La mortalità è infatti aumentata del 30% negli ultimi 20 anni.
2: Tutta la Francia è in sofferenza per il mese di giugno, più caldo di sempre. Gli interventi straordinari non si contano, ma la notizia peggiore arriva da Carpentras, in Provenza, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori, parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso sono ancora da definire, ma per la procuratrice Hélène Mourges l'ondata di caldo eccezionale, 40 gradi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per i quotidiani locali, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari e la morte sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco. In tutto il paese intanto si aggrava il bilancio delle vittime per annegamento, secondo la Protezione Civile, a causa del bagno fatto in fiumi o ruscelli non controllati. L'emergenza caldo ha portato poi alla chiusura di 1.300 scuole, mentre l'istituto Meteo non regala illusioni ai francesi. Il caldo torrido che ha superato i 42 gradi tra Parigi e Bordeaux potrebbe durare fino a venerdì.
3: Le star del pallone, protagoniste ai mondiali di calcio, Mbappé, ma soprattutto Leo Messi, che contro l'Austria prima sbaglia un rigore, poi segna una doppietta e si laurea miglior goleador di sempre ai mondiali. Tutte le partite nel servizio di Pascal Alia.
4: Il record di Messi, i fulmini di Mbappé, l'uragano Haaland. 3 stelle, 3 doppiette, 3 pass staccati per i sedicesimi di finale. La notte dei mondiali parla la lingua dei giganti. Contro l'Austria, Dallas, la pulce argentina riscrive la storia del calcio e trascina la nazionale albiceleste alla fase successiva. Prima fallisce un rigore procurato da Lautaro, poi si riscatta sbloccando il match. In pieno recupero arriva anche la rete del raddoppio, il 18° gol ridato che gli permette di superare Miroslav Klose e diventare il miglior marcatore di tutti i tempi nella competizione. Passa al turno anche la Francia, che supera l'Iraq 3-0 al termine di un match surreale. Su Philadelphia si abbatte una violenta tempesta di fulmini che costringe a sospendere il gioco. La vera scossa è blu, però la dà Kylian Mbappé. Il fuoriclasse risponde a distanza a Messi firmando una doppietta che lo porta a quota 16 gol, mettendo già nel mirino il nuovo record dell'argentino. Nel finale c'è gloria anche per Dembélé, che chiude i conti. Nessun ostacolo nemmeno per la Norvegia, che piega il Senegal 3-2 e stacca il pass per i sedicesimi. Pedersen apre le marcature, poi Haaland si abbatte sugli africani con la seconda doppietta consecutiva nel torneo, rendendo inutile la tentata rimonta di Saar. Tiene vive le proprie speranze di qualificazione l'Algeria, che ribalta la Giordania 2-1. La nazionale asiatica passa in vantaggio nel primo tempo con Al Rajdan, accarezzando l'impresa. Ma nel secondo i nordafricani completano la rimonta grazie al colpo di testa di Ben Boali e alla rete decisiva di Guiri, eliminando di fatto i giordani. Il mondiale perde i primi pezzi, ma la cartolina di questa notte americana ha i volti intoccabili di Messi, Mbappé e Haaland. 3 padroni, un solo trono.
3: Tra web, social e intelligenza artificiale, il futuro della libertà si gioca sulla tutela del copyright. Con questo impegno si aprono a Roma gli stati generali della lotta alla pirateria, battaglia sempre in evoluzione, sottolinea il sottosegretario Baracchini, che ha aperto i lavori alla presenza degli operatori del settore e del commissario Agicon Capitanio. Servono cooperazione, tecnologia e sicurezza, l'avvertimento che arriva dai protagonisti di un settore costantemente minacciato. Cinema ora, perché sta per uscire nelle sale italiane Supergirl, il film ispirato all'eroina dei fumetti. Marco Cosenza.
5: Ehi, volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, cara.
6: Poteri soprannaturali, problemi umani.
7: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani.
6: Tutta la forza e la fragilità dell'adolescenza battono sotto il costume di Supergirl, la cugina di Superman.
7: Io e Crypto almeno siamo insieme. La penso che siamo stati fortunati.
8: È un'eroina imperfetta e questo è il bello, perché la perfezione non solo è irraggiungibile ma anche incredibilmente noiosa, racconta Millie Alcock, impegnata a trovare il suo posto nel mondo e a salvare ciò che ha imparato a chiamare casa.
7: Gli restano 3 giorni. Non puoi abbandonarmi.
9: She's flawed and complicated and unapologetic.
8: Lei è complicata, impudente, irruente, dice il regista Craig Gillespie, che ha voluto mostrare una ragazza a cui ispirarsi e non un'eroina da mettere su un piedistallo.
7: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Accanto a lei, Jason Momoa, nei panni del bruto mercenario lobo e tonnellate di azione per una storia di profonda amicizia, alleanza e resilienza.
7: Non è casa. Senza di te è piccolo.
3: Torna tra poco Fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Maria Rosaria De Medici, di cosa parlerete oggi?
10: E oggi parliamo di parità retributiva. Ci sono delle nuove norme nel nostro paese che recepiscono una direttiva europea, ma davvero che cosa cambia e che cosa cambierà? Seguiteci e lo scoprirete. A tra poco.
3: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna invece come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito. Buona giornata.

0: più difficile per una donna organizzare il tempo lavorativo, il tempo famiglia, la gestione dei figli.
1: Le donne sono discriminate a livello mondiale su tutto. Devono rinunciare al lavoro per un periodo e questo sicuramente non facilita la carriera né la condizione economica e sociale di nessuna donna.
2: Io sono un amministratore delegato donna, pochissime. Sì, sono assolutamente discriminate. Tendenzialmente il datore di lavoro pensa che in una carriera di 40 anni, se la donna fa i bambini, 2-3 anni di assenza siano discriminanti rispetto a prendere un uomo magari meno competente.
3: I posti tipo scientifici sono più occupati da uomini perché sono meno spinte le donne nelle scelte al liceo, per esempio.
4: Non si è ancora rotto il soffitto di vetro. È una coscienza che deve maturare negli uomini, perché sono gli uomini che decidono e quindi escludono le donne, perché poi le donne fanno i figli, tant'è che adesso non li fanno più perché si sono un po' svegliate.
5: La norma sulla trasparenza salariale sì, la conosco molto bene, abbiamo fatto anche un tavolo di lavoro con un gruppo di avvocati e di aziende. Purtroppo il recepimento, soprattutto in Italia, è molto vago.
6: Se una donna non fa carriera, il salario è più basso.
7: È la categoria proprio che è discriminata.
6: Io ho scelto di fare il part-time per occuparmi dei miei figli e quindi questo è discriminante, no?
5: Speriamo di riuscire a guadagnare questa uguaglianza prima o poi, vedo che ci stiamo battendo in questa cosa, però è ancora lunga la strada.
8: E questa era la nostra copertina di oggi, le firme sono di Ines Suva, Emanuela Nappa ed Eva Pellegrini. Avete sentito come hanno le idee chiare, no? Le donne intervistate. Ci sono tante sfumature della situazione lavorativa e poi vedremo anche quella pensionistica delle donne confrontata con quella degli uomini. Ne parliamo perché c'è una novità nel nostro paese. Da pochi giorni, da meno di un mese, è entrata in vigore una normativa che recepisce sul tema della trasparenza salariale una direttiva europea del 2023. Ma intanto io vorrei partire da questa copertina che avete visto, che mi sembra veramente simboleggia un po' tutto. No? Azzurra Rinaldi, economista, buongiorno, bentornata. Partiamo dal commento, intanto vedete accanto a lei c'è Linda Laura Sabbadini, statistica, editorialista, insomma sono piaciute molto anche a loro queste interviste e vorrei subito a caldo il vostro commento. Azzurra Rinaldi.
9: Ma mi sembra che a livello di tutte le generazioni le idee siano molto chiare, quindi sia dalle ragazze molto giovani che fino alle donne meno giovani. C'è un tema che è sistemico e secondo me questo è un passaggio culturale fondamentale che stiamo facendo, cioè smetterla di pensare sono sbagliata io, c'è qualcosa che non va in me, e iniziare a vedere che non è un tema individuale ma è un tema collettivo. Se tutte le donne non vengono valorizzate, se la maggior parte delle donne non viene valorizzata sul mercato del lavoro, e allora non è il tema della singola donna, è proprio un sistema che non riesce invece a vedere tutto quel valore che pure ci sarebbe.
8: Un sistema che anche culturalmente tende ancora purtroppo troppo spesso a svalutare le donne. Linda Laura Sabbadini, il tetto di cristallo non si è rotto, però le donne l'hanno capito e adesso non ne fanno più figli. Ha sentito quella signora?
10: È quello che sta succedendo in Italia, ma sta succedendo in altri paesi. Un esempio è la Corea del Sud. Le donne sono andate avanti tantissimo. Il 75% delle donne è laureata, delle giovani donne, e i figli stanno sotto un figlio per donna. Cioè il problema è che le donne cambiano, investono su tutti i fronti, informazione, cultura, lavoro. La società no, non gli va dietro. Loro con la loro forza vogliono affermarsi su tutti i piani. La politica non le supporta in nessun modo, in quel paese che è la Corea, che ho portato esempio, ma in Italia tutti gli avanzamenti che le donne hanno fatto sono frutto della loro forza, e il fatto che debbano pagare il fatto di fare un figlio, perché il 20% lascia il lavoro alla nascita del figlio, oppure è costretta a mettersi il part-time, ce la dice lunga su un paese dove la politica non investa sulle donne.
8: Allora, vediamo la novità adesso, la novità normativa introdotta nel nostro paese che riguarda la trasparenza salariale. Che cosa cambia, che cosa è ancora in dubbio? Ines Suva.
11: Trasparenza salariale sin dall'assunzione per combattere il gender gap nelle retribuzioni fra uomini e donne che guadagnano oltre il 25% in meno. Mettere fine a questa discriminazione di genere che si riflette sulle buste paga è l'obiettivo delle norme introdotte il 7 giugno in Italia, primo paese in Europa insieme alla Slovacchia ad aver recepito la direttiva europea del 2023. Punto di partenza dunque il momento in cui ci si candida per un impiego. Per effetto del decreto, oggi si ha diritto a conoscere lo stipendio iniziale o la fascia salariale prevista. Vietato chiedere al candidato quanto guadagnava nel suo posto di lavoro precedente. Altro punto cruciale all'articolo 7, il diritto a conoscere la retribuzione media di chi svolge compiti simili al proprio, che non significa però poter sapere esattamente quanto guadagnano i nostri colleghi, né come stipendio base né per effetto di bonus o altri emolumenti. L'obbligo di comunicare i dati sulle retribuzioni distinti per sesso vale per le imprese con almeno 100 dipendenti. Se i divari salariali superano il 5% si dovrà intervenire. Per consentire alle aziende di adeguarsi, il calendario prevede scadenze differenti. Il 7 giugno 2027 per le aziende con almeno 250 dipendenti con aggiornamento annuale, triennale per quelle tra 150 e 249 dipendenti. Le aziende tra 100 e 149 dipendenti avranno tempo fino al 7 giugno 2031 e in seguito ogni 3 anni. Resta fuori dunque la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole e piccolissime imprese. E poi c'è un divario in busta paga legato non alla retribuzione oraria, ma al secondo lavoro che pesa ancora troppo sulle donne, quel lavoro di cura, figli e familiari che spesso obbliga al part-time e impedisce percorsi di carriera.
8: Allora, noi pensavamo, Azzurra Rinaldi, che le persone scegliessero opzione donna per questo motivo, la parte finale di questo servizio, ovvero il fatto che c'è bisogno di assistere e questo lavoro di assistenza ancora quasi esclusivamente è gestito dalle donne. E invece sta uscendo sulle agenzie in questi minuti l'ultimo rendiconto dell'INPS che certifica che si riduce nettamente il numero dei beneficiari, delle beneficiarie vorrei dire, di opzione donna, che passano a 3.860 rispetto alle 26.427 del 2022. Sono dati 2025 su 2022. Come lo possiamo leggere?
9: Oddio, mi verrebbe un'osservazione brutale, mi verrebbe da dire che le donne non lo scelgono più perché hanno capito che non gli sta convenendo. Cioè, questa è la cosa più brutale che mi viene da dire. Però ecco, anche questo fa parte, è un ennesimo tassello di quel sistema di cui parlavamo, cioè del fatto che appunto non c'è, come diceva Linda Laura Sabbadini, veramente nessun supporto per le donne. E anche con questi numeri che voi avete giustamente evidenziato, cioè la soglia minima di 100 dipendenti che passa al 2031 è in realtà il doppio, quindi incredibilmente peggiorativa rispetto alla soglia già alta del decreto Gribaudo che ne prevedeva 50. Consideriamo che la maggior parte delle aziende in Italia sono aziende di piccole e piccolissime dimensioni. È tutto un puzzle, aggiungiamo la NASPI, no? Cioè questa misura per cui se si rimane incinta si può prendere fino a 2 anni di stipendio, ipersemplifico, purché ci si dimetta. Anche questo, se ci pensiamo, è assurdo, perché se ci sono i soldi per la NASPI che vanno a intervenire laddove non tutta l'Italia ha dei servizi per le famiglie, quindi dico vabbè, lo Stato ti dice ti do dei soldi, se quei soldi sono già a bilancio non c'è bisogno di chiederci di dimetterci. In un sistema come questo, con mercato del lavoro per cui una volta che esci non rientri e se rientri riparti dal via.
8: Esatto, e abbiamo visto, Lina Laura Sabbadini, la differenza nelle retribuzioni che supera il 25%. E quando si arriva alla fase della pensione la percentuale cresce, cioè la media delle pensioni delle donne è del 34%, esatto, inferiore secondo gli ultimi dati sulle agenzie del rendiconto INPS rispetto a quella degli uomini.
10: Esatto, perché succede questo? Succede questo perché le donne nel loro percorso lavorativo, nella loro storia lavorativa, accumulano svantaggi man mano che vanno avanti con l'anzianità e con l'età. Dovrebbe succedere il contrario, e invece no, perché si comincia con la nascita, si comincia con il fatto che entrano più tardi degli uomini nel mercato del lavoro. Una parte cospicua non entra proprio, quindi già questo preclude qualsiasi accesso a una pensione dignitosa. Poi, una volta avuto il figlio, se non hai interrotto il lavoro, sei costretta a prendere il part-time. Tutto questo cumula svantaggio nella paga che tu hai rispetto ai tuoi coetanei maschi che stanno nella stessa situazione, fino a quando non arrivi alla pensione, per cui il divario cresce e arriva al 34%, e 34% è tantissimo.
8: E plasticamente tutto questo si riassume in questi dati dell'INPS che abbiamo messo su un cartello che vi propongo, e che riguarda proprio il rapporto tra quanto sono istruite le donne rispetto agli uomini e quanto, che tipo di lavoro fanno le donne rispetto agli uomini. Guardate, pur essendo la maggioranza delle persone che conseguono un diploma di scuola media superiore e dei laureati e delle laureate, sono soltanto il 33,1% di chi ha una posizione da quadro e il 21,8% delle persone che arrivano al vertice dell'azienda, come la signora che abbiamo sentito intervistata, che era amministratrice delegata. Perché Azzurra Rinaldi? Perché gestire una carriera con gli svantaggi di cui abbiamo parlato fino a questo punto diventa praticamente impossibile.
9: Lo è assolutamente, lo vediamo dalle testimonianze, ma lo vediamo anche dai dati. Però secondo me noi qui ancora come paese invece non assumiamo una prospettiva che non deve essere quella di dire con rassegnazione poverine che è andata a finire così, ma invece una prospettiva economica. Qui abbiamo, ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale, nell'ultima prospettiva che dà sul paese a fine 2025, ci dice: avete un enorme capitale umano che è dato da queste donne che sono la maggioranza delle persone laureate, la maggioranza delle persone diplomate, che potrebbero produrre ricchezza per se stesse e per il paese. Parte di questa ricchezza entrerebbe nelle casse dello Stato attraverso il prelievo fiscale, il paese potrebbe diventare più ricco con un effetto collaterale non secondario, nelle famiglie in cui ci sono due redditi aumenta anche il tasso di natalità. Quindi diciamo che la soluzione ce l'abbiamo già lì, ma invece di vedere questo capitale umano delle donne come un asset strategico di crescita economica e demografica del paese, e le guardiamo con questi occhi così, un povere panda che sono in estinzione. È un peccato, perché è un'enorme potenzialità che noi ancora non riusciamo a leggere.
8: Come diceva poco fa Azzurra Rinaldi, è un po' che si danno da fare direttamente le donne per uscire da questa impasse e riuscire a portare a casa un percorso lavorativo che arrivi al ruolo di dirigente, e anche una vita familiare che è quella che loro hanno scelto di vivere, però lo fanno da sole, come per esempio accade in questa storia che ci propone da Milano Ines Suva.
12: Eccoci, andiamo a vedere chi è arrivata.
13: Chi è?
12: La mamma!
14: Sono due appartamenti, sotto è il nido e poi invece sopra ci sono degli spazi co-working, degli uffici. Per me è stata la soluzione migliore, svolgendo un'attività come libera professionista autonoma, una mia società, e per poter comunque restare a contatto con la mia bimba, pur dedicando tempo al mio lavoro.
15: Ci troviamo magari qui in ufficio, sono interessati al nostro baby bis e vogliono capire un po' come poterci aiutare a trovare degli investitori.
11: Emanuela, lavoratrice autonoma e due volte mamma, ha trovato a Milano questa soluzione per gestire la sua attività e insieme la cura delle figlie.
14: È particolarmente importante realizzarsi anche professionalmente. Io, con la nascita delle mie bimbe, ho messo in piedi addirittura la mia startup, una piattaforma circolare dove le mamme vengono connesse tra di loro e si possono aiutare a vicenda, no? È anche un sostegno economico, pensato come un sostegno economico alle famiglie che oggi ne hanno bisogno, perché veramente il costo della vita è elevato. E per le mie figlie io voglio dare l'esempio che comunque è bello credere nei propri sogni, portare avanti dei propri progetti, sentirsi realizzate, felici e costruite come donne, non soltanto come mamme.
12: Ciao! Ciao.
11: Aiutare queste mamme acrobate è l'obiettivo che si sono date le socie fondatrici di questo spazio ibrido che integra asilo nido e uffici in affitto, nato nel 2014, pensato per le famiglie contemporanee.
13: Famiglie dove sia la madre che il padre lavorano, quindi orari flessibili, aperture durante anche il periodo estivo per garantire la conciliazione lavoro e famiglia. Sicuramente anche uno spazio di aggregazione familiare. Ha creato una comunità di mamme, soprattutto di neomamme, che nelle prime esperienze con i propri figli fanno fatica un po', no, a entrare in questo nuovo ruolo e a mantenere anche quello di professionista.
12: Brava, ottimo lavoro. Prova tu, Alice.
13: Il nostro nido praticamente è sempre pieno, sia d'inverno che d'estate. Abbiamo le liste d'attesa e quindi lì dove è possibile inserire dei nuovi bambini li inseriamo. È ovvio che la richiesta è molto alta. Bisognerebbe creare queste realtà sul territorio, fare delle reti in modo tale che questo possa facilitare veramente il concetto di conciliazione lavoro-famiglia in termini reali e concreti.
9: Perché poi diciamo i padri in congedo parentale, sappiamo che questi 10 giorni, no, Azzurra Rinaldi?
16: È vero, purtroppo è così. Sappiamo anche che c'è un dato positivo, cioè questo circa 80% di giovani uomini manager sotto i 40 anni, secondo Manager Italia, che richiedono un congedo di paternità. Quindi stessa durata, stesse garanzie contrattuali del congedo di maternità. Qui parliamo ancora di conciliazione, ancora una volta tutta la fatica di mettere insieme la famiglia con il lavoro è sulle spalle delle donne.
9: Allora, Linda Laura Sabatini, da statistica io le chiederei una proiezione, cioè quali dati lei si aspetta di vedere da qui a 6 mesi?
10: Se non cambiano le politiche non vedo grandi differenze, anzi vi dico una cosa, negli ultimi 20 anni la divisione dei ruoli nella coppia è arrivata a questo punto. Parliamo di una coppia in cui tutte e due lavorano. Alla fine degli anni 80 era l'80% del lavoro familiare sulle spalle delle donne. Adesso è arrivata al 68%. Ma quanti anni sono passati? Negli ultimi 20 anni quello che è successo è che siamo arrivati al 68% dal 75% che era 20 anni fa. Perché le donne hanno tagliato sul lavoro familiare, perché non ce la facevano più. E il contributo delle donne con il taglio è quello che ha inciso di più rispetto al contributo dei padri che aumentano. Non so se è chiaro, i padri in 20 anni hanno aumentato la loro collaborazione, tra virgolette, in casa, di 19 minuti al giorno. Questo vuol dire neanche un minuto all'anno in più per ogni giorno. Cioè, di che stiamo parlando? Che sì, c'è una nuova paternità, ma alla fine se questa non viene assecondata, non viene favorita, non viene supportata con le politiche, con congedi di paternità più lunghi, per esempio, con servizi sociali del tipo di quelli che abbiamo visto, stupendi, mi sembra creatività femminile tutta questa. Se non c'è tutto ciò, non andiamo da nessuna parte.
9: Quale dovrebbe essere la strategia politica, Azzurra Rinaldi?
16: Ma bisognerebbe che la smettessimo di vedere le bambine e i bambini come un problema individuale che deve ricadere sulle spalle delle donne. Questo purtroppo succede molto spesso anche sui social, no? Quindi quando c'è una madre che si lamenta la risposta è: l'hai voluta la bicicletta e adesso pedala. Eh no, qui il tema è che invece le bambine e i bambini sono

0: un bene pubblico, sono un bene collettivo, no? Questo è un paese destinato a scomparire, ma è anche un paese che in realtà, a prescindere dal tema della natalità, guarda poco verso il futuro. Ci sono il congedo di paternità obbligatorio, che pure è stato bocciato proprio pochi mesi fa. Il giorno in cui è stato rilasciato il rendiconto di genere dell'INPS era una ottima mossa. In realtà noi pensiamo sempre di dover inventare qualcosa che non ha mai fatto nessun altro paese. Prima erano solo i paesi del nord Europa e dicevamo non possiamo fare come la Svezia. Ora ce l'ha da anni la Spagna, ce l'ha anche il Portogallo, il congedo di paternità obbligatorio potrebbe essere davvero un primo passo significativo.
1: Noi lo speriamo e torneremo, perché questo è uno dei temi nostri, insomma, che affrontiamo periodicamente, quindi ci torneremo sicuramente anche nella prossima stagione, lo dico perché questa è l'ultima settimana per quest'anno di Fuori TG. Domani siamo ancora qua, per oggi ringrazio le nostre ospiti e domani parleremo degli aumenti, dei rincari a fronte di quello che sta succedendo o non succedendo sul fronte Stati Uniti-Iran. A domani.
2: Spoleto apre di nuovo le sue porte alle arti. La musica arriva per prima, leggera come il vento tra le pietre. Poi la danza, che attraversa le piazze come un sogno. Il teatro accende le voci e le storie camminano tra la gente, sospeso tra un mondo e un altro. Tra intrattenimento e cultura, tra memoria e rinascita creativa. Festival dei Due Mondi di Spoleto, dal 26 giugno al 12 luglio. Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
3: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
2: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
3: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato alle 20:30, Rai 3.
4: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
5: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
6: Viaggio? Ma vai da Conad.
7: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
6: Io ho assicurato anche la casa.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Quando è festa? Quando è...
10: No.
9: Quando è...
11: Sì.
9: Quando è tardi... Ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
12: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
1: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
7: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
8: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
9: Da MB c'è una grande novità. Ora puoi fare la spesa utilizzando i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred.
10: Buona spesa Italia!
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Quanto è rispettato il nostro diritto alla salute? Quanto rispettiamo il dettato costituzionale sulla salute, sulla tutela della salute pubblica? Sono riflessioni che ci consegna poi, come sempre, in modo molto pratico, insomma, il più noto dei farmacologi italiani, il fondatore dell'Istituto Mario Negri, e cioè Silvio Garattini. Professore, bentornato.
1: Grazie.
0: In questo saggio, che ha un titolo insomma, che dice molto, il diritto alla salute, le scelte coraggiose che chiedo alla politica. E devo dire che è un testo che, non voglio dire mi abbia turbato, professore, però sono delle scelte anche molto severe, molto dure. Io ho pensato allo stato etico, ma poi anche di questo magari ragioneremo. Sì. Importanti, se non altro è importante che si sappiano certe cose. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Garattini e a chi ci sta seguendo.
0: Parleremo di fumo, parleremo di alcol, parleremo di attività fisica, parleremo di farmaci. Parleremo anche di quanto le nostre scuole ci preparino poco, insufficientemente, alla conoscenza della salute. Però vorremmo partire da un tema di stretta attualità, se vogliamo usare questa espressione, nel senso che qualche giorno fa Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un'associazione fra un farmaco e l'autismo che crediamo meriti l'attenzione di un studioso come Silvio Garattini. Eccolo.
3: Effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of acetaminophen, is that okay? Yes. Which is basically commonly known as Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. Because I think you shouldn't take it.
0: Ora, discussione generale. Ho trovato uno studio che passa in rassegna tutti gli studi sui rapporti fra paracetamolo poi e autismo che non sono pacifici né definitivi. Che possiamo dire su questo?
4: No, il problema è che gli studi a cui accenna, ed è molto improprio che un Presidente della Repubblica possa parlare di questi problemi senza conoscere a fondo la situazione, non è il suo campo. Comunque questo ha creato angoscia in molte donne che in gravidanza hanno assunto il paracetaminofeno. Quindi è molto grave che cose del genere accadano. Lo studio a cui lui si riferisce è uno studio che mette insieme più pezzi, ma sono pezzi piccoli, sono cose... E poi è fatto e sostenuto da una persona, da un autore che ha un grave conflitto di interesse.

0: Sì. Allora, invece noi ci dobbiamo riferire allo studio più grande, che è lo studio svedese. In Svezia, la Svezia è uno dei paesi migliori del mondo dal punto di vista della registrazione di tutto quello che succede in termini di salute, quindi di interventi, di farmaci, eccetera, a tutta la popolazione. Allora, c'è un articolo comparso sul Journal of American Medical Association del giugno del 2024, in cui gli autori sono andati a guardare quello che hanno assunto le donne in gravidanza e hanno ricercato su 2.500.000 donne, quindi un campione ampio, molto grande, che hanno avuto 185.000, hanno avuto molti di più, ma 185.000 persone, figli, per cui ci sono danni, fra cui anche l'autismo. E hanno fatto vari studi, ma lo studio principale che hanno fatto è stato quello di prendere le persone, le donne che avevano più figli, in cui in certi casi avevano assunto il farmaco, in altri casi non l'avevano assunto, quindi è un paragone estremamente preciso. Poi sono andati a guardare se c'era differenza, non c'è nessuna differenza. Quindi allo stato attuale noi poi... le cose possono sempre cambiare, ma allo stato attuale possiamo assicurare e tranquillizzare le donne che si sono preoccupate, perché non c'è nessuna differenza.
1: No, è importante, credo, questa riflessione basata appunto
0: è basata sul maggiore studio che oggi esiste. Non c'è niente di meglio di quello studio lì.
1: Così. Facevamo una domanda all'inizio: qual è lo stato di salute della nostra salute? Perdonate il gioco di parole. Ci sono dei cartelli che ci possono fornire, se non altro, dei sintomi, certo, di questo stato di salute. E ve li facciamo vedere. Speranza di vita nelle regioni, perché il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche le riforme che sono state fatte nel nostro paese, ma anche la Costituzione, vorrebbero che gli italiani fossero curati tutti nello stesso modo, professore.
0: Certo.
1: Qual è il problema? Che gli uomini in Trentino Alto Adige hanno un'aspettativa di vita di 82,7, in Campania 79,7, le donne 86,7 in Campania 83,8. Peggio ancora è la speranza di vita in buona salute, che è il cartello che vi facciamo vedere adesso. Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia e Calabria. Come vedete, innanzitutto vuol dire che per 20 anni uno non vive in buona salute, più o meno, no? Ma se nasce, che so, in Calabria, quei 25 anni, quei 25 rotti anni, li vive male, mentre in Lombardia, anzi soprattutto in Veneto e Toscana, va meglio. Che ci dicono questi numeri, professore?
0: Ma ci dicono che per fortuna abbiamo un servizio sanitario nazionale, altrimenti non avremmo questa differenza, perché se non avessimo gratuitamente tutto quello che serve per la salute, moriremmo molto prima, cioè la durata di vita totale sarebbe molto inferiore. Questo ci dice che dobbiamo preservare il servizio sanitario nazionale per noi, ma soprattutto per quelli che verranno. C'è una tendenza a volerlo in qualche modo annullare, con le assicurazioni, con tante altre cose. Stiamo molto attenti, perché il Servizio Sanitario Nazionale è essenziale per la nostra salute. Però questo vuol dire che noi in medicina abbiamo marcato e fossilizzato la nostra attenzione sulle cure. Qualcuno potrebbe dire, ma la medicina cosa deve fare se non curare? Abbiamo fatto progressi.
1: Questo non...
0: Esatto, noi però sviluppando le cure, che cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un grande mercato, il mercato della medicina, perché le cure si fanno assumendo cose che vengono vendute. Certo. In questo caso vengono vendute al Servizio Sanitario Nazionale, ma c'è un mercato. Certo. E il mercato cosa fa? Non ci sono mercati che tendono a diminuire, i mercati vogliono aumentare. E quindi anche il mercato della salute vuole aumentare. E per aumentare cosa fa? Medicalizza la nostra società. E quindi ci impone cose che non sono strettamente necessarie e ci fa ignorare che la

0: La maggior parte delle malattie sono evitabili. Noi abbiamo 4 milioni e più di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 non è una malattia che piove dal cielo, dipende da noi.
1: Ma scusi, professore, lei ci sta dicendo che nelle regioni in cui si vive meno e peggio si fa meno prevenzione.
0: Certo, certo. Non solo, ma il 40% dei tumori è evitabile. Muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore. E poi non parliamo, per esempio, delle differenze che ci sono nella mortalità infantile. In Calabria è più del doppio di quello che succede nel Veneto.
1: In questo libro?
0: Questo è molto importante, cioè la disuguaglianza fra le regioni è una cosa grave.
1: Gravissimo.
0: Vuol dire che non siamo un paese, siamo una serie di piccoli paesi.
1: È così. Altro punto che viene fortemente sostenuto da Silvio Garattini in questo libro. Sappiamo molto poco della e sulla nostra salute. Scuola di igiene del 1976, guardate il bell'esempio.
2: Qui c'è una bocca di denti tutti belli, bianchi, allineati, con le gengive tutte a posto, rosa, non rosse. Tutti dovremmo avere una bocca così, no? Allora, come mai non ce l'abbiamo tutti? Adesso avete tutti lo spazzolino, il dentifricio, il bicchiere, bene? Tutto quello che ci vuole per pulire bene i denti, sulla gengiva. Prova davanti, sotto. Bravo. Poi, il movimento com'era?
3: Rotatorio.
2: Giusto. Bene? Chiaro?
1: La mancanza di educazione alla salute, semplifico molto, produce anche questo. E questo è un articolo di giornale che prendiamo da una notizia del 12 settembre, un articolo preso da Repubblica, morto per un cancro curato con i fanghi, ha processo i genitori di un ragazzo di 14 anni. Lei fa proprio una proposta specifica, portare l'educazione alla salute nelle scuole.
0: Assolutamente, cioè noi anche solo un po' di anni fa, quando io ero ragazzo, avevamo il medico scolastico che identificava molto presto se c'erano dei problemi di salute e più presto si curano, meglio è. A noi oggi nella scuola non si insegna nulla, a parte la buona volontà di qualcuno, ma nulla sulla salute. Un'ora alla settimana in ogni classe, a partire dalle con il linguaggio appropriato, a partire dagli asili nido, fatto però da persone formate per questo scopo, cambierebbe tutto, perché avremmo dei cittadini informati sulla salute nel tempo. E oggi abbiamo cittadini disinformati sulla salute, perché da dove attingono? Da Google. E da Google si trova tutto l'opposto di tutto. Quindi,
1: soprattutto scarsa conoscenza scientifica e del metodo scientifico.
0: Certo, perché oltretutto non solo non si insegna la salute, ma nella nostra scuola la scienza non è presente. Non c'è.
1: O è presente troppo poco.
0: Se io voglio sapere se qualcosa fa bene o fa male, è una delle domande che faccio agli studenti liceali, quando parlo molte volte con loro, è: a chi chiedi se qualcosa fa bene o fa male? Lo puoi chiedere alla filosofia? Lo puoi chiedere all'arte? Lo puoi chiedere al greco? No,
1: non
0: hanno risposta. Lo puoi chiedere alla scienza, perché è l'unica che ha la metodologia per studiare questo problema. Ma se la scienza nella scuola non c'è, a chi lo chiedi?
1: Fumo e alcol. Cominciamo dalla questione fumo.
4: Dopo i molteplici e approfonditi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 30 anni in tutto il mondo, non è più possibile contestare che il fumo rappresenta una delle più serie minacce per la salute. Sul piano mondiale, quello del tabacco è uno dei mercati più vasti, capillari e redditizi. La componente economica immediata supera sempre le riserve morali e di ordine sanitario. Ciò che troppo spesso ancora si trascura è il costo per lo Stato e per la collettività della perdita della salute. Gli studi hanno dimostrato che in generale i fumatori abituali tendono ad accusare varie patologie croniche che in termini di cure, ospedalizzazione, interventi speciali, giornate lavorative perse, portano a un danno economico

0: ricco ancora oggi non facilmente calcolabile.
1: Qui, professore, mi perdoni, le faccio un'obiezione, però da allora a oggi, legge Sirchia, divieto dappertutto, abbiamo fatto moltissimo, che altro dobbiamo fare?
2: Dobbiamo fare molto, perché se abbiamo ancora quasi 12 milioni di fumatori, vuol dire che non abbiamo fatto nulla di importante, vuol dire che... Perché non guardiamo ai problemi fondamentali. Cioè, lo Stato si prende molti miliardi con le tasse e non guarda, non si occupa di sapere...
1: I costi indiretti.
2: Di sapere che cosa bisogna fare. Perché, per esempio, una cosa da fare elementare è quella di aumentare il prezzo delle sigarette.
1: Ma già sono costosissime.
2: No, ma in Francia costano 12 euro, in Italia costano 4 euro e mezzo ogni 20 sigarette, in Australia costano quasi 20 euro. Quindi se noi adeguiamo i prezzi diminuiscono certamente i fumatori. Non solo, ma il diritto di fumare finisce quando il diritto tocca gli interessi degli altri. Noi, per esempio, per fumare abbiamo coltivazione di tabacco. Sono 18.000 ettari di terreno che vengono coltivati per produrre veleno. Però sono ettari di terreno che non usiamo per la forestazione. Poi ci lamentiamo perché il clima... Noi si fumano 50 miliardi di sigarette all'anno in Italia. Pensate a tutte le sostanze cancerogene, cancerogene, irritanti, eccetera, che vanno nell'atmosfera. Questo danneggia...
1: Sigarette elettroniche?
2: Le sigarette elettroniche non sono la soluzione del problema, perché noi, che abbiamo fatto degli studi su questo, sappiamo che sono più quelli che passano dalle sigarette elettroniche, i giovani che passano dalle sigarette elettroniche alle sigarette, di quelli che passano dalle sigarette alle sigarette elettroniche. E la maggior parte sono duali, quindi usano l'uno e l'altro.
1: Capitolo ancora più complicato, quello dell'alcol.
3: L'alcolismo è in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue gradazioni anche un fenomeno sociale, legato a certi rapporti tra gli individui che si realizzano nei bar, nelle osterie, nei circoli, nei salotti. E poi va messo in evidenza che accanto ad un alcolismo cronico che colpisce la mente fino alla demenza, esiste un alcolismo più blando, quello del tenersi su, quello delle sbronze una volta ogni tanto, che senza essere già una malattia, apre la strada a numerose malattie. Un alcolismo conviviale, salottiero, del bicchierozzo, del cocktail o del drink.
4: Le piacciono i liquori?
5: Sì, mi piacciono, però non esagero molto. Le bevo così quando sono in mezzo agli amici per fare un po' d'allegria.
6: Alcol, è un bicchierino durante i pasti, tanto per reggere la conversazione con gli amici.
7: Quando sono in compagnia mi piace bere, però le dico sinceramente, qualche cognacchino qualche volta.
8: Qualche goccio di whisky, così per tenermi su.
1: Professore, prova a introdurre un tarlo in questo ragionamento, senza farla, diciamo, troppo complicata. E però, l'alcol è un elemento conviviale, l'alcol può cambiare il nostro umore, l'alcol è cancerogeno, punto, e su questo temo che non ci sia da discutere molto. Lei però ci propone un essere umano che è una specie di automa senza psicologia, cioè la condizione umana non è facile, non lo devo dire io a lei, è un uomo molto più esperto di me. La vita può apparire anche insensata, piena di dolori, piena di relazioni di sofferenza. Gli uomini, gli esseri umani si sono sempre drogati, hanno sempre preso delle cose, dei prodotti per alleviare la condizione umana.
2: Beh, io non sono un proibizionista, però prima di tutto deve valere l'informazione. E noi non abbiamo informazione da questo punto di vista. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 2 anni fa ha detto: l'alcol è cancerogeno, il vino ne contiene fra il 12 e il 15%, quindi è sicuramente cancerogeno. Però cosa hanno fatto i governi? Hanno detto qualcosa? Lei ha sentito qualcosa? Io ho sentito solo il nostro ministro dell'agricoltura che ha difeso...
1: Mezza economia italiana si
2: basa su quello. Sono 50 miliardi di fatturato all'anno il vino, ma... Allora decidiamo se vogliamo i soldi o se vogliamo la salute. Il vino è cancerogeno, quindi la soglia

0: è zero. Poi ci sono tutti gli altri argomenti che si possono utilizzare, ma è perché la nostra cultura ci ha portato ad apprezzare il vino. Ma non è necessario.
1: Ma sono millenni.
0: La cultura può cambiare.
1: Sono millenni.
0: Sì,
1: però,
0: ma la cultura può cambiare. È cambiata per tante cose. Può cambiare anche per questo. Non c'è dubbio. Poi possiamo fare, per esempio, per la birra, abbiamo quella la birra dealcolata. Il vino, avremo il vino dealcolato. È sicuro che ce l'avremo. E quando avremo quello, l'alcol non c'è più. e avremo fatto un grande passo avanti. Anche qui però c'è il problema degli interessi economici. Noi usiamo 800.000 ettari di terreno per coltivare la vite,
1: sì,
0: e però è tutto sottratto, sì, alla forestazione. Poi ci lamentiamo del clima, ma dipende da noi quello che succede.
1: Altro discorso complicatissimo. Guardi assieme a noi però che bella storia questa di questa donna di 103 anni.
0: Sì.
2: Mamma,
3: dimmi.
2: Dove vogliamo andare a mangiare?
3: Dove vuoi?
4: E allora, buon appetito.
3: Grazie. Grazie, sì. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Allora, che ti va?
1: Bistecca di maggio.
0: Ma te che parte ti piace della bistecca?
1: Le parti grosse. E bucatina alla matriciana.
0: Mamma, 103 anni, non ha mai seguito una dieta particolare. Lei ha sempre mangiato qualsiasi cosa, dal maiale insaccati a verdure. Non era mai una cosa unica a tavola, ma c'era sempre un po' di verdura, un po' di legumi, carne, pasta. L'unica accortezza, l'olio, è sempre stato olio extravergine d'oliva preso al frantoio. Vino, non è mai mancato il vino. Non esiste un pranzo senza almeno un bicchiere di vino rosso. Caffè. E un caffè e un amaro alla fine con il dolce. Buono?
1: Tutto buono. E poi, sta qua, anche se mangi male, ma però guarda che bellezza. And I kiss the name
2: that you saw. Professore, non volevamo dimostrare nulla, perché lei ha ragione. Lei mi dirà è un'eccezione, no?
3: No, non solo, ma non mi sembra che sia grassa, quindi dipende.
2: Ah, quello.
3: Non mi sembra che sia grassa, quindi dipende da quello che ha mangiato in tutta la sua vita. Cioè, questi sono i classici alibi. Tutti i fumatori hanno un nonno che, certo, è vissuto fino a 95 anni e ha sempre fumato. Poi dicono, ma il mio medico fuma, il medico da cattivo esempio, e quindi vuol dire che non è così grave. Cioè, noi dobbiamo sempre vedere le cose in termini statistici, cioè mangiare la carne rossa va bene 100-150 grammi alla settimana. Se uno la mangia tutti i giorni, le statistiche ci dicono che avrà un tumore del colon. Quindi più probabilità di un tumore del colon, non è detto che, certo, tutti ce l'abbiano. L'unica cosa sicura è la morte, tutto il resto sono probabilità più o meno intense. Quindi noi dobbiamo tenere presente che con una buona abitudine di vita, con le buone abitudini di vita, abbiamo la probabilità di aumentare, esatto, gli, grazie, anni di vita
2: di buona salute,
3: sana,
2: sì.
3: Perché si fa la svelta a dire vabbè, ma poi tanto io vivo, voglio ben vedere io quando uno, a causa del fatto che fuma, c'ha un cancro, quanto bene sta e quanto è felice di aver fumato nel passato. E poi quello che non diciamo mai è che il fumo è un fattore di rischio per 27 malattie.
2: Sì,
3: cioè, molte delle malattie visive dipendono dal fumo.
2: No, in questo libro

0: L'artrite reumatoide è come fattore di rischio il fumo e non si dice perché non fa comodo dirlo.
1: Alice.
2: Allora, abbiamo parlato prima delle differenze regionali della sanità. Noi siamo andati nell'ultimo rapporto dell'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, certo, riguardo alle case di comunità. Ora, le case di comunità, diciamo, siamo in scadenza del PNRR e la situazione fotografata dall'AGENAS è quasi drammatica. Cioè, si certifica che sono solamente 660 le strutture su 1723 con almeno un servizio attivo, quindi case comunità con almeno un servizio attivo, mentre sono appena 46 quelle complete di tutti i servizi. Vediamo, questa è una mappa dell'Italia dove ci sono le famose 660, quindi virtuosissime sono Valle d'Aosta, Friuli, Venezia Giulia e poi Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio. Invece il sud è completamente assente. Viceversa, in quest'altra mappa vengono fotografate le regioni che hanno, che sono 46 case di comunità che hanno tutti i servizi accesi. Quindi vediamo la solita Valle d'Aosta e poi Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Insomma, siamo molto in ritardo con questi presidi territoriali che dovrebbero essere una risorsa,
1: una risposta ai bisogni,
2: una risposta
1: alla domanda di
2: sì,
1: salute,
2: sì, sia nel monitoraggio che nella,
1: che riproducono le differenze, dicevamo all'inizio, certo, e determinano anche quelle differenze.
0: Certo, e questo è molto grave perché abbiamo l'Italia che è completamente eterogenea, ma questo di nuovo è dovuto a un salto culturale che dobbiamo fare, cioè spostare l'interesse dal mercato alla prevenzione. In Italia non abbiamo una scuola superiore di sanità dove si formano i dirigenti che poi sono responsabili del fatto di avere o di non avere, perché i soldi li hanno tutti, tutti in modo uguale. Sì. Quindi come mai in certe regioni c'è tanto e in certe regioni c'è poco? Per la formazione, perché spesso i direttori o i responsabili dei servizi, delle ATS, comunque le vogliamo chiamare, sono nominati dai politici, sono nominati perché magari hanno perso le elezioni per dargli uno stipendio. Noi abbiamo bisogno di gente formata, così, che metta la prevenzione al primo posto.
1: Su questo c'è poco da discutere. Riusciamo a vedere un ultimo cartello che tocca un tema caro al professor Garattini, che ha dedicato ai farmaci un bellissimo libro, peraltro. Spesa per farmaci in Italia 36,2 miliardi di euro, di cui 24,9 a carico del sistema sanitario nazionale. Spendiamo troppo in farmaci, abbiamo un minuto.
0: Sì,
1: però
0: sì, spendiamo troppo. Risparmiare 5 miliardi sarebbe un gioco da ragazzi.
1: Sì.
0: Basta volerlo fare. E questo dipende dal fatto che il nostro, l'approvazione dei farmaci si fa sulla base di qualità, efficacia e sicurezza. Ma non era obbligatorio sapere il nuovo farmaco come si comporta rispetto a quelli che già ci sono.
1: Non c'è mai questo,
0: se non si fanno confronti, il mio è sempre il migliore.
1: No, questa è una cosa incredibile.
0: E questa è una delle cose che devono cambiare.
1: Sì, tra l'altro lei nel suo libro precedente, sì, metteva in risalto, sì, proprio questo aspetto. Sì. Anche come poi le sperimentazioni non si facciano su donne e bambini.
0: Esatto,
1: il dosaggio.
0: Esatto, e c'è molto da fare da questo punto di vista.
1: Bisogna leggere anche il testo precedente del professor Garattini, che è Farmaci, altro libro prezioso. Peraltro qui, insomma, non ho insistito abbastanza, ma in realtà questa è anche una riflessione su come tradiamo la nostra Costituzione rispetto al dettato stesso. Certo. E ci sono poi delle indicazioni, dei numeri, dei dati molto molto utili. Il diritto alla salute, le scelte coraggiose che chiedo alla politica, io Silvio Garattini, Edizioni San Paolo. Professore, grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie tante.
1: Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E alla prossima.
0: Grazie.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
4: AMD c'è la promo anniversario con sconti fino al 40%. Fino al 28 giugno trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello a 1,99€.
5: AMD, buona spesa Italia! Nuovo Absolute Ripermo Lecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Ripermo Lecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
6: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
7: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
8: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
6: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
9: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Oggi parliamo di Marc Bloch, un grandissimo, forse uno dei più grandi storici del Novecento francese e anche membro della Resistenza francese in cui morì. Vediamo le tappe salienti della sua vita e della sua esperienza.
1: 2 agosto 1914. Marc Bloch viene mobilitato con il grado di sergente di fanteria per combattere nella Prima Guerra Mondiale. 23 agosto 1939. Rindossata la divisa, Bloch viene inviato in Alsazia. Sarà poi addetto agli approvvigionamenti in Piccardia. 16 giugno 1944. Marc Bloch viene assassinato a colpi di mitragliatrice dai nazisti. Era stato arrestato 3 mesi prima per la sua attività nella Resistenza.
0: Di Marc Bloch parliamo adesso col professor Alessandro Barbero. L'ho definito rivoluzionario, è stato eccessivo secondo lei, professore?
2: No, e fra l'altro anche in politica, pur essendo un grande borghese, avendo sposato la figlia di un petroliere, era considerato un rosso dai borghesi francesi dell'epoca. No, ma è stato un rivoluzionario perché, diciamo, lui e pochissimi amici, Lucien Febvre, hanno veramente trasformato il modo in cui si fa storia.
0: Fondando la scuola dell'INL, ma in cosa consisteva questa rivoluzione?
2: Consisteva nello scoprire che lo storico non si interessa solo a ricostruire i fatti, ma anche a capire cosa prova la gente, come pensava la gente del passato, cosa aveva nella testa. E poi anche per quanto riguarda i fatti, lo storico non si interessa soltanto dei grandi avvenimenti che coinvolgono le masse, ma si interessa anche delle piccole cose, per cui capire cosa significava per una contadina del Medioevo affrontare il parto, supponiamo, ecco, è altrettanto interessante, se non di più, di sapere cosa provava Carlo Magno quando andava in guerra contro i Sassoni, ecco.
0: E sapere della contadina del parto aiutava anche gli storici precedenti a completare il quadro?
2: Ma è che il punto è che gli storici per tanto tempo si sono detti: noi dobbiamo raccontare le grandi imprese, i grandi personaggi, no? Ecco. E a un certo punto la cosa si era isterilita, cioè la storia rischiava di diventare una cosa su cui i fatti erano accertati. E adesso di cos'altro ci occupiamo? È Bloch che scopre che possiamo occuparci di quando le nonne hanno inventato la marmellata, che prima non c'era e adesso invece è una cosa importante.
0: E allora vediamolo questo, Marc Bloch, storico in trincea, guidati da Matteo Marroni.
3: In una delle sue tante frasi rimaste famose, Marc Bloch paragona il bravo storico all'orco della fiaba, che sa che, là dove fiuta carne umana, troverà la sua preda. Un modo suggestivo di dire che l'oggetto di studio della storia sono gli uomini e il trasformarsi della loro vita nel tempo. Ogni traccia di questa vita, tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire informazioni su di lui. È l'esito di quella rivoluzione del pensiero storico che Bloch comincia ai primi del Novecento, quando ancora studia all'École Normale Supérieure di Parigi. Sono anni in cui l'influenza del positivismo ottocentesco è ancora molto forte. Gli storici di questo orientamento si limitano a un rigoroso studio filologico dei documenti. Émile Durkheim sta invece fondando la sociologia come disciplina accademica, con l'ambizione di istituire una scienza dell'evoluzione umana che soppianti del tutto la storia. E questo influenzerà profondamente Bloch nel suo tentativo di fare della storia una disciplina scientifica e di allargarne i confini. Nel 1909 Bloch va a seguire dei corsi di storia economica in Germania. È tornato da tempo e sta svolgendo le sue ricerche sulla servitù nel Medioevo, insegnando storia e geografia al liceo di Amiens, quando nell'estate del 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale.
1: Nell'agosto del 1914 Bloch si arruola volontario e prende servizio con il grado di sergente di fanteria. Partecipa a tutte le grandi battaglie del fronte occidentale. Vive per anni in trincea, gomito a gomito con i contadini e gli operai di Francia, e scopre di avere un'inaspettata attitudine alla vita militare. Alla fine del conflitto si è guadagnato il grado di capitano, 4 citazioni all'ordine del giorno della sua divisione, la croce di guerra e l'ammissione alla Legion d'Onore. L'esperienza vissuta tra il 1914 e il 1918 si rivela istruttiva anche dal punto di vista del mestiere di storico. Le condizioni di vita alterate, create dalla guerra, gli consentono osservazioni sorprendenti sui meccanismi del ricordo, sull'attendibilità delle testimonianze, sulla formazione della mentalità e delle rappresentazioni collettive. Nel suo saggio del 1921, Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra, a proposito dell'ampia circolazione di storie assolutamente infondate considerate vere da milioni di soldati al fronte, Bloch scrive:
4: l'errore si propaga, si amplifica, vive a una sola condizione: trovare nella società in cui si diffonde un terreno di coltura favorevole. Solo grandi stati d'animo collettivi hanno il potere di trasformare in leggenda una percezione alterata. Si crede facilmente a ciò che si ha bisogno di credere. Una leggenda che ha ispirato atti clamorosi e soprattutto azioni crudeli è sul punto di diventare indistruttibile.
1: La storia, dunque, deve necessariamente indagare anche gli aspetti psicologici e irrazionali della vita umana. Alla base del suo primo grande capolavoro del 1924, I re taumaturghi, studio sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re, particolarmente in Francia e in Inghilterra, c'è proprio quest'interesse per le false credenze, per le rappresentazioni collettive e per il contributo che altre discipline come l'antropologia e la psicologia possono dare alla conoscenza del passato.
0: Professore, era ebreo Marc Bloch, come Freud. Contava essere ebreo?
2: Quando lui è nato e quando era giovane, era in apparenza non contava in Francia. La sua era una famiglia di origine ebraica, completamente atea, separata dalle tradizioni degli antenati. Poi però, quando lui è molto giovane, in Francia scoppia l'affare Dreyfus. E cioè si scopre che c'è un antisemitismo nell'esercito, nella classe dirigente francese. E tuttavia poi l'affare Dreyfus viene superato e Bloch è un patriota francese. Fa la prima guerra mondiale con entusiasmo e convinzione. Quindi in realtà lui è arrivato a un bel momento della sua vita convinto che appunto essere ebreo, nonostante l'affare Dreyfus, in un paese moderno come la Francia non avesse nessun significato.
0: Emanuele Rucchetti, mi ha colpito quel saggio, Riflessioni di uno storico, sulle false notizie di guerra. Quello è molto interessante, perché?
5: Beh, le false notizie, come abbiamo visto dal video, affascinano Bloch, nel senso appunto come possono affascinare uno studioso. Lui è impegnato nello scongiurare la circolazione di false notizie, e alcune tracce di questo saggio del 1921 le ritroviamo già in un discorso memorabile, appassionato, del luglio del 1914. All'epoca Bloch è un 28enne professore di storia di un liceo di Amiens e rivolge proprio un discorso ad alunni e colleghi in cui parla di cosa significhi indagare il passato, cosa significhi fare storia, allontanandosi dal concetto di mera cronologia. Quindi, secondo Bloch, gli storici sono incaricati di condurre una vasta inchiesta sul passato secondo la critica storica, quindi l'arte di discernere vero, falso, verosimile. Quest'arte ha delle regole, prima fra tutte appunto la necessità di citare le fonti e saperle vagliare. E queste regole che insomma Bloch poi diciamo enuncia sotto forma discorsiva appunto nel luglio del 14, queste regole, questi principi del metodo storico ci insegnano a pesare le testimonianze, a fiutare il falso, a coltivare il confronto, rivelandosi utili non solo per lo studio, per l'indagine del passato, ma anche per allenare il senso critico nella società, come cittadini.
0: Lo storico è un orco, diceva Marc Bloch, ma che voleva dire? Nel senso che qualsiasi preda umana per lui va bene?
2: Eh sì, beh, appunto, l'orco delle fiabe, in certe fiabe si aggira dicendo: sento odore di carne umana, no? Ecco, e tutto ciò che è carne umana appunto allo storico interessa. Quello è il punto, è quello che dicevamo prima, no? Non soltanto i grandi uomini, tutti gli esseri umani.
0: Però è ingeneroso nei confronti degli storici che l'hanno preceduto, perché non è che gli altri storici facessero, riprendo sempre le parole di Emanuele Lucchetti, delle cronologie o storie di battaglie. Io penso agli storici della Grecia antica, agli storici della Roma antica, gli stessi storici medievali qualcosa lo davano.
2: Io credo che Bloch sia in polemica, Bloch e gli altri che insieme a lui appunto hanno fatto la rivoluzione delle Annales sono in polemica in realtà appunto no, non con tutta la tradizione della esatto. storia umana, ma con la storia ottocentesca, che però è la prima storia scientifica, ecco. Noi prima abbiamo degli uomini che sono chiaramente dei geni, Erodoto, Tacito, i quali quindi fanno delle cose fuori da qualunque schema, da qualunque metodo obbligato. Invece nell'Ottocento nasce una storia scientifica che comincia a mettere dei paletti, devi analizzare le fonti, devi dire dove hai trovato quell'informazione. Questa storia scientifica però si inaridisce un po' nell'andar dietro appunto soltanto a fatti importanti e soprattutto ignorando la sfera, diciamo, di ciò che non è un fatto perché non lo puoi afferrare con certezza, quello che passa, ripeto, nella testa delle persone.
0: Ci aiuta anche a capire la storia dei fatti in modo diverso, la storia dei fatti, per esempio, sul Medioevo porta a un capovolgimento del modo di guardare gli stessi fatti?
2: Sì, perché ci aiuta a capire che gli esseri umani, da un lato, siamo sempre la stessa bestia, noi esseri umani, abbiamo certe pulsioni animali che sono sempre quelle in tutte le epoche, però poi al tempo stesso, a seconda delle epoche, da bambini ci ficcano in testa idee diverse, valori diversi, no? E quel che pensavano gli illuministi, no? La gente del passato erano tutti cretini. Perché quei deficienti del Medioevo si mettono in testa di fare le crociate? Che idiozia! Ecco. E questo è sbagliato. Quando incontri uomini che si comportano in modo diverso da te, devi cercare di capire le loro ragioni. Quello è un grande insegnamento anche nei confronti di chi è diverso da noi nel presente, non solo verso quelli che sono vissuti in quel luogo lontano che era il passato.
0: È interessante che parta da dei falsi, i falsi della Prima Guerra Mondiale. Perché era ossessionato dai falsi?
2: Beh, lui, sai, la Prima Guerra Mondiale è questa esperienza straordinaria in cui lui, che è un borghese e un intellettuale, si trova per anni in trincea insieme ai soldati, insieme a soldati contadini, operai, no? Ecco, gente antropologicamente diversa da lui. Tra l'altro c'è una cosa bellissima, divago un attimo, lui dice, racconta un episodio particolarmente sanguinoso e dice: io personalmente ho visto che resisto abbastanza bene agli spettacoli cruenti. Gli operai e i contadini, che noi crediamo che siano dei duri, sono molto più sensibili e impressionabili. Dopodiché lui, in mezzo agli operai e ai contadini in divisa, scopre questa cosa, cioè che idee assurde che si fanno, come si propalano rapidamente delle notizie chiaramente insensate. E a quel punto gli scatta di dire: ma allora forse anche quelle che noi credevamo fossero le superstizioni del passato.
0: Sì, è esattamente questo. Entriamo nel secondo capitolo, dove vediamo, da quello che ha appena detto il professor Barbero, come si entra nella nuova storia, sempre guidati da Matteo Marroni.
3: Terminata la guerra, Bloch ottiene il suo primo incarico di lettore di storia medievale all'Università di Strasburgo. La città è appena tornata alla Francia e l'università, in fase di rifondazione, è in pieno fermento. Qui Bloch incontra Lucien Febvre e il sociologo Maurice Alvax. Strasburgo diventa il centro del rinnovamento degli studi storici e della collaborazione tra le scienze sociali. Per iniziativa di Bloch e Febvre, nel 1929 nasce la rivista Annales d'Histoire économique et sociale. È l'origine di quella che può forse considerarsi la più importante scuola storiografica del Novecento. Mentre continua a riflettere sugli infiniti aspetti della vita umana che possono diventare oggetto di studio, nella sua attività di ricerca, Bloch sceglie di partire dai fatti profondi della storia, i più sicuri, quelli di carattere sociale ed economico che non dipendono dalla soggettività delle testimonianze. Adotta una prospettiva di indagine comparativa, convinto che, proprio nelle differenze con cui uno stesso fenomeno si manifesta nello spazio e nel tempo, sia spesso possibile rintracciare delle spiegazioni. Respinge le barriere disciplinari in favore di un approccio globale ai problemi. Integra le fonti documentali con quelle della tradizione orale, dell'arte, dell'archeologia. Sviluppa un metodo critico di analisi e interpretazione dei dati che esplicita sempre le lacune, le contraddizioni e l'eventuale carattere congetturale di ipotesi e conclusioni.
6: I
1: caratteri originali della storia rurale francese esce nel 1931. Lo sforzo è quello di descrivere i processi che sono stati alla base della nascita della nazione francese, ossia i modi in cui la terra è stata popolata e sfruttata. Bloch ha appreso tutto il possibile dai metodi degli storici tedeschi ed inglesi e ha studiato le tecniche agricole, la morfologia dei campi e degli abitati, le carte, i documenti giuridici, le etimologie dei luoghi. Formula il concetto di regime agrario, che è la combinazione di condizioni di produzione, tecniche agricole e principi di organizzazione sociale. Individua l'esistenza di diversi tipi di regime agrario in Francia, da cui sono derivate realtà sociali e politiche differenti. All'inizio degli anni 30 è pronto per un nuovo tipo di esperimento storico. Vuole cioè smontare e analizzare tutte le complesse relazioni che compongono una struttura sociale. Da questa ricerca nascono le sue lezioni sulla Signoria Rurale del 1936 e la Società Feudale, pubblicata in due volumi tra il 1939 e il 1940. La Signoria Rurale ha antecedenti molto antichi, subisce una lunga evoluzione fino a diventare in età feudale quel tipo di struttura caratteristica che sovrappone potere di governo e attività economica nell'inestricabile intreccio che si viene a creare tra diritto alla rendita del suolo e diritto al comando. Il sistema feudale vero e proprio nasce più tardi, dalla dissoluzione dello Stato carolingio sotto la pressione delle invasioni normanne e musulmane. In una situazione di grande rallentamento degli scambi e delle relazioni, di scarsa circolazione monetaria e di forte indebolimento dello Stato, crescono quei vincoli di dipendenza personale tra gli uomini che rappresentano, secondo Bloch, il tratto saliente del regime feudale. Al centro del suo tentativo di ricostruire un'intera civiltà a partire dalle sue condizioni materiali e economiche, non vi sono più né re, né papi, né imperatori. Solo gruppi di uomini senza nome e il lento trasformarsi dei loro legami familiari, delle loro organizzazioni sociali e giuridiche, dei loro modi di sentire, pensare e lavorare.
0: Allora, professore, se le cose stanno come ha detto il nostro filmato ha detto bene, quantomeno questo metodo storiografico comporta un arricchimento. E perché allora la scuola delle annali ha avuto così tanti nemici, sempre, dalla fine degli anni 20 anche adesso?
2: Ma all'inizio naturalmente era una cosa un po' scioccante, appunto, è proprio la cosa che dicevamo all'inizio, a lei veniva quasi da dire ma in fondo certe cose era proprio molto, molto nuova, no? Poi c'è la fase del dopoguerra in cui la cultura parigina domina il mondo e allora lì magari si attirano qualche antipatia proprio perché c'è stato un momento in cui sembrava che, come dire, la presunzione degli intellettuali francesi, Bloch non c'era già più.
0: Allora perché, per esempio, la storiografia marxista polemizzò con le annali?
2: La storiografia marxista, pensi che tempi, gli storici pensavano ancora di poter trovare una chiave garantita per spiegare i comportamenti umani, per capire dove va la storia. E a quel punto, quando pensi di avere la chiave, quelli che ne propongono una diversa non li accetti.
0: Mario Sanseverino, ci può dire quali furono le innovazioni metodologiche di Marc Bloch?
6: Certo, perché in particolare in una delle opere prevalenti, principali e più innovative di Marc Bloch, cioè I caratteri originali della storia rurale francese, viene applicato un nuovo metodo all'indagine storiografica. In francese viene definito rebut, mentre in italiano viene tradotto come metodo regressivo. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento della direzione dell'indagine storica, partendo dal presente, quindi in senso opposto rispetto a quello cronologico, e quindi partendo da un'immagine più recente e meglio conosciuta dell'oggetto prescelto, andando via via all'indietro verso ciò che è più remoto, per meglio coglierne quella mobilità che in Marc Bloch si rivela come l'oggetto privilegiato della storia come scienza del cambiamento. Per Bloch è quindi possibile serotonare il passato a ritroso, come se si trattasse di una pellicola cinematografica, ed è appunto dal cinema che, almeno secondo una suggestione di Carlo Ginzburg, si sarebbe fatto ispirare Bloch in questa sua innovazione metodologica. mostrando così ai futuri storici che spesso basta un espediente narrativo, un cambio di prospettiva in questo caso, per generare nuove vie, originali appunto e fruttuose per la ricerca storica.
0: All'inizio io ho citato la psicanalisi, lui giustamente cita sulla scia di Carlo Ginzburg il cinema. Può darsi che vivere nel mondo dove c'erano anche il cinema e la psicanalisi abbiano suggestionato Marc Bloch?
2: Con la psicanalisi certamente siamo sulla stessa lunghezza d'onda, certo. E sul cinema sì, perché in realtà il cinema negli anni 20 e 30 esisteva già da un po' di tempo, aveva un enorme successo popolare, ma la cosa la stupirà, gli intellettuali lo guardavano con un certo disprezzo. E Bloch, invece, c'è una lettera di Bloch a Fèvre in cui dice: ma questa cosa del cinema, dice, non si metta a ridere, ma secondo me è interessantissimo il cinema. Poi lui pensava proprio a un oggetto di riflessione, cioè hanno inventato una nuova tecnologia, però poi è diventata un'industria. I poveri non andavano a teatro, ma invece vanno al cinema. Ecco, Bloch aveva questa capacità di cogliere anche nel presente i segnali del cambiamento e le cose su cui bisognava riflettere per capire dove stava andando il mondo.
0: Ha lasciato aperto, lei professore, all'inizio un discorso del Bloch politico, l'uomo che progressivamente si impegna. Negli anni 30 è già un uomo impegnato?
2: Negli anni 30 un uomo impegnato, perché in Francia era impossibile restare fuori dalla politica in quel momento. La Francia degli anni 30 è un posto in realtà angoscioso, dove c'è la dittatura in Italia, arriva la dittatura in Germania e la Francia si sente un paese invecchiato, indebolito, ha una classe dirigente spaventatissima che alla fine poi comincerà a pensare forse meglio Hitler piuttosto che non i comunisti, ecco. E al tempo stesso ci sono grandi manifestazioni popolari, c'è il fronte popolare di sinistra che a un certo punto va al governo. E Bloch, che pure dice, uno dei suoi figli dice, mio padre secondo me sì, secondo me era un uomo di sinistra, però era anche un uomo d'ordine, eh. Però Bloch dice, queste masse di poveri, di operai, di lavoratori che sono in piazza a chiedere un futuro migliore, c'è qualcosa di importantissimo in questo. Non possiamo non vederlo, non possiamo non esserne colpiti. E quindi lui firma anche manifesti, per esempio, a favore delle grandi manifestazioni operaie, pur essendo appunto lui, ripeto, un grande borghese.
0: E non diventa mai comunista, però.
2: Comunista no, no, no.
0: Però
2: comunista, no.
0: C'è un filo conduttore. Le masse, come si muovono le masse nel Medioevo, nel cinema, sì, e nella Francia degli anni 30. Cioè le moltitudini, le masse, più persone, magari anonime, e trovare il senso di questo loro anonimato, forse questo è il percorso intellettuale di tutta la vita di Marc Bloch.
2: Sì, e anche questa è una cosa che entra in risonanza, cioè con Freud abbiamo, diciamo, l'attenzione alla psicologia dell'individuo, però è anche una cosa molto novecentesca scoprire che la massa e la folla hanno i loro sentimenti, i loro modi di ragionare. Sì, però in Bloch c'è certamente questa dimensione anche proprio democratica della cosa, cioè la gente comune è protagonista della vita. E noi storici dobbiamo occuparci anche di loro.
0: In fondo nessuno è come lui, ma adesso lo vediamo, perché nel terzo capitolo affronteremo proprio il tema della storia e il presente, sempre guidati da Matteo Marroni.
3: Nel corso degli anni 20 e 30, Bloch tenta per due volte di ottenere un trasferimento al Collège de France di Parigi, senza successo. È il segnale delle difficoltà che il semplice fatto di essere ebreo può creare nell'ambiente accademico francese. Nel 1936 gli viene offerta alla Sorbona la cattedra di storia economica, la sola esistente in Francia. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale è richiamato alle armi e, nonostante i suoi 53 anni, sceglie di non farsi esonerare da quello che ritiene un dovere imprescindibile. Si deve occupare degli approvvigionamenti presso lo Stato

0: maggiore dell'Armata del Nord in Piccardia. Dopo la capitolazione del Belgio e la disfatta della Francia, sfugge alla cattura dei tedeschi, abbandona la divisa e va a rifugiarsi nella sua casa di campagna a Fougères. Qui, tra il luglio e il settembre del 1940, scrive La strana disfatta. Pur essendo ebreo, viene riammesso agli insegnamenti per meriti eccezionali, prima a Clermont e poi a Montpellier, nella Francia di Vichy. Tra mille difficoltà e interruzioni, comincia anche la stesura di quel libro sul metodo al quale pensa da alcuni anni. Nel 1942 inizia la sua attività nella Resistenza. Nel marzo del 1944 viene arrestato a Lione. Dopo 3 mesi di prigionia e tortura nel carcere di Montluc, il 16 giugno del 1944, Marc Bloch è trasportato in un campo con altri 29 prigionieri e assassinato dai nazisti a colpi di mitragliatrice.
1: La strana disfatta e L'apologia della storia, pubblicati dopo la guerra, rappresentano il testamento spirituale di Marc Bloch, ciò su cui si fonda il vero e proprio culto della sua figura di eroe civile, oltre che di storico. Testimonianza diretta dei fatti che hanno condotto all'umiliante resa della Francia nel giro di poche settimane, La strana disfatta racconta il fallimento intellettuale e morale dell'intera nazione. Disfatta degli alti comandi militari, prima di tutto, così aggrappati alle esperienze e strategie della guerra precedente da non poter né pensare né preparare quella nuova. Disfatta dello Stato, che con la sua propaganda non è riuscito neppure a spiegare le ragioni del conflitto. Disfatta della sinistra internazionalista e pacifista, incapace di distinguere tra aggressore e aggredito. Disfatta dei sindacati, incuranti del pericolo incombente sulla classe lavoratrice, che hanno semplicemente continuato a rivendicare salari più alti e orari più brevi. Disfatta di una borghesia gretta e miope, che non ha saputo accogliere nessuna delle rivendicazioni dei ceti popolari né comprendere l'importanza decisiva per la democrazia di un'istruzione pubblica adeguata e di organi di informazione disinteressati. Disfatta degli intellettuali come lui, infine, che hanno preferito la pavida quiete dei propri studi all'impegno nella vita pubblica. Eppure, alla domanda che gli pone suo figlio, «Papà, a cosa serve la storia?», Bloch risponde con un'apologia nella quale dimostra non solo la legittimità intellettuale e scientifica della storia, ma anche la sua utilità sociale, il suo valore ideale. Da sempre centrale nella civiltà occidentale, ma ancora giovanissima come lavoro ragionato di analisi, la storia è ciò che rende comprensibile il presente, che permette di smascherare errori e menzogne, che aiuta a prevenire i tentativi di resuscitare il passato o di imitarlo. Nella primavera del 1943, però, le riflessioni sulla storia si interrompono. L'apologia della storia resta incompiuta. Il mestiere di storico deve essere sembrato a Bloch del tutto impraticabile in quel momento e in quelle circostanze. L'uomo interessato alla verità, forse, non poteva fare altro che prendere le armi e combattere i nazisti.
2: Una strana disfatta. Quello è un libro molto importante nella storia di Marc Bloch perché è diverso, ovviamente, da tutti quelli che aveva scritto fino a quel momento e perché testimonia quanto sia stata drammatica per lui la caduta della Francia nel maggio del 40 di fronte ai nazisti.
3: Sì, infatti è un libro importantissimo. Lui subito dopo la sconfitta del 40 a un certo punto dice alla moglie: alla fine vinceremo noi e dopo la guerra bisognerà regolare molti conti. E lui non l'ha vista la fine della guerra, ma in quel libro ha regolato i conti. Cioè, quello è un libro straordinario perché da un lato è il libro di uno storico, che sta analizzando un avvenimento, certo non è una crociata del XII secolo, ma è una cosa che è appena successa sotto i suoi occhi. Però è lo storico che lo sta analizzando, però al tempo stesso c'è il furore del cittadino che ha visto il suo paese andare allo sfacelo e che ha la sensazione di sapere di chi sono le colpe. Tutti ne abbiamo, anch'io, dice, anche noi storici, anche noi intellettuali, però altri ne hanno di più gravi, ecco. E con quel libro lui davvero ha cominciato a regolare i conti, come sperava che altri avrebbero poi fatto dopo la fine della guerra.
2: Lui poteva andarsene via dalla Francia in quel momento, gli Stati Uniti, chiunque lo avrebbe accolto a braccia aperte,

0: Lui aveva una numerosa famiglia, aveva 6 figli, alcuni maggiorenni, alcuni minorenni, la moglie, la cognata, la mamma, aveva ancora la vecchia mamma, e fanno i visti per l'America, e alcuni li possono ottenere subito, altri, per esempio, per la vecchia mamma, per qualche motivo il visto ritarda, e lui gli dicono: parti tu intanto con alcuni dei figli, e lui dice no, o partiamo tutti, e alla fine non parte, no, non parte nessuno, farà espatriare alcuni dei figli verso la Spagna, ma lui rimane. Poi certo, è molto bello, visto che di Bloch abbiamo fatto anche una leggenda, aggiungere, diciamo, una pennellata a questa leggenda, pensando che in realtà da quel suo paese lui non volesse andarsene, che sentisse che poteva ancora fare qualcosa di importante lì.
1: Riesce certamente a tornare all'insegnamento nonostante che sia ebreo, ma come fa?
0: Perché il regime di Vichy, come tutti i regimi antisemiti, aveva introdotto alcune discriminazioni, parola da intendere in senso positivo in quel caso. E nel suo caso lui, vabbè, ha meriti di guerra, decorazioni, e poi è raccomandato da un altro grande storico, il Carcopinò, che era stato allievo di suo padre, anche il papà di Bloch era storico dell'antichità. E Carcopinò in quel momento è potentissimo, perché è uno storico di estrema destra, fedele al regime di Vichy.
1: Ed è ministro.

0: i tedeschi, vedendo arrivare gli americani, fucilano tutti i prigionieri che hanno Lione.
1: Diciamolo per completezza che lui si era presentato anche militare, era andato a combattere con le truppe francesi nella seconda guerra mondiale, ed è un'esperienza abbastanza strana, insolita, positivamente insolita, di questa doppia militanza, quella per l'esercito e poi quella nella resistenza. Poteva andarsene ancora nel 44?
0: Forse non poteva andarsene, ma nessuno lo obbligava a andare a cercare la resistenza e a ruolarsi e assumere anzi compiti appunto sempre più importanti. Poteva star nascosto, tanti altri sono riusciti a star nascosti, lui invece è andato. Devo dire, sono straordinari i racconti dei partigiani che l'hanno visto arrivare, questo signore verso i 60, con gli occhialini, il bastone, la valigetta, che dice io sono qua, se posso fare qualcosa. Dopodiché, dicono tutti, abbiamo scoperto che era un grandissimo organizzatore, un uomo di capacità straordinaria.
1: Forse gli veniva dal suo metodo storico, però qui si conclude lo splendido ritratto che, non io, ma il professor Barbero ha fatto di Marc Bloch. Professore, non è che questo la risparmia a darci tre libri.
0: No, allora, c'è una biografia di Marc Bloch, di Carol Fink, mi pare che in italiano si chiami Marc Bloch, vita di un intellettuale, quindi per conoscere lui questo. Per conoscere la rivoluzione storiografica delle Annales partirei da Peter Burke, che appunto ha fatto un grande saggio su questa scuola storiografica, e poi però bisogna leggere, li avete già letti tutti? Magari no, un libro di Bloch e in particolare La strana disfatta, perché lì c'è tutto lo storico ma c'è anche tutto l'uomo.
1: Sono d'accordo con lei, ringrazio il professor Barbero per i libri di cui vi prego di prendere nota, vi invito a prendere nota, ringrazio i nostri giovani storici e mentre voi scrivete io mi preparo per le conclusioni.
2: La strana disfatta, con gli scritti della clandestinità 1942-1944. Marc Bloch, Res Geste 2014. Marc Bloch, biografia di un intellettuale. Carol Fink, La nuova Italia 1999. Una rivoluzione storiografica. La scuola delle Annales 1929-1989. Peter Burke, La terza 2019.
1: Alessandro Barbero ci ha detto che il merito per cui Marc Bloch poté insegnare durante l'occupazione tedesca in Francia fu di Jérôme Carcopinot. Chi era Jérôme Carcopinot? Era un celeberrimo storico dell'antichità, soprattutto di Roma antica, autore di una famosa biografia uscita negli anni 30 di Giulio Cesare, che fu nominato nella Francia di Vichy segretario di Stato dell'Educazione Nazionale e si era adoperato per la reintegrazione nell'insegnamento di Marc Bloch. Nonostante questo, poi alla fine della guerra è stato incarcerato, processato, liberato, ma tenuto sotto osservazione per alcuni anni, finché forse proprio per quel suo gesto nei confronti di Marc Bloch, come ha ricordato Barbero, lui era stato amico del padre, nel 51 Carcopinot fu reintegrato e nel 1955 addirittura promosso all'Académie Française.

0: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
1: Che ci faccio qui? Questa sera 21:20, Rai 3.
2: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto

0: come difendersi.
1: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica, seconda serata, Rai 3.
2: Vivere fino a 120 anni tra ricerca e scienza e truffatori, come quelli che iniettano a domicilio presunte cellule staminali a malati gravissimi in cambio di migliaia di euro.
3: Presa diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.
4: L'estate è arrivata. Metti il costume, muoviti liberamente tra le onde e cerca il tuo equilibrio sul SUP. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
5: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
6: Come definire queste note esuberanti?
7: Un equilibrio tra resistenza e resa?
8: La definirei una caramella.
7: Geniale.
9: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
10: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
11: E poi quello è arrivato.
12: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
13: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
14: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
15: Scusa Mario, ho una chiamata.
16: Sono
15: sotto.
16: Sono io, non riattaccare.
15: Non ci penso proprio.
16: Oramai sono il vostro portafortuna, eh?
15: Portafortino? E dove sei finito?
16: Lontano da tutti.
17: Dove non c'è la fibra, hai il wifi di TIM con l'antenna 5G. E per la seconda casa costa la metà.
16: E adesso devo andare perché ho avuto un'idea per il ritornello.
15: E io ritornello a parlare con
17: Vieni nei negozi.
18: Quando è festa, quando è...
19: No.
18: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
20: Vai, gli esperti ti danno un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale. Vieni dalla squadra expert che ti aspetta con un'offerta... dalla convenienza da campioni. Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
22: Il nuovo robot aspirapolvere lava pavimenti Dyson individua le macchie, le riconosce e ripassa fino a eliminarle. È dotato di intelligenza artificiale e una spazzola autopulente. Lo sporco non ha più dove nascondersi. Scopri le offerte estive su Dyson.it.
23: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
24: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
25: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
26: Hanno azzeccato la tattica.
25: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
26: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
25: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
26: Ecco come si vince da campioni.
25: Hotel Trivago.
27: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Forse la vendetta dopo una lite sarebbe il movente per l'omicidio la notte scorsa di un 21enne incensurato a Miano. Il bimbo di poco meno di 10 anni travolto in Irpinia da un'auto mentre era in minimoto. Il 28enne alla guida negativo ai test farmacologici. Iscritti da tutta Italia nel napoletano e casertano per prendere il diploma. La Guardia di Finanza indaga 9 persone che gestivano un diplomificio. Caldo insopportabile anche in Campania. A Napoli da ieri blackout per il sovraccarico della rete elettrica. Un flash mob di Legambiente. Le novità nella cura dei tumori. Al Moscati di Avellino gli approcci personalizzati e multidisciplinari con le terapie a bersaglio. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Ferito a morte davanti casa, è successo a Miano la scorsa notte. La vittima, un 21enne incensurato, ucciso con un colpo di pistola. Indagano i carabinieri, forse la vendetta dopo una lite nel mese di marzo. Piero Vitiello.
1: Sotto casa piange disperato il fratello, che anche stamattina sarebbe salito con lui sui ponteggi dove lavoravano insieme. Non potrà più farlo Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, ucciso la notte scorsa forse per una vendetta dopo una partita di calcetto di qualche mese fa in cui, ma nessuno ha sporto denuncia, avrebbe litigato pesantemente con qualcuno. Se quel qualcuno fosse legato ad ambienti criminali, è ciò che stanno provando a ricostruire i carabinieri che indagano sull'omicidio, senza escludere altre piste legate alla sfera personale della vittima. L'assassino l'ho atteso sotto casa a via Caprera, nel quartiere Miano, area nord di Napoli. Un solo colpo da distanza ravvicinata, non si sa ancora se al petto o alla schiena. Trasportato al Cardarelli, è morto poco dopo. La certezza è che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche criminali. Prima il lavoro in panetteria, poi quello da operaio, la passione per il pugilato. Papà autista del 118, mamma casalinga, un ragazzo e una famiglia onesti.
2: Mite, vivace, perché tutti i ragazzi del quartiere sono vivaci. Però parliamo di un ragazzo che non fa parte della malavita, ha sempre lavorato.
0: Castellammare e Lettere, in entrambi i comuni la notte scorsa incendiate delle auto. A Castellammare in via Annunziatella le fiamme domate dai vigili del fuoco, non si esclude il dolo, nessun ferito. A Lettere i carabinieri sono intervenuti in via provinciale, due le vetture incendiate, si indaga anche in questo caso. Nell'Avellinese il bambino di poco meno di 10 anni morto ieri in minimoto dopo lo scontro con un'auto guidata da un 28enne di Caserta. L'uomo è risultato negativo ai test farmacologici. I particolari con Carlo Solimene.
3: Nessuna traccia di alcol o droga nel sangue del 28enne della provincia di Caserta che ieri pomeriggio, al volante di una Jeep con altri tre ragazzi a bordo, all'altezza di un tornante, ha invaso la corsia opposta sulla provinciale che collega Moschiano a Lauro, in provincia di Avellino, travolgendo e uccidendo un bambino di neanche 10 anni in sella a una minimoto da circuito. Ad assistere impotente alla scena il papà del piccolo Christian, che lo precedeva sulla propria auto per aprirgli la strada. Sia lui sia gli occupanti della Jeep hanno tentato i primi soccorsi. Tutto inutile, così come il casco indossato dal bimbo. Fatali lo scontro col guardrail e il successivo volo nella piccola scarpata accanto alla strada. Indagano i carabinieri al vaglio, i filmati delle telecamere. Il giorno dei funerali sarà fissato dopo l'autopsia e a Moschiano sarà il lutto cittadino. Il piccolo centro, appena 1500 abitanti, aveva già di recente pianto altre due vittime della strada.
4: Stiamo pagando un tributo veramente grosso, devo dire, in questo paese. Però questo del ragazzo è stato quello sicuramente. Sicuramente più che ha scioccato poco tutti, proprio per l'età del bambino.
0: Iscritti da tutta Italia in istituti paritari ad Acerre d'Orta ad Atella per prendere il diploma con metodi non ortodossi. La Guardia di Finanza ha scoperto il sistema di rilascio irregolare di diplomi. Indagate 9 persone. Adriano Albano.
5: Quelle firme dei candidati così simili, poi un'aula che a stento contiene 30 persone dove invece avrebbero sostenuto l'esame contemporaneamente 80 studenti e ancora iscritti residenti in Lombardia, Sardegna e Piemonte che non avevano mai messo piede in Campania. Queste e altre anomalie riscontrate dagli investigatori della compagnia di Casalnuovo di Napoli della Guardia di Finanza che hanno messo i sigilli a un istituto paritario superiore di Caserta con sedi operative ad Acerra, Interland Partenopeo e Orte ad Atella in terra di lavoro. 9 gli indagati con l'accusa di associazione per delinquere e falso in atto pubblico finalizzati al rilascio di diplomi di idoneità alla quinta classe delle superiori. La formula 4+1 era pubblicizzata dall'Istituto Paritario anche sul web, ma era principalmente il passaparola ad aver convinto decine di studenti residenti anche in altre regioni ad iscriversi qui. Bastava eleggere il proprio domicilio nel napoletano o nel casertano e naturalmente pagare la retta, dal costo in linea con quelle degli altri istituti. Qui con il pagamento, secondo la ricostruzione della Procura di Nola, però in pratica si comprava il titolo di studio. Gli 80 ragazzi ascoltati dai finanzieri e diplomatisi nel 2024 hanno confermato infatti di non aver mai sostenuto l'esame.
0: Passa da incendio colposo a doloso l'ipotesi di reato per il rogo all'ospedale del Mare di Napoli in vista della convalida del sequestro dell'area. I rilievi dei vigili del fuoco hanno evidenziato la presenza di liquido accelerante o solvente nel luogo da cui sono partite le fiamme, probabilmente innescate da un mozzicone di sigaretta. Ad indagare sull'incendio il sostituto procuratore Mario Canale. Il piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore, risultato danneggiato. Ora il giallo sulle liste d'attesa. A febbraio sarebbe stato cancellato per essere reinserito 2 giorni dopo. Alessandro Di Liedro.
6: Un cuore per Domenico c'era. Il 2 febbraio scorso, in una main indirizzata al Monaldi e ad altri 4 ospedali dal Centro Nazionale Trapianti, viene indicata la disponibilità di un organo. Erano le 19:51, ma il nome di Domenico non era nella lista d'attesa. La rimozione era stata richiesta circa 5 ore prima dalla dottoressa Gabriella Farina al Centro Regionale Trapianti. La relazione del cardiochirurgo Guido Oppido è laconica: multi organ failure, troppo gravi le condizioni del piccolo per un nuovo trapianto. Il cuore, allora disponibile, viene quindi assegnato altrove. 2 giorni dopo, però, secondo un'altra relazione firmata dallo stesso Oppido, le condizioni del piccolo migliorano e di nuovo trapiantabile. La responsabile del centro trapianti del Monaldi, Marisa De Feo, richiede una valutazione multidisciplinare. Il carteggio elettronico è nelle mani del procuratore Tittaferrante ed evidenzia un aspetto sinora inedito di questa vicenda che, secondo il legale della famiglia Francesco Petruzzi, prefigurerebbe il dolo eventuale. Il 13 febbraio la prima analisi da parte dell'ART team proveniente da altri centri nazionali di cardiochirurgia pediatrica, che aveva proposto il Berlin Heart, un cuore meccanico artificiale, ma dalle carte processuali è emerso che fu lo stesso Oppido a opporsi a questa soluzione per il timore di infezioni. 4 giorni dopo arrivò la disponibilità di un altro cuore, ma le condizioni del piccolo non permettevano di sperare in un miracolo. Il 21 febbraio Domenico ha smesso di lottare.
0: L'inquinamento del fiume Sarno, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha coordinato le indagini della Polizia Metropolitana e della Capitaneria di Porto di Castellammare, procedendo al sequestro del cantiere nautico Gagliotta di Torre Annunziata, proprietà della Tor di Mare SRL. Per scarico abusivo di reflui è mancata autorizzazione di emissioni nell'atmosfera. Il caldo torrido insopportabile che sta colpendo anche la nostra regione. Ieri a Napoli dal pomeriggio vari blackout provocati dal sovraccarico della rete elettrica. Un flash mob di Legambiente sull'emergenza. Francesca Ghidini.
7: Città più fresche!
8: Che cosa vorremmo?
7: Città più giuste!
9: Ventagli, bacinelle, striscioni, flash mob di Legambiente in via Toledo. Per combattere il caldo servono strade, piazze alberate, parchi accessibili, pensiline e servizi. 125 notti tropicali l'anno scorso a Napoli, 579 vittime. Temperatura media estiva cresciuta in città di quasi 2,5 gradi negli ultimi 60 anni. Vicaria, Secondigliano, San Pietro, Paterno, San Lorenzo, zona industriale, Poggio Reale e Scampia, i quartieri più colpiti dalle ondate di calore. Spesso si soffre di più nelle aree con redditi bassi e conseguente povertà energetica. I costi dell'energia lievitano.
10: Il piano di adattamento alla crisi climatica nazionale è stato approvato 2 anni fa, ma è ancora in un cassetto perché non ci sono risorse per interventi puntuali nelle nostre città, a partire dalle periferie.
9: Per sovraccarico di prelievo di energia, blackout nella zona del Corso Umberto a Napoli, tecnici al lavoro per riparare riparare i guasti alla rete. Appello del Comune agli abitanti: limitate l'uso di apparecchi elettronici per consentire il completamento degli interventi in tempi veloci. Scenario meteorologico in evoluzione, però fino alle 20 di stasera allerta meteo di colore giallo in Campania, possibili temporali, grandine e vento.
0: Il commissario per le bonifiche Giuseppe Vadalà ha effettuato un sopralluogo al campo rom di via Carrafiello a Giugliano, dove nei giorni scorsi si sono registrati alcuni incendi, roghi che hanno destato la preoccupazione dei residenti. Giugliano è un punto nodale, ha dichiarato Vadalà, gli insediamenti rom sono spesso i terminali di un traffico più ampio. Abbiamo smaltito i rifiuti, ma c'è una reiterazione di questi fenomeni illegali nella zona. La cura dei tumori all'ospedale Moscati di Avellino, le novità per la cura delle neoplasie e gli interventi sempre più personalizzati. Ce ne parla Rino Genovese.
8: La settimana scorsa a Palermo lei ha presieduto una delle più importanti conferenze mondiali. Il GOTA di tutti gli oncologi del mondo si è riunito. Quali sono le nuove frontiere dell'oncologia?
11: Allora, questa era la conferenza internazionale di oncologia toracica, quindi dedicata ai tumori del polmone in particolare, che ho presieduto anche come presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Toracica. Oggi abbiamo sempre più alterazioni genetiche che riusciamo a riconoscere nel tumore del paziente e quindi con il farmaco a bersaglio molecolare corrispondente, le cosiddette target therapy. L'altro grande settore è quello dell'immunoterapia e tutto questo porta alle guarigioni.
8: La Campania può vantare con l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino un centro oncologico all'avanguardia, con i COM, le prese in carico multidisciplinari dei pazienti, i care manager che li seguono a 360 gradi, i CUP dedicati in modo specifico ai malati oncologici.
11: Nella gestione di questi pazienti poi gli esami che ci vogliono in aggiunta, che può essere una PET, una risonanza, vengono fatti all'interno della struttura.
8: Ma questi farmaci sperimentali vengono già utilizzati qui al Moscati?
11: Diciamo che noi abbiamo in corso tante sperimentazioni, non solo nei tumori del polmone, ma anche nei tumori per esempio del colon retto, nei tumori della mammella e altre neoplasie. E questo è importante perché queste sperimentazioni permettono di utilizzare dei farmaci anni prima di quando poi entreranno in vigore. E poi in più è dimostrato che dove si fa ricerca clinica c'è anche dei migliori dati in termini di sopravvivenza, perché c'è comunque un'attenzione particolare.
0: Cambiamo argomento: presenze a gusto di Campania Divina, la seconda edizione del progetto. La regione valorizza l'enogastronomia senza dimenticare le aree interne. Francesca Martelli.
12: Valorizzare il patrimonio enogastronomico identitario dei territori campani con un percorso diffuso nelle 5 province della regione, senza dimenticare le aree interne, come spiega l'assessore regionale al turismo Maraio alla presentazione della seconda edizione di Presenzia, gusto di Campania Divina.
13: Continuiamo sull'opera di investimento del turismo nelle aree interne. Ci sono alcune delle otto tappe che riguardano Avellino, riguardano il Sannio, riguardano l'area casertana, perché vogliamo investire non soltanto sulla fascia costiera ma anche sulle aree interne, che sono ricchissime di attrattori.
12: Per far conoscere le eccellenze della regione, che custodisce diversi siti immateriali considerati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, ci saranno 8 appuntamenti rivolti a operatori turistici, giornalisti specializzati e rappresentanti delle filiere produttive. Un progetto in cui regione, comuni e operatori del territorio collaborano insieme.
14: Noi come ANCI siamo stati presenti alla Due Giorni che si è tenuta a Parigi sulla valorizzazione della cucina italiana, proprio in occasione di quello che è un momento di confronto ed è rivolto soprattutto ai giornalisti, agli stakeholder e soprattutto agli operatori di settore per valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze.
0: L'Archivio di Stato di Napoli, fino al 4 settembre, ha aperto il bando per prendere in concessione alcuni degli spazi del complesso dei Santi Severino e Sossio. Antonella Maffei.
15: Nel chiostro Capasso avete immaginato un punto ristoro?
16: Sì, questi sono alcuni degli spazi che diamo in concessione per migliorare la fruizione e la valorizzazione del complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio, che nell'ultimo ventennio è stato ripristinato in tutte le sue parti dal punto di vista architettonico, i giardini e anche nei percorsi di accessibilità. Quindi questo bando realizzato in collaborazione, con la stretta collaborazione con l'Agenzia del Demanio, darà la possibilità all'Archivio di Stato di migliorare i propri servizi di di valorizzazione, accoglienza anche con un punto ristoro da cui poi partiranno delle visite guidate tematiche.
15: A Napoli un primo esempio in Italia di apertura ai privati dell'archivio di Stato, un progetto pilota a cui potrebbero seguirne altri. Un bando che scade il 4 settembre che prevede la rifunzionalizzazione dell'ex convento benedettino con il ripristino dell'originario varco di accesso in Vicomonte di Pietà sui Decumani. A settembre si passerà alle terrazze vista mare della sede di via Pizzo Falcone.
16: Non essendo un museo, grazie all'apporto del privato, in stretta sinergia con quello che noi svolgiamo quotidianamente, l'idea è quella di realizzare un'attività che dia anche lavoro e contestualmente nuove entrate per un istituto che ha sempre bisogno di grandi risorse.
0: Ci spostiamo a Benevento, nel Conservatorio Cittadino, un progetto per la valorizzazione del canto tipico del territorio. Diego Di Onoro.
17: I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche per la valorizzazione del patrimonio musicale italiano e nello specifico del canto beneventano. Un progetto durato 2 anni ha coniugato ricerca, innovazione e produzione artistica.

0: e cooperazione internazionale con gli allievi del Conservatorio Nicola Sala, soggetto capofila, assieme ai colleghi dell'Istituto Statale di Campobasso e a quelli dell'Università Telematica Pegaso. Catalogazione di manoscritti, digitalizzazione e divulgazione, parti essenziali del lavoro.
1: È un canto del 400, dovete immaginare che viene prima del canto gregoriano, quindi abbiamo ripreso assieme alla curia di Benevento questo canto beneventano, lo abbiamo letto, lo abbiamo tradotto, lo abbiamo eseguito.
0: Un progetto che è andato anche oltre i confini del Sannio, con tappe a New York, Filadelfia, Lisbona e Siviglia.
2: Questo ci ha consentito di metterci a confronto con realtà importanti che sicuramente avranno un ritorno anche in termini di turismo culturale.
3: Le interviste impossibili ai grandi divi di Hollywood. Nel libro di Tonino Pinto anche un omaggio alla Rai di Napoli. Claudia Marra.
4: C'era una volta Hollywood e c'erano le grandi star. L'archivio delle interviste impossibili del famoso inviato Tonino Pinto finisce in un libro che per l'imponenza sembra più la Treccani della storia delle star, dei produttori e dei film famosi.
5: Le interviste impossibili è un gioco carino, simpatico, almeno per quanto mi riguarda, dedicato ad una Hollywood che non c'è più.
6: E non so se sono riuscito a fare qualcosa di decente, però io spero proprio di sì.
4: Nel libro Tonino Pinto mette a nudo sentimenti e umanità delle grandi star.
5: Qual era la personalità vera di Marilyn Monroe, per esempio? Quanta gente sapeva che Marilyn Monroe era una donna che lottava, per esempio, per i diritti razziali?
4: Le interviste impossibili sono state presentate al Circolo dell'Unione di Napoli.
7: Tonino Pinto è un'icona di questo mondo, è un personaggio riconosciuto in tutto il mondo per le sue interviste. E cosa c'era di meglio se non invitarlo a Napoli al Circolo dell'Unione per presentare il suo libro delle interviste impossibili?
4: Tonino Pinto ha voluto omaggiare la Rai di Napoli.
5: Le cose impossibili fatte per esempio dalla Rai di Napoli sono tangibili, sapete come? Ebbene, la serie televisiva più premiata, più venduta, più conosciuta al mondo, sapete qual è? Un posto al sole. E dove è nata? Nella sede Rai di Napoli.
3: Il calcio. Cresce la fiducia per il primo acquisto del Napoli. Il DS Man avrebbe alzato l'offerta per Mario Gila, difensore spagnolo in scadenza con la Lazio nel 2027. Dialogo in corso con il club biancoceleste. Non c'è ancora invece la fumata bianca per mister Allegri. Ancora le prese con la risoluzione del contratto con il Milan. A proposito di allenatori, la Juve Stabia del nuovo corso Guerri avrebbe scelto il suo. Si tratta di Pietro Di Giorgio. Tecnico del Potenza, potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Il premio Sebezia Ter, Giuseppe De Caro.
8: Recuperare o essere coscienti della propria identità per sposarsi con le conoscenze degli altri, dei popoli, della terra. Questo secondo me è l'augurio per il mondo.
9: È un invito a costruire ponti e a non alzare muri, quello che arriva da Enzo Avitabile. Al Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, al maestro è stato conferito il premio internazionale Sebezia Ter, giunto alla 40ª edizione e attribuito a eccellenze in vari ambiti: cultura, scienza, arte, istituzioni, formazione, società civile. Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni, alle quali guardiamo con fiducia, ha detto il presidente del Sebezia Ter, Francesco Mancini. E ai giovani si sono rivolti anche i premiati, dall'oncologo Paolo Ascierto all'avvocato generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Simona Di Monte.
10: Perché con la passione si superano anche le difficoltà. La ricerca è fatta di tanti fallimenti. Per uno alla fine deve credere in un progetto, andare avanti, cercare di migliorarlo e poi il risultato arriva.
11: Auguro questo a tutti i giovani in realtà, di poter coronare i loro sogni, ma di poter mantenere viva la passione, l'interesse, il piacere di svolgere un lavoro nel quale si crede.
3: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
12: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
13: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, a piogge pomeridiane seguiranno ampi sprazzi di sereno su tutto il settore. Sull'Appennino campano, rovesci sparsi fino al tramonto, con successivi rasserenamenti fino al mattino seguente.

Sul Salernitano fenomeni sparsi nel pomeriggio con nubi in dissolvimento dalla sera e rasserenamenti notturni. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili nei valori minimi, in lieve aumento invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere proveniente dai quadranti occidentali, mare calmo o poco mosso.

0: Gli esperti ti danno un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale. Vieni dalla squadra expert che ti aspetta con un'offerta dalla convenienza da campioni. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Quando è festa? Quando è...
2: No.
1: Quando è...
3: Sì.
1: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
4: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
5: Voglio una pelle liscia a lungo. E la voglio adesso. Brown Silk Peel 9 Flex.

0: soddisfatti o rimborsati.
1: Questo hotel è fantastico!
2: Già, solo 310 euro a notte.
3: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
1: Devi usare Trivago!
3: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
4: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
7: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
8: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
6: E Serafino non si è accorto di nulla.
9: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
10: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco. E anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale, che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.

0: È scontro sul piano casa, via libera alla Camera, passa ora al Senato. Maggioranza, bella notizia per gli italiani. Opposizioni è solo la propaganda, danno enorme alla solidarietà e alla coesione sociale. 10 anni fa la Gran Bretagna usciva dall'Europa, anniversario che porta un nuovo terremoto politico. Starmer si dimette, Burnham si candida, sarebbe il 7° premier dalla Brexit. Regeni, in aula la requisitoria del PM, è stato un processo contro il silenzio e i depistaggi. Giulio, privato della sua condizione di essere umano, a ucciderlo furono uomini dello Stato. Milano, muore durante un inseguimento l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, fermati due uomini fuggiti dal posto di blocco. Mattarella profondamente rattristato. È il primo mondiale a 48 squadre, ma poi a contare sono solo i fuori classe. Messi nella storia è già a quota 5 reti, doppiette anche di Mbappé e Haaland. Oggi Ronaldo prova a rientrare nel club. Buongiorno, bentornati al TG3. La Camera ha dato il via libera al piano casa fra le dure proteste delle opposizioni. Una risposta concreta al diritto alla casa, rivendicano dalla maggioranza, mentre il centrosinistra denuncia solo vergognosa propaganda e un esorbitante compenso previsto per il commissario straordinario, circa 500.000 euro per 18 mesi di contratto. Allora seguiamo il racconto con Giorgia Rombolà.
1: Primo via libera per il piano casa tra il giubilo della maggioranza e le critiche delle opposizioni. Il governo mantiene gli impegni, voi il super bonus, noi risposte concrete, affermano i meloniani.
2: Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha una portata storica. Non veniva approvato un provvedimento di questo tipo dal 1949, dal piano In a casa di Fanfani, presidente Alcide De Gasperi.
1: Un'ottima notizia, finalmente risposte concrete, esulta ancora la maggioranza, ma il confronto ben presto diventa scontro in un clima da bollino rosso anche in aula. Sono i vannacciani a difendere il diritto degli italiani alla casa prima degli stranieri, dicono, replicando a chi da diverse parti le accusa di razzismo.
3: Finché saremo qui lo rivendicheremo sempre, prima gli italiani!
1: Grazie. Torniamo alle leggi razziali, violata la dignità del Parlamento e l'articolo 3 della Costituzione, l'accusa da più parti, con le opposizioni che criticano anche nel merito il provvedimento e la nomina di un commissario che non deve rispondere agli amministratori. L'ennesima presa in giro, denuncia il Movimento 5 Stelle. Solo speculazioni e propaganda per il PD in piazza con l'Unione degli Inquilini insieme ad AVS.
4: Il piano casa di Giorgia Meloni non affronta l'emergenza abitativa, è una speculazione immobiliare. Infatti il fondo catariota Mubadala è pronto a investire in deroga agli strumenti urbanistici per realizzare case su case sui nostri territori quando abbiamo 8 milioni e mezzo di case sfitte.
1: La loro è ferocia sociale, la chiosa.
0: La linea del governo dopo l'ultimo schiaffo di Trump a Giorgia Meloni è abbassare i toni, ma i rapporti economici e geopolitici con gli Stati Uniti restano al centro del dibattito interno. Andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio. Matteo.
5: E sì, ieri nel corso del Consiglio dei Ministri Meloni ha dettato la linea, la vicenda è chiusa, l'America resta un alleato strategico, ha detto insomma mentre Trump continua ad attaccarla la Presidente del Consiglio preferisce non infiammare nuovamente lo scontro e dà la priorità alle solide relazioni fra Italia e Stati Uniti, anche per questo ha invitato i suoi ministri a non disertare il prossimo 2 luglio le celebrazioni all'ambasciata americana a Villa Taverna qui a Roma per il giorno dell'indipendenza. Mentre tesse questa tela diplomatica però Meloni c'è. Cerca anche la sponda degli alleati del vecchio continente. Domani sarà a Berlino per una riunione dei leader europei in formato E5. Dopodomani sarà ad Antibes per il vertice franco-italiano con Macron, nel corso del quale si fermeranno fra l'altro anche accordi sul nucleare. Il tutto in attesa del 7 e 8 luglio prossimi. Ankara, vertice NATO. Meloni e Trump si incontreranno di nuovo. In quella sede si vedrà se lo sforzo diplomatico di Palazzo Chigi avrà dato i risultati sperati. Ma lo dicevi, la postura internazionale di Meloni e del suo governo continuano a essere fonte di scontro con le opposizioni. Allora lo vediamo nel servizio di Serena Mautone e poi nello studio.
6: L'auspicio è che le tensioni con Trump siano ormai alle spalle, perché il governo italiano vuole superare la crisi e guardare avanti. E anche questo è il senso delle parole pronunciate da Tajani, che definisce inaccettabili le offese alla Premier, ma anche imprescindibile l'alleanza con gli Stati Uniti.
7: Sono stato qua, ho annullato la missione che avevo negli Stati Uniti per dare un segnale politico. Dopodiché andrò alla festa del 2 luglio, perché si svolge il 2 luglio, certo, che sono per i 250 anni dell'indipendenza. Continuiamo a lavorare su tutti i dossier, sta per partire il nostro inviato speciale, l'ambasciatore Varricchio, per le materie prime.
6: Ancora da sciogliere invece la riserva di Salvini, che ha deciso di rivelare solo all'ultimo se prenderà parte al ricevimento di Villa Taverna. Discussioni da asilo nido per Renzi, che reputa un errore aver cancellato il viaggio di Tajani a Miami. La politica estera è anche il primo argomento toccato da Schlein alla direzione del PD dopo le critiche a Meloni, accusata nei mesi scorsi di essersi piegata agli interessi di Trump.
8: È tempo che il governo prenda atto che l'atteggiamento remissivo che ha avuto dall'insediamento di Trump non solo si è rivelato fallimentare, ma dannoso per gli interessi europei e per gli interessi nazionali.
6: Restituite il cappellino MAGA è uscito dal Board of Peace, l'esortazione di Conte, che tiene il punto su Gaza. Inchieste ONU confermano il coinvolgimento di bambini nel genocidio. È ora di passare dalle parole ai fatti, dice, insieme alle altre opposizioni che a Meloni chiedono di riferire presto in Parlamento.
0: Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza del Corpo della Guardia di Finanza che compie 252 anni. Presidio di legalità, interprete, ha detto il Capo dello Stato, dei valori costituzionali di coesione e giustizia sociale. Fondamentale il contrasto all'evasione fiscale a tutela dei cittadini onesti e la vigilanza sul corretto impiego dei soldi pubblici anche dell'Unione Europea. Dopo la firma del memorandum fra Stati Uniti e Iran, resta ancora aperto il fronte libanese del conflitto. L'accordo prevede il ritiro delle truppe israeliane dal paese, ma Netanyahu non vuole arretrare. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti. Maria.
9: Sì, sono giorni che Netanyahu appunto ribadisce che al momento le truppe non se ne andranno dal sud del Libano. Oggi fra l'altro ha ringraziato l'America per tutto l'aiuto sostenuto, ma ha ribadito che Israele deve lavorare per essere autonoma dal punto di vista militare. La tregua intanto possiamo dire che regge, comunque ci sono purtroppo degli incidenti. Infatti un incidente proprio questa mattina, i militari israeliani hanno aperto il fuoco verso quelli che hanno identificato come dei possibili militari di Hezbollah e ne hanno uccisi due. Hezbollah, hanno detto, non erano dei nostri, erano dei civili tornati nel proprio villaggio. Questa è una violazione del cessate il fuoco. Questo fa capire quanto tutto sia delicato. In tutto questo oggi ci sarà un round negoziale, il quinto a Washington, per decidere appunto tra Israele e Libano, per decidere da quali parti del sud del Libano Israele comincerà a ritirarsi, ma tutto quello che accade in Libano influisce sulle trattative con l'Iran. E allora vediamo tutto nel servizio di Romana Fabrizi.
10: Gli ultimi attacchi in Libano mettono di nuovo sotto pressione i negoziati. Ogni violazione del memorandum, dichiara Teheran, sarà un ostacolo per il processo di pace. Progressi sono stati fatti, ma l'intesa è fragile. Sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni per andare avanti con i negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian, insieme al capo negoziatore Ghalibaf e al ministro degli esteri Araghchi, sono atterrati a Islamabad per continuare i colloqui tecnici con i mediatori del Pakistan. E Teheran chiarisce che non è ancora in agenda una visita ai siti nucleari iraniani degli esperti della IAEA, mentre il segretario di Stato americano Rubio è impegnato in colloqui con i paesi del Golfo, Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait. Intanto 35 navi che trasportano materie prime hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz, un numero record dall'inizio della guerra, anche se meno di un terzo rispetto all'epoca pre-conflitto, quando ogni giorno passavano dallo stretto circa 120 imbarcazioni. Gli Stati Uniti hanno sospeso il blocco dei porti e sospeso anche le sanzioni sul petrolio all'Iran fino al 21 agosto. La strada però è ancora lunga e continuano le smentite, le controsmentite. In un post di poco fa Trump assicura che l'Iran ha accettato invece le ispezioni nucleari. Se tornano indietro su questo, dice il presidente americano, non ci saranno altri negoziati.
0: A 10 anni dalla Brexit, la Gran Bretagna vive una fase delicatissima segnata dalle dimissioni del primo ministro Starmer. Facciamo il punto con la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
11: Andy Burnham brucia le tappe. Dopo aver incontrato i parlamentari laburisti, tra applausi e selfie, potrebbe entrare a Downing Street prima del previsto, già a metà luglio. Alcuni esponenti del partito vorrebbero una incoronazione senza passare per le candidature. Sarebbe così il 7° premier in 10 anni, da quando cioè c'è stato il referendum sulla Brexit che ha cambiato il destino del paese.
12: La Brexit ha avuto un impatto sull'instabilità della nostra politica, ma non è la sola responsabile. Brexit ha ridisegnato il modo con cui i partiti ottengono il consenso e poi i leader commettono errori.
11: La Brexit 10 anni dopo è un trauma non ancora assorbito. Le cose non sono andate così bene per la Gran Bretagna e non sono andate così male per l'Unione Europea, che anzi si è rafforzata. Finanza, economia, nazionalismi affliggono il Regno Unito. Per le giovani generazioni è il momento di un nuovo referendum per rientrare e Barnum dovrà dare la sua linea anche su questo. Per ora la priorità sarà risollevare la crescita, rilanciare una new economy con debito pubblico, investimenti e sussidi, avere la fiducia dei mercati e allo stesso tempo ritrovare il consenso tra gli elettori.
9: Più di 1000 scioperi hanno interessato lo scorso anno i servizi pubblici essenziali, soprattutto nei trasporti. Seguiamo Rebecca Samonà.
1: Nel 2025 la guerra e le scelte in politica estera sono entrate di prepotenza nelle rivendicazioni sindacali, un dato che emerge dalla relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi presentata questa mattina alla Camera dei Deputati.
13: Il diritto di sciopero esce dai confini delle fabbriche, dell'ufficio e dei luoghi di lavoro per proiettarsi sullo scacchiere geopolitico mondiale. La guerra, soprattutto il conflitto in Palestina, la critica all'economia di guerra, sono diventati nuovi potenti motori dello sciopero, soprattutto nella sua dimensione generale.
1: Una nuova frontiera anche giuridica per la Commissione, sottolinea la Presidente, soprattutto in occasione degli scioperi indetti senza preavviso a sostegno della flottiglia per Gaza. Nei servizi pubblici essenziali le astensioni dal lavoro lo scorso anno sono state 1020, meno 5,5%, ma sono aumentati gli scioperi generali, 33, quasi il doppio rispetto al 2024. A volte proclamati da sigle minori o di base in cerca di visibilità, si legge nel rapporto. Inoltre il 72% dei casi a motivare lo sciopero sono vertenze di natura locale o aziendale, in particolare nel settore della mobilità locale, anche se si registra in generale una diminuzione delle astensioni nel settore ferroviario e aereo.
9: A Roma è alle battute finali il processo per la morte di Giulio Regeni, che vede imputati 4007 egiziani mai entrati in aula. Il procuratore nella sua requisitoria ha usato parole durissime. Giulio privato della sua condizione di essere umano. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
14: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano, titolare dei diritti.
15: In aula scorrono le immagini di Giulio, mentre il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco apre la sua lunga requisitoria. Si avvia alla conclusione il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Regeni, un delitto ancora più grave perché compiuto da uomini dello Stato, dice. Ma ad ascoltarlo non ci sono i quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Le loro sedie, come sempre, sono rimaste vuote.
16: È stato un processo contro il silenzio di chi non voleva parlare. È stato un processo contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro il depistaggio.
17: Giulio Regeni non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
15: È una giornata importante per i suoi genitori, ancora una volta qui a Roma, accolti dal popolo giallo che insieme a loro non si stanca di chiedere verità e giustizia, ormai da troppo tempo.
18: Emozionatissimi, carichi di responsabilità e di aspettative e portiamo il peso delle aspettative di tantissimi italiani.
19: Siete fiduciosi?
18: È 10 anni e mezzo che siamo fiduciosi, nonostante tutto. Direi che più che fiducia è una fede ormai questa.
9: Milano, un agente della polizia locale muore dopo un inseguimento. Firmati i due uomini fuggiti dal posto di blocco. Il presidente Mattarella si dice profondamente rattristato per il sacrificio del vigile urbano. Su tutto questo sentiamo Maria Teresa Palamà in diretta.
20: Un SUV che ha accelerato al posto di blocco, l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha deciso di inseguire questo SUV insieme ad altri due colleghi, sempre in moto, che erano dietro di lui. Lui però era più veloce, li ha staccati. A un certo punto è caduto a terra, gravemente ferito, agonizzante, all'ospedale Niguarda, non è sopravvissuto. Da accertare se ci sia stato uno speronamento, ma dai primi rilevi non non sembrerebbe. I colleghi non l'hanno visto cadere, l'hanno raggiunto poco dopo. La polizia locale questa mattina ha individuato questo SUV, l'auto parcheggiata a Pioltello fuori Milano, e poi ha anche fermato, ma al momento solo per identificazione, due cittadini con nazionalità albanese, forse pregiudicati, un'auto presa a noleggio, informazioni però ancora da verificare. Francesco Imprezzabile amava moltissimo il suo lavoro, era un agente molto appassionato, ha detto il suo comandante, il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Allora sentiamo le sue parole.
19: Ieri sera ho perso uno dei miei uomini, ha perso la vita un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni. Per rispetto del collega che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi vogliamo essere certa 1000%. Abbiamo fermato due soggetti di nazionalità albanese questa mattina nel comune di Monza, è un fermo per identificazione.
0: L'ipotesi di una vendetta dietro l'uccisione di un operaio incensurato, freddato con un colpo di pistola sotto casa sua a Napoli. Massimo Veneziani.
21: Prima gli spari, poi le grida. È la madre stanotte a trovarlo a terra, ferito a morte davanti a casa. I soccorsi, la corsa in ospedale, ma per Lorenzo, purtroppo, non c'è.

0: c'è niente da fare. Fatale, un colpo di pistola al petto. Su cosa sia successo qui a Miano, quartiere a nord di Napoli, ancora si lavora. Lorenzo Spasiano, 21 anni appena, era incensurato, non aveva alcun legame con la criminalità. Un ragazzo mite, lavorava come operaio edile, aveva fatto il panettiere. La sua, una famiglia normale, 5 figli, il padre è autista di ambulanze, la mamma assiste un'invalida.
1: Una notizia che ci scuote e ci addolora, pure perché parliamo di un ragazzo che non fa parte della malavita.
0: Non si esclude nulla, per ora, concreta solo la pista di una lite passata. A marzo Lorenzo ha avuto un violento scontro di gioco durante una partita a calcetto con un minore. I due hanno discusso, una lite trascinata per mesi e probabilmente degenerata. C'è anche chi racconta che il giovane sia stato aggredito alcune volte sotto casa.
1: Resta il fatto che ci troviamo in uno spiraglio di violenza, di cattiveria, e questo ci addolora e ci fa male. Dobbiamo puntare sull'educazione, sulla crescita e creare dei poli educativi all'interno anche del quartiere.
0: I carabinieri ora sono al lavoro.

0: capolavori dal legno d'olivo. Ma già da prima, bambino, quando i giochi dei bambini erano semplici e gioiosi, aveva avuto la sua prima trottola. A costruirla per lui fu un artigiano del paese.
1: Volevo comprare una cosa di questo genere. Mentre lo stava lavorato, io sono sistemato fuori dove lavoravo, non dentro. Dice: stai fuori, lì e aspetta. Io sono qui il momento che lui lavorava col tornio, eccetera, e poi me l'ha dato e me l'ha regalato senza pagare.
0: Prima ancora di esistere, la trottola inizia la sua rotazione. Il legno si prepara a rinascere nella sua nuova vita. La magia ha inizio.
1: Mi piace tutto il mondo di tutto il legno, mi piace moltissimo. E mi piacciono anche le collane. Ora ho iniziato a fare braccialetti di legno, non tutti uguali, anche l'olivo, altre cose. Le cose più importanti che io facevo è di leccio o ornello. Legno di ornello gira super perfetto, anche leccio è perfetto, ma deve levare per trovare il cuore del legno. E allora gira super perfetto.
0: La trottola era già lì, nascosta in quell'anonimo pezzo di legno. Romano non l'ha creata, l'ha resa evidente, l'ha svelata ai nostri occhi. Nei suoi, che sanno vedere l'essenza, era lì da sempre, in attesa di essere portata alla luce fin da quando il seme dell'albero ha germogliato. Nel frattempo, Anna Maria si dedica alla propria passione, la pittura. Anche per lei il legno, la natura e i suoi frutti sono una fonte insostituibile di immagini e di colori.
2: Romano è una persona eccezionale. Lo reputano quasi tutti un genio, no? Nel suo campo, anche perché diciamo che i trottolai ormai in Italia sono rimasti molto pochi. La sua particolarità è la costanza, la passione che ci mette nel proprio lavoro, perché fino a luna di notte lui è sempre in laboratorio ed inventa sempre cose nuove, sa lavorare tutti i tipi di legni e ha una creatività eccezionale. È un artista a tutto tondo, a tutti i livelli. Gli fanno dei complimenti veramente, ecco, lui è gratificato dai complimenti che tutte queste persone gli fanno, perché anche se siamo in un'epoca di tecnologica, diciamo, vedo ancora che le persone amano il legno, amano i prodotti di legno e vedono di trasmetterlo anche ai loro figli, questo amore, questa passione per le cose antiche, le cose perdute.

0: Ma questa è una bellissima amicizia che continua nel tempo e spero che continuerà ancora per molto.
1: Se i veri amici si vedono nel momento del bisogno, Anna Maria è stata ed è una vera amica. Affiancando i figli di Romano nel momento della massima difficoltà, gli è stata vicino, lo ha compreso e sostenuto. Se Romano è un mago, Anna Maria è stata per lui una fata madrina. La trottola ha più la forma definitiva. Solo un'ultima rifinitura è necessaria.
2: Infatti, io sono contento non è parlare, ma sono contento dove lavoro. Questo sì.

0: quando sono anche da solo, sto fermo e sento poi pensando il momento che lavoro, sto facendo bene bene e devo sistemare perfettamente.
1: È giunto il momento di provare la trottola, di lanciarla, come per secoli hanno fatto i bambini di tutto il mondo.
2: Voglio vedere se gira bene.
1: Il miracolo dell'equilibrio perfetto si ripete.

0: Il sole ha quasi concluso il suo giro apparente nel cielo. Forse anche in questo sta il fascino antico della trottola. Movimento circolare, equilibrio, è la danza di ogni uomo che nel movimento trova stabilità. È segno che domani e il prossimo anno, e così per sempre, il tempo ritorna. Finita la giornata di lavoro, è l'ora del riposo, del calore domestico. Romano si dedica a cucinare, un altro dei suoi molti talenti.
1: Faccio volentieri, perché questo è molto buono, questo.

Ecco. Questo è Erika, questo pezzo di Erika.

0: messo l'ora? Mano, hai visto? Che ora l'hai messo?
1: Alle 8 e 25 si va via.
2: La polenta è quasi pronta. Manca solo un ultimo tocco, un pizzico di condimento. Il suo modo di prepararla è molto personale. Anche al gustoso piatto, Romano ha concesso un po' della propria creatività. È andato controcorrente. Ha sostituito il continuo roteare con un lento incedere. Un'ultima mescolata con quel legno di erica che non si rompe, che non si altera, che forse trasferisce al cibo una sua qualche virtù segreta. Non per nulla, in antichità, si attribuiva all'erica la capacità di liberare la casa dagli influssi cattivi e vicino a essa, nelle brughiere, dimoravano le fate. La cena è servita.

0: I giorni di mercato sono lieti per Romano, il giusto complemento del suo lavoro che si svolge nella concentrazione e nel raccoglimento del laboratorio. Alla sua bancarella incontra uomini e donne di ogni età e tutti restano affascinati dalle sue meravigliose trottole. La perfezione, il prodigioso equilibrio, la capacità di stupire è di tutte, dalla più semplice a quella dalla forma più inconsueta.
1: Io lo sai, parlo un po' male per capire, eccetera, no? Però dico a tutti cos'è il legno. Quando mi ascoltano e mi parlano in questa maniera, erano fermi e contenti per capire, ecco, non così al via subito. Stavano anche parecchi minuti che parlavo queste cose.
0: Se anche parla un po' male, sono le sue creazioni a parlare, talvolta a cantare.
2: Ora sì, si comincia.

un altro ciclo si compie. Romano è tornato a Livorno, ai suoi canali, ai ponti leggeri, ai luoghi riposti della città, ai più frequentati. Chi non sa chi sia, quale sia il suo talento, non lo nota. Sembra uno tra i tanti. Sappiamo invece quale sapienza si celi nelle sue mani, nella sua mente, nelle sue parole, che solo a chi sa ascoltare rivelano la magia dell'uomo che le pronuncia.

0: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
1: Che ci faccio qui? Questa sera 21:20, Rai 3.
2: Vivere fino a 120 anni tra ricerca e scienza e truffatori, come quelli che iniettano a domicilio presunte cellule staminali a malati gravissimi in cambio di migliaia di euro.
1: Presa diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.
3: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata.

0: mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
1: Con Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura, prossimamente, in prima serata, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
2: Pubblicità.
4: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
5: Come definire queste note esuberanti?
6: Un equilibrio tra resistenza e resa?
7: La definirei una caramella.
6: Geniale.
8: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
9: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
10: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo 8, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Incontri, attività, laboratori, cinema, sport, seminari e poi Expo Sotto le Stelle, che ti trasporterà in un'atmosfera magica e tu non puoi mancare.
11: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
12: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
13: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
14: Quando vedi le lamette in offerta.
15: Che faccio? Le compro?
14: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
16: Ma i terrestri non dovrebbero sentirsi tutti a terra.
17: Io uso Carnitin Plus con carnitina, che grazie al suo mix di vitamine e minerali, giorno dopo giorno, mi aiuta contro la stanchezza fisica e mentale.
16: Scrivi Carnitin Plus con carnitina.
17: Carnitin Plus, giorno dopo giorno, l'energia che non ti fa stare a terra.
18: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

0: dell'auto che non si era fermato al posto di blocco. Mi scuso, ho fuggito perché non volevo guai, escluso lo speronamento. Il processo per la morte di Giulio Regeni. La procura ha chiesto un ergastolo e condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati che non si sono mai presentati in aula. L'ondata di caldo record, già 15 città da bollino rosso, in aumento gli accessi nei pronto soccorso, allarme in tutta Europa, 40 morti annegati in Francia e la Torre Eiffel chiude prima. Buonasera dal TG3, dunque lo avete sentito dai titoli, sulle spese per la difesa è arrivato oggi l'avvertimento di Bruxelles, l'Italia ha un mese di tempo per decidere se utilizzare i fondi SAFE, altrimenti li perderà. Il dossier è da tempo oggetto di un confronto nel governo tra il ministro della difesa Crosetto e il collega all'economia Giorgetti, un botta e risposta che è proseguito anche in queste ore. Allora andiamo a Bruxelles dal nostro inviato Gherardo Vitali Rosati. Gherardo.
1: È un ultimatum quello della Commissione europea che, secondo una fonte vicina a questo dossier, lo dicevi, sarebbe disposta ad aspettare al massimo 30 giorni perché l'Italia prenda una decisione definitiva riguardo ai fondi SAFE che altrimenti saranno distribuiti agli altri paesi che ne hanno fatto richiesta. Lo ricordiamo, si tratta del finanziamento per spese militari annunciato l'anno scorso. L'Italia aveva inizialmente prenotato circa 15 miliardi di euro, ma poi a maggio aveva annunciato che ne avrebbe chiesti solamente 5. Per dare la priorità alla risposta al caro energetico e poi nei giorni scorsi l'esecutivo ha anche ribadito che non parteciperà al meccanismo PURL, il meccanismo della NATO per finanziare l'acquisto di armi prodotte negli Stati Uniti da destinare all'Ucraina. Lo stallo sui fondi SAFE è dovuto, lo accennavi, alle divergenze all'interno del nostro esecutivo. Allora su questo sentiamo Giusy Sansone.
2: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo. Dipende dalla possibilità che lui ha.
3: Sui fondi SAFE per la difesa dipende da Giorgetti, spiega il ministro Crosetto, mentre infiamma il dibattito sulla decisione che l'Europa chiede con impellenza al nostro esecutivo. Giorgetti spiega, resta da sciogliere il Tetris dei conti pubblici.
4: Io, come ministro dell'Economia e delle Finanze, devo valutare se questi 15 miliardi di SAFE come debito costano di più o di meno rispetto al BTP.
3: Il problema, Crosetto e Giorgetti lo sanno bene, è anche e soprattutto politico e sta nei rapporti fra gli alleati di maggioranza che spingono da un lato per investire di più in armi e nella difesa europea, Fratelli d'Italia e Forza Italia in testa, mentre la Lega chiede di ridimensionare l'uso dei fondi per le armi a favore del sostegno di famiglie e imprese. Litigano su tutto, l'Europa ci bacchetta, insorgono le opposizioni, che da mesi chiedono più risorse per sanità, lavoro e welfare e non soldi per le armi e che ora vedono nella reprimenda europea il segno dell'ennesimo fallimento di questo governo.
5: Nel governo litigano su come dobbiamo indebitarci per spendere 15 miliardi in nuove armi. L'unica cosa di cui non si occupano sono i bisogni degli italiani. Abbiamo bisogno di investire risorse per rafforzare la sanità pubblica, per alzare gli stipendi, per garantire il diritto allo studio.
3: Perché non prendete i fondi? Avete paura della Lega o di Vannacci? Dicono dal PD. Il Movimento 5 Stelle si oppone allo strumento dei SAFE. Basta soldi per gli armamenti, attaccano. Investiamo in scuola e sanità.
0: Al centro dello scontro politico ci sono anche gli altri temi economici, a partire dal piano casa, su cui punta Salvini alle prese con le difficoltà interne alla Lega. L'affondo di Schlein, che parla di disastro economico del governo, campo largo in cui si continua anche a discutere di intese. Il servizio di Serena Mautone.
6: Piano casa e cabina di regia con i governatori. Su questi due binari Salvini prova a uscire dall'angolo.
7: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
6: Ma il fronte del Nord continua a cercare una via per rilanciare la Lega e smettere di inseguire Vannacci sul terreno dell'ultradestra. Rafforzare l'anima moderata è anche lo scopo di Tajani, che apre ad un'alleanza con Azione a Roma, Napoli e Milano. Le grandi città, che con formule diverse sono amministrate dal centro-sinistra. Dopo la foto dei leader, anche il campo largo alla ricerca della formula per battere le destre. Per Conte, quello a quattro resta il formato naturale delle riunioni, mentre della direzione del PD, Schlein guarda il governo in elenca i fallimenti, i salari bassi, il crollo della produzione industriale, la sanità.
8: Questa è la fotografia di quattro anni di governo Meloni, cioè un fallimento sul terreno economico e sociale. Allora, davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
6: Per questo lo snodo cruciale sarà conquistare il centro presidiato da una miriade di

0: formazioni vecchie e nuove.
1: Prima una prospettiva, prima una visione, prima un perimetro, una visione di paese, all'interno di quella saper elencare i punti di un eventuale programma, ma prima bisogna dire agli cittadini qual è il modello, l'idea di paese che si ha.
0: Oltre a Italia Viva, che punta a rappresentare le stanze dei riformisti, con i veti non si va da nessuna parte, dicono, ci saremo, con il nostro simbolo.
2: Intanto la Presidente del Consiglio Meloni sta intervenendo proprio in questi minuti alla festa del quotidiano La Verità a Roma, è tornata poco fa sullo scontro con Trump. Andiamo dal nostro inviato Matteo Valerio. Matteo.
3: Un'intervista a tratti elettorale, quella in corso qui all'Acquario Romano, nella quale Meloni ha rivendicato appunto il piano casa, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, ha detto, ha promesso di approvare la legge delega sul nucleare entro l'estate ed è tornata sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, approvato in Europa con una maggioranza Meloni, ha sostenuto il direttore della Verità Belpietro, una banale maggioranza di centrodestra, ha detto Meloni, che però non senza malizia ha sottolineato come questa maggioranza di centrodestra, a differenza di quella che sostiene Ursula von der Leyen, si stia manifestando sempre più spesso a Bruxelles. Sulle questioni internazionali l'accordo con l'Iran resta complesso, ma sono ottimista, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando l'importanza di 3 elementi. Il fatto che l'Iran non possa dotarsi di un'arma nucleare, il fatto che non possano essere ulteriormente minacciati i paesi vicini, Israele, ma non solo, e la necessaria libertà di navigazione nelle acque internazionali. In questo senso Meloni arriva ribadito la disponibilità del governo italiano sia sullo sforzo diplomatico sia allo sminamento vero e proprio dello stretto di Hormuz. Ovviamente Meloni è tornata anche sulla rottura con Trump per ribadire che dopo il botta e risposta via social adesso non intende continuare ad alimentare polemiche. Il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, ha detto, confermando che ha consigliato a tutti i ministri di prendere parte il 2 luglio prossimo alle celebrazioni per l'indipendenza Day a Villa Taverna. Insomma, la politica estera del governo banalmente non cambia. Sentiamo questo passaggio, poi a voi.
4: Non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza.
5: Ma lei pensa dell'Occidente.
2: Che ci... A parlare anche in campo internazionale, chiaramente della difficile intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran e delle incognite sulle condizioni di questo accordo. Donald Trump smentisce che l'Iran abbia detto no alle ispezioni nucleari. Vedete allora pronti i nostri corrispondenti, sono pronti chiaramente a raccontarci. Andiamo a New York da Laura Pepe. Laura.
6: Donald Trump insiste, l'Iran ha pienamente e completamente accettato le ispezioni ai siti nucleari per un lungo periodo, scrive su Truth. Se Teheran non fosse d'accordo su questo non ci sarebbero stati ulteriori negoziati ed è per questo e per altre concessioni dell'Iran che Trump ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Il presidente conferma anche che i fondi sbloccati di Teheran saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. I colloqui stanno andando bene, sottolinea Trump, che comunque ieri dallo Studio Valley ha messo in guardia Teheran: se non rispetta l'accordo, se non si comporterà bene, farò quello che devo fare. E mentre il premier israeliano Netanyahu ringrazia Washington ma avverte con l'Iran non è ancora finita, il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio hanno parlato al telefono con il presidente libanese Aoun, assicurando che gli Stati Uniti restano impegnati a monitorare e consolidare il cessate il fuoco in Libano. E Rubio, arrivato ad Abu Dhabi, prima tappa della sua missione in Medio Oriente, ha ribadito che Teheran non potrà imporre pedaggi sullo stretto di Hormuz.
2: Grazie a Laura Pepe. L'Iran però nega dal canto suo di aver autorizzato ispezioni senza limitazioni ai propri siti nucleari, mentre il presidente Pezeshkian insiste che la via della pace passa da negoziati onesti. Allora andiamo dal corrispondente Sergio Paini. Sergio.
7: Sì, l'Iran nega ma spiega. In Svizzera non abbiamo preso alcun impegno riguardo al programma nucleare, quindi almeno per il momento non verrà consentito agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti che sono stati colpiti, bombardati durante la guerra. L'ha ribadito, lo vediamo, il portavoce del Ministero degli Esteri Bagai. Prima si dovrà quindi raggiungere una soluzione per tutte le clausole del memorandum, spiega l'ambasciatore presso le Nazioni Unite a Ginevra dell'Iran, che poi avverte: sono le minacce di Trump Trump a mettere a repentaglio i colloqui e poi però assicura almeno per i prossimi 60 giorni Hormuz sarà aperto a tutti i mercantili. Poi però i Pasdaran annunciano di aver contingentato il numero di transiti e il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, è andato in Oman per mettere a punto una gestione congiunta insieme appunto al sultanato della navigazione nello stretto. E insieme a lui c'era il capo della diplomazia di Teheran Raqqi, che poi è volato insieme al presidente Pezeshkian, appunto la figura più dialogante in Pakistan, principale paese mediatore, perché l'intesa con gli Stati Uniti è sì fragile, ma i negoziati anche indiretti su diversi punti vanno avanti.
2: Adesso il conflitto russo-ucraino, la notte scorsa sono proseguiti gli attacchi incrociati con centinaia di droni, adesso però Putin sembra voler aprire ai colloqui. Al TG3 parla Olena Zelenska, la moglie di Zelensky, che dice una vera pace è possibile. Andiamo dalla nostra inviata a Kiev, Maria Grazia Fiorani.
8: Continuano gli attacchi di droni ucraini sulle infrastrutture russe, è stato colpito un ponte ferroviario nella Crimea settentrionale, mentre quello di Kerch è stato bloccato per ore. Attacchi che vogliono destabilizzare la popolazione russa, questo lo afferma Putin, però si dice anche aperto ad avviare colloqui di pace con Kiev sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Tuttavia sostiene ancora Putin, Zelensky non offre le basi reali per un negoziato, perché da una parte chiede a Mosca di fare degli incontri di persona e dall'altra continua a colpire sul territorio russo con l'aiuto e l'appoggio dell'Occidente e della NATO, che si preparano alla guerra. Oggi noi però abbiamo intervistato la First Lady Olena Zelenska, sentiamo.
9: Gli allarmi continuano, c'è un timore costante, all'inizio era scioccante, ora è diverso. Cerchiamo di proteggerci, di metterci al sicuro, ma è diventata una routine mostruosa. Non vogliamo abituarci a considerarlo normale. Qualche volta ci siamo anche sentiti abbandonati dalla comunità internazionale.
8: Crede che una pace sia possibile?
9: Sì, lo credo, altrimenti a cosa sarebbe servito tutto questo? Tutti i nostri sacrifici, tutti i nostri giovani morti. Ci viene chiesto di fare dei compromessi. Ci sono posizioni diverse anche tra di noi, ma solo gli ucraini potranno prendere decisioni sul loro futuro.
8: In questi anni avete sentito il supporto dell'Italia, la vicinanza del popolo italiano?
9: L'Italia ci ha sostenuto fin dal primissimo momento. Oltre 200.000 ucraini sono stati ospitati nel vostro paese. Siamo molto grati al governo Meloni e agli italiani tutti. Vi abbiamo sentiti vicini.
8: Lei e suo marito siete cresciuti in un'Ucraina ancora sovietica. Lei pensa che i giovani di oggi si sentano già europei?
9: Noi ci siamo sempre sentiti europei, perché lo siamo geograficamente e mentalmente. La generazione che ha più di 40 anni come me ha dell'Unione Sovietica una reminiscenza dell'infanzia. C'è un'altra generazione, quella dei miei figli, che è già nata e cresciuta nell'Ucraina indipendente, e loro si sentono totalmente europei. Stiamo facendo di tutto con la fondazione che abbiamo creato per riportare i nostri bambini in Ucraina. 20.000 quelli rapiti, ma i russi non rispondono e dunque abbiamo bisogno dell'aiuto di altri paesi. Su questo il Papa ha promesso che continuerà ad aiutarci.
2: A 10 anni esatti dalla Brexit, la fase delicata che sta vivendo il Regno Unito dopo le dimissioni di Starmer accelera la corsa del suo probabile successore Andy Burnham, il servizio della corrispondente Nicoletta Manzioni.
10: La giornata a Londra è bollente non solo per il meteo, la crisi politica brucia e l'anniversario dei 10 anni di Brexit rende tutto incandescente. Starmer incontra per la prima volta Burnham a Downing Street dopo il gabinetto con i ministri. Il futuro della Gran Bretagna tra rimpianti per la Brexit e speranze per un nuovo premier. Andy Burnham va veloce e forse già a luglio potrà essere incoronato leader dei laburisti e dunque primo ministro. La sua priorità è un New Deal per l'economia, che in questi 10 anni ha risentito dell'incertezza per l'uscita dal mercato unico e dall'unione doganale. Ornella Tarantola ha diretto per 30 anni The Italian Bookshop a Londra.
11: Cosa è cambiato con Brexit?
12: La Brexit ha fatto sì che i libri, che sono anime fragili, non potessero sopportare il carico dei dazi, della burocrazia, delle lungaggini. Per cui noi che eravamo una libreria che è sempre stata abbastanza veloce, di colpo ci siamo trovati a essere come degli elefanti in confronto, ahimè, alle tutte le piattaforme online.
10: La generazione Z la più critica su Brexit, è stato un fallimento per la maggioranza dei giovani, è il momento di un nuovo referendum.
2: È una giornata negativa per le borse mondiali, con i listini trainati in basso dal crollo di molti

0: i titoli tecnologici. Stefano Marcucci.
1: Forse è la bolla dell'intelligenza artificiale che sta scoppiando oppure solo un incidente di percorso presto per dirlo. Fatto sta che i titoli del settore high-tech sono in forte calo e trascinano in rosso buona parte delle borse mondiali. Gli investitori sembrano preoccupati che i fortissimi investimenti nell'IA non rendano quanto sperato. E così dopo il crollo delle borse asiatiche con Seoul che sfiora il meno 10% in giornata tocca alle europee. Milano, la peggiore del continente, lascia sul terreno l'1,46%. Spicca Piazza Affari la performance negativa di ST Microelectronics che perde oltre l'8%. Il vento delle vendite spira dagli Stati Uniti. Dopo che il comparto tecnologico ha toccato nuovi record, è scattata l'inversione di tendenza innescata anche dalla volontà degli operatori di realizzare i guadagni. Soffrono in particolare i titoli legati a chip e semiconduttori. Gli analisti parlano di entusiasmo finito per l'intelligenza artificiale. I cali continuano anche oggi a Wall Street, pesante il Nasdaq, l'indice tecnologico apre in calo del 2,4%, volatile SpaceX a pochi giorni dalla quotazione record, la compagnia di Musk brucia in 3 sedute 600 miliardi di capitalizzazione.
0: Nel nostro paese restano forti i divari tra uomini e donne nel sistema previdenziale, con assegni ridotti anche del 45%, i dati del rapporto INPS nel servizio di Piero Cipriani.
2: Vanno in pensione mediamente più tardi rispetto ai colleghi maschi, ma alla fine le donne prendono assegni decisamente più bassi. È una delle contraddizioni più lampanti tra quelle contenute nel rapporto INPS sulle pensioni 2025. L'età media del pensionamento infatti è di 65,4 anni per le donne, poco più di 64 anni per gli uomini, ma l'importo è molto più contenuto e tocca il meno 45% per le donne nel caso delle pensioni di vecchiaia. In termini generali, i pensionati INPS lo scorso anno sono stati quasi 15,5 milioni, numero in calo rispetto agli anni precedenti, soprattutto per la stretta decisa dal governo nelle ultime leggi di bilancio. Si riduce quindi nettamente il numero delle beneficiarie di opzione donna, appena 3.800 rispetto alle 26.000 del 2022. Andamento analogo per quota 103, circa 5.600 pensionati l'anno scorso rispetto ai 113.000 del 2021. E visto che l'assegno va ricalcolato solo col sistema contributivo, scende anche il valore medio delle nuove pensioni rispetto a quelle vigenti, quasi 150 euro in meno in quelle di anzianità degli uomini. Nessun allarmismo sulla tenuta del sistema, sottolinea l'INPS, ma la necessità, questa sì, di ampliare la base contributiva e di garantire soprattutto ai giovani redditi meno precari per costruirsi una pensione futura.
0: La cronaca a Milano: un agente della polizia locale è morto mentre seguiva in moto un'auto che non si era fermata al posto di blocco. Arrestato il pirata, accusato anche di omicidio stradale. Il presidente Mattarella ha espresso cordoglio e profonda tristezza per la morte del vigile. Maria Teresa Palamà.
3: È vocazione, passione, senso del dovere, scriveva sui social Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale a Milano, che ieri sera intorno alle 22 è morto cadendo con la moto mentre inseguiva un SUV che non si era fermato al suo alt. Lo ha rincorso fino all'Interland Est di Peschiera Borromeo. I colleghi che erano con lui di pattuglia lo hanno perso e lo hanno ritrovato agonizzante sulla strada. Sull'auto in fuga 4 persone, alla guida un albanese di 27 anni che aveva un obbligo di firma per precedenti e qualche grammo di hashish in auto. Per questo si sarebbe messo a correre per non essere controllato. I PM si è detto dispiaciuto, ha chiesto scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima. Ha raccontato di non essersi accorto che l'agente fosse caduto e che stamattina avrebbe pensato di costituirsi. Non ci sono state collisioni tra la macchina e la moto.
4: Noi usciamo la mattina, non sappiamo cosa incontriamo, cosa succede e mettiamo a repentaglio la nostra incolumità per dare servizio al paese e ai cittadini.
3: Lo stress è parte del servizio, ma è proprio lì che serve lucidità, scriveva Imprezzabile, sempre in sella alla sua moto, origini siciliane, lavorava tantissimo, dicono i suoi colleghi, e non mollava mai. Grande l'amarezza del suo comandante.
5: Ieri sera ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato. Forse lo amava troppo.
0: Forse una lite durante una partita di calcetto, il movente dell'agguato a Napoli in cui è morto un giovane operaio incensurato, Massimo Veneziani.
6: Un abbraccio per sostenere il dolore. Alfredo, il fratello di Lorenzo, crolla. Tutto è accaduto all'1.30 di notte qui a Miano, periferia di Napoli.
7: La mamma mi diceva solo che ha sentito gli spari, il grido del figlio è uscita e l'ha trovato a terra.
6: Lorenzo Spasiano, 21 anni, gli hanno sparato al torace, c'è una pista. A marzo uno scontro di gioco a calcio, da un lato Lorenzo, dall'altro un minorenne. Una banale lite con tensioni trascinate per mesi. Qualcuno racconta di minacce, che Lorenzo sia stato aggredito, che avrebbero provato a investirlo. Lui non ha precedenti.
7: Mite, vivace, perché tutti i ragazzi del quartiere sono vivaci. Però legarlo alla malavita non lo vedo.
6: Indagano i carabinieri. Lorenzo, una vita fatta di sveglia all'alba per andare a lavorare nella panetteria di quartiere, poi per salire sui ponteggi come operaio edile. Il papà alla guida delle ambulanze, la madre casalinga, brave persone che hanno cresciuto 5 figli. Lorenzo e la passione per il calcio e la box, poi la discoteca e i tatuaggi, tutto sui social come ogni ragazzo di quell'età. È un quartiere non facile, Miano, ma Lorenzo era incensurato, non aveva alcun legame con la criminalità. Criminale, invece, è chi la scorsa notte gli ha puntato una pistola al petto e ha fatto fuoco.
0: A Roma le ultime battute del processo per la morte di Giulio Regeni. Dopo una durissima e lunga requisitoria, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per i 4007 egiziani imputati che non si sono mai presentati in aula, come sappiamo. Maria Chiara Grandis.
8: Nella misura massima.
9: Dura tutto il giorno qui a Rebibbia la requisitoria dell'accusa nel processo che vede imputati 4007 egiziani per il sequestro, le torture e l'omicidio di Regeni. A sera le richieste di pena, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
8: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
9: Non era affatto una spia, ma un ricercatore serio, dice il procuratore aggiunto. Giulio, una persona privata dei diritti umani. Giulio, un corpo spezzato dal dolore per mano di uomini dello Stato.
8: Ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini e non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle tragiche nefandezze dagli stessi compiuti. Ha scelto consapevolmente di coprirli.
9: Imputati mai comparsi in aula, il processo sbloccato solo grazie alla Corte Costituzionale. Per sottolineare la mancanza di collaborazione del Cairo arriva anche il procuratore capo di Roma.
10: Siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto, ma che è un muro che consente il passaggio delle tesi dell'accusa come consente il passaggio delle tesi della difesa.
9: Vengono ricordati i silenzi, le menzogne, i depistaggi, mostrato ciò che Giulio ha dovuto subire per giorni. Paola e Claudio, i genitori, evitano di guardare. A loro l'abbraccio dei molti che in questi 10 anni e mezzo non li hanno mai abbandonati.
0: Sono stati liberati Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al console italiano a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Ne dà notizia il ministro degli esteri italiani che annuncia il loro rientro in Italia, avverrà domani. Arriva di nuovo alla Corte Costituzionale il tema del fine vita in assenza di una legge che ne disciplini le procedure, ascoltati dalla Suprema Corte anche alcuni pazienti, come ci racconta Gabriele Carletti.
11: Una foto in terrazza per Marco e Carlo Gentili, il ricordo della prima volta alla consulta. Sono fratelli, sono affetti da SLA. Qui, di fronte ai giudici costituzionali per rivendicare il diritto al suicidio assistito per chi è completamente dipendente dall'assistenza altrui.
12: Vogliamo solo essere liberi. Liberi un giorno di poter scegliere di essere aiutati a morire, senza subire discriminazioni.
11: A inizio giugno la maggioranza ha affossato la legge sul fine vita e dunque per l'ottava volta è la Corte Costituzionale a dover sbrogliare la matassa, il perimetro di ciò che è lecito. Al momento servono 4 criteri, patologie irreversibili, sofferenze intollerabili, capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Un paletto questo troppo discrezionale per l'associazione Coscioni.
13: Perché è un requisito che determina discriminazioni, esclusioni e non aggiunge nulla agli altri requisiti.
11: Così oggi 11 malati sono stati ammessi in udienza a dire la loro attraverso memorie o video. 3 per l'associazione Coscioni, 8 contro un allentamento dei requisiti, perché dicono una più ampia libertà di scelta sarebbe come ritrovarsi una pistola sul tavolino.
14: Io chiedo allo Stato che mi accompagni nel diritto alla vita.
11: Su un punto concordano tutti, la Corte ancora una volta deve far da supplente al Parlamento. Serve una legge.
0: Temperature roventi anche oggi in tutta Italia, 15 le città da bollino rosso, l'OMS dichiara emergenza sanitaria in Europa. Sentiamo il Viselosi e poi con Rebecca Samonà i rischi per chi lavora all'aperto nelle ore più calde.
15: Abbiamo fatto 10 interventi ieri e su 10, 8 erano per il caldo. Soprattutto lo sbalzo termico che fa tanto.
16: Più anziani o in generale?
15: In realtà in generale. Se non c'è una fascia media, in realtà chiunque.
17: Non si può definire emergenza, gli accessi ai pronto soccorso sono ancora di poco superiori alla media, ma certo l'attenzione è massima, con 15 città da bollino rosso oggi in Italia, da Torino a Milano, a Bologna, a Roma, che domani diventeranno 16 con Latina e dopodomani 17 con Bari.
18: Il caldo si sente.
17: Ma ce la fa col caldo in bicicletta?
19: È terribile, però ce la devo fare.
20: Si cerca di stare il più possibile in casa perché è notevole.
17: Tra le aree più calde la pianura padana, anche per questo in regione Lombardia già dall'inizio di giugno i pronto soccorso hanno attivato una corsia preferenziale al triage chiamata codice calore, che consente di ridurre al minimo l'attesa e avere accesso a liquidi assistenza dedicata in caso di sintomi come svenimenti o stato confusionale.
21: Ascolti, come sta respirando adesso la mamma?
17: In crescita anche le chiamate ai numeri del 118 per chiedere assistenza.
22: Di sicuro abbiamo avuto un incremento in termini numerici dei soccorsi e ci attestiamo su circa il 10% in più, con delle stratificazioni delle chiamate di sicuro legate al caldo.
17: Massima attenzione ai soggetti fragili, gli anziani e i bambini, e poi ai lavoratori. Sono aumentate a 18 le regioni che hanno attivato le ordinanze per vietare di lavorare all'aperto nelle ore centrali della giornata.
23: L'ondata di calore non dà tregua a chi è impegnato nelle attività lavorative più a rischio. Il governo ieri ha rinnovato le norme varate lo scorso anno per tutelare i lavoratori in caso le temperature raggiungano i 35 gradi reali o percepiti. I datori di lavoro potranno quindi chiedere la cassa integrazione all'INPS per conto dei propri addetti. C'è poi una pletora di ordinanze delle diverse regioni per regolare le modalità di svolgimento delle attività nei campi e nelle serre, nei capannoni industriali, sulle impalcature e sui cantieri stradali di tutta Italia. Secondo i sindacati dei lavoratori edili, però, si tratta di misure del tutto inadeguate.
24: Serve assolutamente una legge organica. In questo momento, a scadenza del PNRR e di altri finanziamenti pubblici, sulle grandi opere si lavora a ritmi serrati e a queste temperature non è più accettabile mettere a rischio la vita e la salute dei lavoratori nei cantieri edili con questo caldo. Un caldo che può creare malore sul momento, ma che può anche creare delle malattie in futuro.
23: Si tratta di una questione a tal punto strutturale ormai, dicono i sindacati, che bisognerebbe prevedere già in fase di progettazione e calendarizzazione dei lavori le interruzioni dovute alla calura.
0: Il paese osservato speciale in questa ondata di afa resta la Francia. Oggi le temperature hanno segnato un record storico e costretto i monumenti più noti di Parigi a chiudere prima. Il corrispondente Gavino Moretti.
25: La giornata più calda mai registrata in Francia costringe alla chiusura anticipata perfino la Tour Eiffel. Davanti a temperature che superano stabilmente i 40 gradi, la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi ha deciso di fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio anche per il Louvre fino a sabato prossimo, il museo più visitato al mondo è custodito in un edificio definito delicato dai gestori del museo, con temperature che aumentano nel pomeriggio. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani: evitare di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonna utilizzato per il raffreddamento dei reattori. Ma il caldo estremo continua a persistere su tutta l'Europa, dalla Germania alla Gran Bretagna, dove si attendono per domani i 40 gradi e l'allerta rossa, temperature ancora più alte in Spagna, dove tra Andalusia e Paesi Baschi è prevista per oggi la temperatura massima di 45 gradi.
0: Parliamo adesso dei mondiali, dove brillano le stelle dei pochi fuoriclasse, a partire da Messi, già a quota 5 reti. Doppiette anche di Mbappé e Haaland. Jacopo Cecconi.
26: Remare tutti dalla stessa parte, presupposto basico per seguire la rotta e arrivare in porto fin dal tempo dei vichinghi. E la Viking Row dei tifosi norvegesi è infatti ormai il tormentone e simbolo di un popolo intero che per la prima volta crede alla possibilità di arrivare in fondo a un mondiale. Dopo i tifosi in strada l'hanno fatta pure i parlamentari a Oslo. i principi eredi al trono, le infermiere sui letti degli ospedali. Infine tutta la curva insieme ai giocatori in campo. Tutto bello, ma quando leggi il tabellino, il nome che trovi è sempre uno, Erling Braut Haaland, più che capovoga, vela gonfia, motore a vapore.

0: perché nel mondiale con più giocatori di sempre in copertina vanno sempre gli stessi: lui, Messi, Mbappé. Si gareggia per la classifica marcatori non di ora, ma di sempre. Difese come quelle di Iraq o Algeria, che in passato ai mondiali non avrebbero messo piede, aiutano. Presto vedremo anche i campioni sfidarsi fra loro.
1: Al Festival Il Cinema Ritrovato, i filmati privati inediti di Alfred Hitchcock, restaurati dall'archivio cinematografico dell'Academy di Los Angeles. Ve li mostriamo in anteprima con Elisabetta Margonari.
2: Una bambina cammina tra le colonne. Appare una sagoma, è una donna, con passo veloce. Sembra la scena di un thriller, ma quella bambina è Pat, la figlia di Alfred Hitchcock, che la riprende in Piazza San Pietro durante una vacanza romana. Uno degli home video, i filmini di famiglia, che il grande maestro del cinema girò tra il 1928 e il 1936, quando trentenne ancora viveva in Gran Bretagna e il successo americano di capolavori come Psycho e tanti altri era lontano. Eppure, se non ha incredibilmente mai vinto un Oscar, l'Academy Film Archive ha acquisito e restaurato quei materiali inediti che stasera saranno presentati in anteprima in Piazza Maggiore a Bologna al Festival del Cinema Ritrovato. Girati con una cinepresa 16 mm che alla nascita della figlia Patricia aveva acquistato con la moglie Alma Reville, collega montatrice, compagna di una vita anche professionale, per documentare la vita da genitori. Ma l'occhio del regista non lo lascia mentre inquadra feste di compleanno, cani e bambini tra parenti e amici, come lo sceneggiatore Ben Levy e attori Cyril Richard, Edna Best, Herbert Marshall tra gli altri. Video in cui Hitchcock non rinuncia a stare in campo, d'altronde ne farà un marchio di fabbrica con i suoi camei in tanti film. C'è chi le ha collezionate tutte le sue apparizioni sul grande schermo. Qui però si mostra senza filtri, addirittura con una tuta intima da montagna, sempre con spirito di gioco e ironia british.
1: Questa sera torna su Rai 3 Domenico Iannacone con il suo Che ci faccio qui, per raccontare la storia del piccolo Roberto, affetto da una malattia genetica rara che accelera l'invecchiamento anticipando il declino. Iannacone ci racconterà le giornate di Roberto e dei suoi genitori che lo seguono in questo viaggio dove il futuro non si può immaginare e per questo si vive solo il presente. Appuntamento alle 21.15. Adesso linea ai TG regionali, l'appuntamento con Lina Notte invece questa sera sarà alle 23.55. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Nino, l'ecografia.
5: Complimenti, tutto il papà.
4: Beh, veramente sono due.
5: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
4: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
5: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
4: Non possiamo aspettare.
5: Come aspettate due gemelli non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
6: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
4: Nino, mi dà una mano?
5: No, sto lavorando. Vada.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e alle passioni che non hanno età. Con tutti i prodotti Actimel scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
11: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
10: E allerta le forze.

0: forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Dolce Vita, dry gin. Refresh your life.
2: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
3: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
4: Viaggio?
5: Ma vai da Conad.
6: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
5: Io ho assicurato anche la casa. Cibu, cibu.
7: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
8: L'estate è fashion con Amica. Lo speciale sfilate e regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
9: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Una lite per il calcetto, il probabile movente dell'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano a Milano. Incensurato, lavorava in un cantiere, indagano i carabinieri. Un cantiere nautico di oltre 14.000 metri quadrati sequestrato a Torre Annunziata, sigilli per scarico abusivo di reflui e gestione illecita di rifiuti. Contro l'estorsione e l'usura firmato a Bacoli dal Comune e dalla Federazione Antiracket, un patto per limitare i fenomeni e tutelare imprese e lavoratori. La strada su bonifiche e discariche è quella giusta, così il commissario per la Terra dei Fuochi vada là alla Commissione Ambiente del Consiglio regionale. Riapre dopo i restauri la Domus del Citarista, una delle più grandi degli scavi di Pompei. Da domani sarà fruibile anche con un percorso in realtà aumentata su una app. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Ci sarebbe una vecchia lite dietro l'omicidio di Lorenzo Spasiano, 21enne incensurato, ucciso a Milano la scorsa notte. I dettagli nel servizio di Piero Vitiello.
1: I carabinieri del nucleo operativo Stella indagano sulle conoscenze e sulla sfera personale della vittima, ma una delle piste più battute resta quella della possibile vendetta dopo un litigio per futili motivi. Lorenzo Spasiano, operaio edile di 21 anni, potrebbe essere stato ucciso per gli strascichi di una lite con un minorenne avvenuta nel marzo scorso durante una partita di calcetto, fatti mai denunciati. Inquirenti al lavoro per dare un nome che potrebbe essere legato ad ambienti criminali e un volto a chi ha atteso Spasiano sotto casa a via Caprera, quartiere Milano, trapassandolo con un solo colpo esploso da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. La prima a soccorrerlo, allertata dalle urla del figlio, era stata la madre, casalinga. Il padre è un autista del 118, una famiglia onesta. Lorenzo Spasiano era totalmente estraneo alle dinamiche criminali. La passione per il pugilato, prima un impiego in panetteria, poi quello da operaio, si alzava tutte le mattine per andare a lavorare, racconta Don Salvatore, il parroco del quartiere, che come tutti non si spiega chi e perché abbia voluto spezzare brutalmente la vita di un ragazzo incensurato.
0: Sequestrato un cantiere nautico di 14.000 metri quadrati a Torre Annunziata sul litorale vesuviano. Vediamo il perché nel servizio di Francesca Ghidini.
2: Scarico abusivo di reflui, gestione illecita di rifiuti, mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Polizia Metropolitana di Napoli e Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia sequestrano a Torre Annunziata un cantiere nautico di 14.000 metri quadrati. Sigilli a un capannone, a una vasca interrata e a un impianto di depurazione di fatto inutilizzato. All'interno del capannone una falegnameria dotata di tutte le attrezzature necessarie e una cabina di verniciatura perfettamente funzionante. I reflui industriali messi direttamente nelle fogne. L'operazione rientra nell'ambito delle indagini per il risanamento del fiume Sarno coordinate dalla Procura Oplontina. 13 cantieri nautici chiusi dalla magistratura finora tra Castellammare di Stabia

0: Abbia Torre Annunziata. I veleni prodotti dagli interventi di ristrutturazione e costruzione di grandi yacht o di piccole barche finiscono in mare e nel fiume. Il Sarno, che attraversa 39 comuni, è considerato uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa.
1: Trasportava ben 33 kg di hashish lungo la A2 del Mediterraneo. Un uomo è stato arrestato dalla polizia stradale di Sala Consilina in provincia di Salerno. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 430.000 euro. Cambiamo argomento, ipotesi incendio doloso per il rogo all'ospedale del Mare di Napoli. Rilevata la presenza di liquido accelerante, le fiamme sarebbero state innescate da un mozzicone. Alessio Aversa.
2: Non è stato un incidente né un gesto di negligenza. Qualcuno ha voluto che l'incendio si sviluppasse in quel modo all'ospedale del Mare di Ponticelli. Questa è la nuova pista seguita dalla Procura di Napoli dopo il rogo che domenica scorsa ha colpito l'ala est della struttura sanitaria. Gli investigatori hanno infatti modificato l'ipotesi di reato. Le fiamme sono dolose e a far scattare la scintilla gli investigatori sarebbero stati i rilievi dei vigili del fuoco che sul punto d'innesco avrebbero trovato un liquido accelerante, insomma qualcosa di estremamente infiammabile come un solvente. A dare il via al rogo potrebbe essere stata una sigaretta. Elementi, questi che rendono la vicenda particolarmente delicata considerando il luogo dove si è sviluppato l'incendio, un ospedale che ogni giorno accoglie centinaia di persone, molte delle quali in condizioni di salute già compromesse. Resta sotto sequestro l'intera area interessata, mentre proseguono le indagini della polizia, del commissariato di Ponticelli e della procura.
1: La Corte di Assise di Appello ha assolto Raffaele Teatro, imputato per l'omicidio di Francesco Feldi, ucciso nel 2011 per il controllo dello spaccio di droga. Teatro, detenuto al 41 bis, è il genero del capoclan ed elemento di vertice degli scissionisti Raffaele Amato e dovrebbe essere scarcerato a breve. Voltiamo pagina, al Castello Aragonese di Bacoli, firmato un patto anti-racket e anti-usura. I dettagli con Adriano Albano.
3: Una rete per bloccare l'azione del racket sul territorio di Bacoli è quella che stanno tessendo istituzioni e associazioni grazie a un protocollo appena siglato e destinato ad affrontare una minaccia sempre più attuale.
4: Nelle scorse settimane abbiamo avuto tra Bacoli e Monte dei Procero un fenomeno di pagamento di pizzo da parte di un imprenditore del settore edile alla malavita organizzata e per questo motivo abbiamo voluto immediatamente dare una risposta.
3: Al Castello di Baia la sottoscrizione del documento d'intesa tra il Comune di Bacoli e la Federazione Antiracket Italiana, un programma biennale che prevede la formazione di personale destinato a supportare e guidare verso un percorso di denuncia gli imprenditori sotto attacco del racket.
5: Cerchiamo di convincere gli operatori economici della zona Flegrea a non pagare il pizzo e a ribellarsi. Oggi ci sono gli strumenti per poterlo fare e quindi l'occasione giusta per farlo.
3: Nell'ambito del protocollo anche attività di informazione che coinvolgeranno scuole e associazioni per far conoscere gli strumenti di difesa e supporto come i fondi a sostegno delle vittime.
6: Abbiamo eliminato l'intero arretrato, quindi c'è una grande rapidità nella elargizione delle somme, laddove ovviamente c'è una cornice di legalità e queste somme possono essere erogate. Quando queste somme giungono in un tempo relativamente breve, questo rafforza la fiducia nelle persone proprio per uscire dalle secche della paura e dalla rassegnazione.
1: Dopo il blackout della scorsa notte in corso Vittorio Emanuele, nuovi episodi di improvvisa mancanza dell'elettricità si sono registrati oggi in via Sant'Anna dei Lombardi. I guasti hanno causato la mancata alimentazione di circa 2.500 utenze. La società E-Distribuzione sta intervenendo nella zona con una power station in grado di alimentare in maniera ausiliaria le utenze. Anche l'isola di Ischia si è dotata di una power station e due gruppi elettrogeni che garantiranno il ripristino dell'energia in caso di guasti. La decisione è stata presa al termine del centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Il bilancio sull'attività svolta in Terra dei Fuochi al centro dell'audizione del commissario per la bonifica Giuseppe Vadalà in Commissione Ambiente al Consiglio regionale. Francesca Martelli.
7: Il rifiuto serve per poter fare dei business illegali, ha vari profili di persone, dalla criminalità che ancora c'è, che magari porta fuori la Campania oggi rifiuti, a quella che invece oggi ha avvolto in terra ancora in qualche laghetto e a quello che smaltisce così.
8: È il commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, il generale Giuseppe Vadalà, a presentare alla Commissione Ambiente del Consiglio regionale Campania

0: mano la situazione su cui con la sua squadra sta intervenendo.
1: È maggio del 2025 ad oggi, sono state portate via 5.000 tonnellate, le tonnellate totali le abbiamo stimate in 33.000.
2: Mi piacerebbe poter fare delle ispezioni itineranti sui territori, anche per renderci conto di quello che è il fenomeno che coinvolge, diciamocela tutta, a volte ci si sofferma su pochi comuni quando si parla di terra dei fuochi. Io sono convinto che noi dobbiamo inglobare un ragionamento che sia intorno ai 40-50 comuni.
3: C'è grande collaborazione soprattutto per migliorare le situazioni qui in Campania.
0: Il controllo dei terreni a rischio prioritario è stato fatto su 1.500 ettari, 58 gli arresti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Napoli e Caserta.
1: Sicuramente Giuliano è un punto nodale perché ci sono gli insediamenti spontanei che sono il terminale di un traffico, a volte degli autori, ma a volte sono terminali di tanti che sanno dove portare le cose che là non si devono portare. Cioè c'è sicuramente da smaltire, da sgombrare, ma l'abbiamo fatto, solo che c'è una reiterazione su cui stiamo lavorando e c'è un contrasto che si deve fare.
4: Confronto a Roma tra i sindaci delle città metropolitane, ecco le loro richieste a governo e Parlamento. Francesca Cosentino.
5: Tanti problemi, poche risorse. I sindaci delle città metropolitane hanno oscillato la lista degli interventi più urgenti da finanziare per poter avere città più sicure e vivibili, indirizzandola a governo e Parlamento nel corso di un incontro nella sede dell'ANCI, l'Associazione Italiana dei Comuni. Per prima cosa richiesti fondi per le opere finanziate dal PNRR, ma che non saranno concluse entro agosto.
6: Noi ci auspichiamo che laddove siano stati raggiunti i target nazionali, che quindi la Commissione europea liquida totalmente l'importo dei lavori, sia garantito poi anche il completamento delle opere.
5: Poi il piano casa, mancano 500 milioni, è stato detto, a scapito di 7 città del sud, e per il futuro i comuni chiedono che i fondi europei di coesione siano destinati per almeno il 15% alle strategie urbane, con una gestione diretta delle risorse.
6: Io credo che si possa trovare una forma di governance condivisa nelle quali il ruolo delle regioni venga salvaguardato, però poi ci siano una serie di opere che possono essere finanziate direttamente ai comuni.
4: Restiamo sulle istituzioni con la riforma del sistema delle autonomie. Se ne è parlato all'Unione degli Industriali di Napoli, dove si è discusso anche della crescita economica del Sud. Carlo Solimene.
7: L'Italia può farcela solo se il Sud ricuce il gap col Nord. Per questo motivo, durante il dibattito ospitato dall'Unione Industriali di Napoli, la riforma delle autonomie differenziate in discussione in Parlamento viene bocciata senza appello.
8: I LEP non sono mai stati, non dico determinati, ma neppure definiti. Quindi il dibattito in Italia è andato avanti in modo abbastanza surreale, nel senso che abbiamo chiacchierato attorno ad una nozione di cui non conoscevamo le caratteristiche.
9: Negli ultimi decenni abbiamo assistito a tentativi di riforma che sono stati fondati sempre su una lettura strumentale della propria posizione, una contrapposizione radicale fra le parti.
7: L'incontro è anche l'occasione per svelare una proposta di legge alternativa alla riforma, basata sulla perequazione a vantaggio di un Sud non più lumaca, ma locomotiva del Paese.
10: C'è certamente un Sud che cresce, che ha bisogno di supporto, che ha bisogno certamente di una spinta in più rispetto a quelle che sono state le iniziative governative come la ZES.
11: Noi dobbiamo portare il nostro paese a un tasso di occupazione della popolazione attiva di almeno il 70% per poter mettere in sicurezza il rapporto debito pubblico PIL, e questo si può fare solamente se il tasso di occupazione del mezzogiorno cresce almeno al 60%.
4: Neurologia e riabilitazione, l'eccellenza dell'ospedale Moscati di Avellino, riconosciuta a livello europeo. L'inviato Enzo Genovese ha intervistato il direttore generale Germano Perito.
12: Il mese scorso a Maastricht l'azienda Moscati ha ricevuto il premio come migliore struttura per la neurologia. Di recente anche il polo di Solofra è stato premiato per la riabilitazione. Riconoscimenti che testimoniano l'eccellenza del Moscati come struttura sanitaria campana.
13: Sì, l'azienda ospedaliera Moscati si colloca tra le migliori aziende attrattive, non solo in Campania ma anche al di fuori della Campania, grazie anche al nostro dipartimento onco-ematologico. Azienda di secondo livello con due presidi ospedalieri, visto che abbiamo anche una buona parte di mobilità sanitaria attiva. Noi ci collochiamo all'interno della rete oncologica campana e attraverso la presa in carico del paziente oncologica con i gruppi oncologici multidisciplinari si riesce a garantire le cure al paziente oncologico e con la radioterapia ulteriormente.

0: riusciamo a garantire anche un'attività per il paziente oncologico.
1: Questo è possibile anche grazie a grandi innovazioni.
0: Una delle innovazioni che abbiamo fatto ripartire è quella delle terapie CAR-T, che rappresentano un'innovazione nella parte di reintroduzione delle cellule al paziente in modo tale da poter combattere il tumore. Il paziente eleggibile riesce ad avere un servizio che non è presente ovunque.
1: Questo significa per i campani non dover andare fuori regione a curarsi?
0: L'attrattività di questa struttura consente di garantire una serie di cure, una serie di attività anche innovative direttamente qui ad Avellino. L'azienda si propone con l'attrattività, la sicurezza e la qualità delle cure ai pazienti della regione Campania e anche delle regioni limitrofe, penso per esempio alla Puglia.
2: In un forum all'ospedale Cardarelli si è parlato di riabilitazione. Antonella Maffei.
3: Focus sull'artrosi, in aumento i casi tra donne dopo i 50 anni e per gli uomini al di sotto dei 45. Se ne è discusso in occasione del Cardarelli Rehabilitation, quarta edizione dell'appuntamento organizzato da Massimo Costa, direttore dell'unità di riabilitazione specialistica dell'azienda ospedaliera.
4: L'artrosi è una patologia degenerativa che sta aumentando in maniera importante, soprattutto nella fascia di età dai 40 ai 50.

0: artrosica può influenzare lo sport, delle nuove terapie conservative e di prevenzione.
1: Il messaggio è quello di prevenire la degenerazione e quindi agire su tutti i livelli, sulle abitudini di vita, sulla possibilità di rivolgersi allo specialista fisiatra che ha l'esperienza per poter prendersi in carico il paziente e consentirgli una qualità di vita migliore, ma soprattutto l'interruzione dell'avanzamento, soprattutto nei soggetti che hanno una maggiore possibilità di sviluppare la patologia, di arginarla con decisione.
2: È partito da Piazza Dante a Napoli il corteo degli evangelici che hanno sfilato per la libertà e per lanciare un messaggio di pace nel nome della religione di Gesù con balli, canti e rulli di tamburo. La manifestazione si è conclusa in Piazza del Plebiscito. Agli scavi di Pompei riapre la Domus del Citarista dopo i restauri con la novità di un percorso multimediale tramite un'app. Francesca Coppola.
3: Rivive, ricostruita e in realtà aumentata, la Domus del Citarista, sontuosa dimora di Pompei tra le più ampie, con un'estensione di 2700 metri quadrati, della potente famiglia dei Popidi. L'app Portil, scaricabile con QR code all'ingresso della villa, restituisce alle pareti gli affreschi che furono asportati, oggi visitabili al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Su tablet e smartphone riappaiono in colori vividi gli arredi e i mosaici.
4: Qui è veramente un caso dove possiamo studiare come il digitale, la tecnologia, l'intelligenza artificiale ci possono aiutare a ricomporre quello che conosciamo di Pompei e a dare al pubblico la possibilità di immergersi in questa realtà aumentata.
3: Realizzata con l'aiuto di un team di ingegneri e artisti e la supervisione del parco archeologico, la ricostruzione digitale si basa anche su ricerche contenute nella pubblicazione L'Apollo di Pompei, che reinterpretano la storia della Domus.
4: Tutta la casa la possiamo comprendere come una gigantesca rievocazione della casa di Augusto, dell'imperatore, sul Palatino, al cui centro c'era il tempio di Apollo di Augusto, perché era una divinità a cui era molto legato.
3: I tour immersivi permettono di rivivere i combattimenti dei gladiatori nell'anfiteatro, il teatro grande, il foro, l'eruzione del Vesuvio. Download gratuito fino al 15 luglio. Successivamente l'app sarà a pagamento al costo di 15 euro. Resteranno gratuiti i tour di Basilica, Quadriportico e Anfiteatro.
5: La parte più complessa di questo gioco è mettere, compattare la tecnologia in un dispositivo cellulare. Riconosce la camera esattamente dove sei, dove provi a lanciare, e in automatico il protagonista dell'esperienza diventa immersivamente introdotto in quel viaggio.
2: E proprio su Pompei, nel pomeriggio, si sono abbattute forti piogge, colpiti anche gli scavi dove non sono stati segnalati danni a cose e persone. Il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha mostrato sui social i ruscelli di acqua e i movimenti dei visitatori tra le rovine. È morto a 87 anni Mario Santella, esponente dell'avanguardia teatrale napoletana, attore e regista. Alla famiglia il cordoglio dell'amministrazione regionale e di quella comunale di Napoli. Passiamo allo sport con il calcio. Si attende l'ufficialità per l'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese firmerà un contratto biennale da 4,5 milioni di euro l'anno. La società e il nuovo mister stanno già operando all'unisono sui fronti cessioni e acquisti. Con Mario Ghila, difensore spagnolo di 25 anni, c'è già l'accordo, ma manca quello con la Lazio, proprietaria del cartellino del giocatore. Bene, era questa la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito, buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
7: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di bel tempo nonostante addensamenti e fenomeni pomeridiani. Sull'Appennino campano bel tempo iniziale sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi. Sul Salernitano iniziali schiarite saranno seguite da una momentanea intensificazione della nuvolosità con temporali sparsi nel pomeriggio. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. la ventilazione si presenterà debole e variabile a regime.

0: Plenitude Fibra è tua a soli 16,90 euro al mese per 3 anni? Se sei già cliente Plenitude per l'energia o lo diventi? Scopri di più su anyplenitude.com. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Col sesso chiuso.
4: Ci combatto da anni.
5: È molto più che un fastidio.
6: Noi ci capiamo. Il fastidio alle vie urinarie è un disagio. Per questo è nato Lactoflorane Cyst. Fermenti lattici di mannosio e mirtillo rosso per il benessere delle vie urinarie. Lactoflorane Cyst, ti capisce?
7: Da Montefarmaco, in farmacia.
8: Ultima ora, ladro in fuga.
9: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
10: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
11: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
14: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
15: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
13: E Serafino non si è accorto di nulla.
16: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
17: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
18: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
19: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
20: Viaggio? Ma vai da Conad.
21: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
20: Io ho assicurato anche la casa.
22: Cibu, cibu.
23: Segue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
24: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
23: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
24: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
23: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato alle 20:30, Rai 3. Ha il suo metodo.
25: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
23: Il suo stile.
26: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
23: Vuole sempre la verità.
26: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
27: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
23: A 10 anni da...

0: La scomparsa Bud Spencer nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
1: Capo, poliziotti si nasce, poliziotti si muore.
2: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire Pane e olio, sabato 21:30, Rai 3.
3: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
4: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica, seconda serata, Rai 3.
5: Ce l'ha visto sul passaporto, sì?
6: Sì, certo.
5: Pensi che sul modulo dell'ambasciata mi hanno chiesto se ero comunista. Sangri, spia, oh, ma sono proprio malfidati questi americani.
6: Direi.
7: Ci sono state delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti molto gravi e offensive nel confronto del Presidente del Consiglio italiano, che ho dovuto prendere la decisione di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per lunedì e martedì prossimi.

0: Io posso solo ripetere che chi attacca il Presidente del Consiglio attacca tutto il governo, attacca tutta l'Italia. Ciò ovviamente non compromette i rapporti fra due paesi amici, fra due popoli amici.
1: Ma lei si è pentito di averlo candidato?
0: No, ma io mi devo pentire, mi dolgo e mi pento quando vado a confessarmi in chiesa. Che bello!

0: Io pensavo, guardando queste immagini di Trump, che nel corso della storia moderna noi abbiamo trovato sulla scena politica internazionale, abbiamo trovato dirigenti che erano veramente dei pagliacci, abbiamo trovato anche dei criminali, ma raramente abbiamo trovato criminali e pagliacci contemporaneamente.
1: Nessuno sembrava rispettarci oltreoceano, ma adesso sì. La Presidente del Consiglio italiana, Meloni, è venuta qui l'altra sera, è volata qui poche ore per vedermi ed è ripartita, mostrando grande rispetto.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Ah, mi spiace di dare una risposta semplicistica, ma insomma è l'Europa che ci viene dietro.
1: Sia calmo, non si agiti, le posso spiegare tutto.
2: Stiamo parlando di un'alleanza atlantica e dei rapporti storici tra paesi europei e Stati Uniti d'America, se no io divento pazzo. Ma poi

0: qui che dico.
1: Lasciamo finire un attimo.
2: Lasciamo finire un attimo.
1: Lasciamo finire un attimo.
0: Faccio come te, dammi due minuti, capito?
3: La NATO ci ha trattato molto male. Abbiamo speso trilioni di dollari e quando volevamo semplicemente ottenere in cambio almeno una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non mi riferisco solo all'Italia. Questo non glielo posso dire.
4: La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
5: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ci senti un nodo nella gola, ci senti un buco nello stomaco, ci senti vuoto nella testa, non capisci niente. Non ti basta più un amico, non ti basta più distrarti, non ti basta bere ed ubriacarti, non ti basta ormai più niente. In fondo pensi che sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione, ma non c'è mai una ragione perché un amore debba finire.
6: Cioè, faccio un esempio, noi siamo stati traditi da Di Maio, certo poi ci ha fatto cadere anche Renzi, giusto? Ma il tradimento della mia comunità l'avvertì pure di Di Maio. Di Maio era il nostro leader, era dentro. Quindi se noi ragioniamo col metro personale, ne potremmo discutere tanto. Bisogna costruire un progetto e vedere poi alla fine come, se allargare e chi e come, ma con delle garanzie, dei paletti.
7: Una pistola? Che significa una pistola? Una pistola? Ma che significa una pistola, benedetto ragazzo? Si dice Colt, Smith Wesson, Derringer. Chiedere una pistola è come chiedere un quadrupede, può essere un cane, un gatto, un cavallo, una pistola qualunque.
8: Nell'arco degli ultimi 24 ore ci sono stati dei grossi passi in avanti verso la pace in Libano. Le 24 ore precedenti sono state abbastanza positive, qualcuno però ha sparato fino a 72 ore fa.
9: Jesafi, è uno schema e funziona alla perfezione. Iran in vantaggio con il gol di Mehdi Taremi. Ovviamente c'è da rivedere con attenzione la posizione di partenza del numero 9 dell'Iran.
8: È un vero e proprio insieme di lavori in corso, mi permetta di chiamarli in questo modo.
9: No, si resta sullo 0-0.
10: Questo
11: ma sono due cose diverse.
10: Di Fratelli d'Italia.
11: Ma sono due cose diverse.
10: No, mi faccia finire.
11: Io ho detto
10: che avevate
11: di
10: promesso
11: che
10: di portare in Costituzione al 40% la pressione fiscale. E oggi lei si sta vantando di portare al 43%.
11: Le tasse
10: no,
11: e la pressione fiscale. L'aliquota
10: no,
11: e l'indicatore sono due cose diverse in
10: quindi,
11: economia.
10: Ma,
11: l'indicatore
10: guardi,
11: e il 42% della pressione
10: allora,
11: totale. L'aliquota sono le tasse aumentate. Dimmi quali tasse. Se ha aumentato il governo Meloni, dimmelo, se ci riesci, dimmelo.